Ja!

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

Ami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

to happen? No.

sangue che vogliono. Senti come urlano se loro pallottole reclamano le nostre vite.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano.

apart. Writing is useless. My intention is my intention.

second bone.

Che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che donne, che

Luz da luta.

0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: Buongiorno a tutti e a tutte, nuova rassegna stampa, oggi è mercoledì 29 luglio e sono le 8 in punto e quindi siamo qui con le nostre altre due voci che ho davanti. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: ecco,
1: buongiorno
0: a tutte. Oggi siamo tante, quindi sarà

0: una rassegna stampa molto ricca. E iniziamo a vedere gli appuntamenti di oggi. In realtà abbiamo solo una manifestazione al lago di Nemi, manifestazione per la sua tutela e lo smantellamento del cantiere di cemento. Poi ne parleremo anche più tardi negli approfondimenti. E venerdì 29 luglio alle ore 18:30, manifestazione fuori al Museo delle Navi per il sequestro del cantiere e il ripristino dei luoghi cementificati contro la turistificazione del lago di Nemi. Allora, visto che il comunicato è piuttosto lungo, lo leggiamo dopo, appunto ne parliamo direttamente. Comunque il concetto è contro la cementificazione e la turistizzazione del lago di Nemi, e questo è l'unico appuntamento per oggi. C'è anche appello alla città solidale, ma in realtà è per domani al Casale Garibaldi. E quindi passiamo a leggere le prime pagine dei giornali, i titoli, facendo proprio una scorsa rapida ai titoli principali di tutti i giornali. Più o meno sono tutti centrati sul riarmo e sui fondi per la difesa. Quindi il Corriere della Sera è difesa, strappo nel governo. Il Fatto Quotidiano: sparite invece in Ucraina 800.000 armi. Questa è un'altra notizia: la mafia compra droni. E poi il Messaggero, che ci parla dell'Italia di Malagò. E i giornali più di destra: abbiamo La Verità, in Europa 80.000 islamici radicalizzati, Il Giornale, il proclama di guerra dei Notav, e Libero, appunto, liberi tutti, sempre sui Notav. Il Tempo: supercazzola di Arcuri. Poi abbiamo Il Sole 24 Ore, invece, che apre titolo politico su Trump e Netanyahu, mentre il titolo principale è sul super bonus. Un euro su due è al nord, e questo poi lo andremo a leggere. Il Domani invece: niente benzina, ma sì al riarmo sui soldi, e la destra è spaccata, quindi è di nuovo riarmo. Il Manifesto: rituale di guerra, quindi sull'incontro tra Trump e Netanyahu. E poi anche sia il Safe, anzi no, la GAF di Tajani. E Avvenire: l'industria perduta, quindi sull'ex Ilva, è l'unico che ha l'Ilva in prima pagina, e poi la pagina bianca della pace. E quindi, con la lettura così generica di tutte le pagine, passiamo alle letture in maniera un po' più dettagliata delle prime pagine dei giornali, ma mandiamo prima la sigla.
1: Prima di iniziare la rassegna stampa dei giornali,

0: che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: Ora rientriamo in voce e iniziamo con
3: il Corriere della Sera, con la prima pagina del Corriere, dove spunta la lite sui fondi per la difesa, Tajani prenotati 14,9 miliardi del safe, la Lega dice decida l'Aula, missioni all'estero, campo largo diviso. Fondi safe per la difesa, gli scricchioli nella maggioranza non si arrestano. Tajani ha dimezzato i miliardi che arriverebbero dal fondo europeo. Prima aveva parlato di 14,9, ma non basta. La legge ribatte, cito, sarà l'Aula a decidere. Negli USA intanto il summit Trump-Netanyahu e poi la visita di Zelensky. Ecco, il Corriere ha preso, diciamo, ha fatto un po' a purri con Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran. Trump vede anche Zelensky, quindi in un articolo, in un po' un continuum da pagina 2 a pagina 9, meticciando appunto questa lite sui fondi per la difesa, safe, e l'incontro di Netanyahu, Zelensky e Trump appunto alla Casa Bianca. Continuo sempre con la lettura della prima pagina del Corriere della Sera. L'Ilva è battaglia per salvarla, i sindacati 8 ore di sciopero. All'interno prosegue a pagina 34 con un articolo di Giuliana Ferraino e Claudia Torni. Trovare una soluzione, e questo è l'imperativo dopo 3 ore di incontro a Palazzo Chigi tra governo, sindacati e commissari straordinari dell'ex Ilva e rappresentanti di Invitalia. Martedì prossimo al Ministero delle Imprese si aprirà un tavolo tecnico permanente, gli scioperi, e poi appunto continua, leggeremo in seguito. Per quanto riguarda burocrazie e scelte, un trafiletto dedicato a Stato, la strada, tra parentesi, difficile per la riforma, in un articolo di Sabino Cassese che poi continua all'interno a pagina 32. E leggo: tra il 2023 e il 2025 abbiamo assunto 640.000 persone, sono in programma altre assunzioni e ne faremo altre 200.000, 250.000 nel 2026. Da qui a 5-6 anni dovremo sostituire 1 milione di dipendenti pubblici che matura i requisiti per la pensione, e poi appunto continua all'interno. Chiara Barison scrive un articolo sulla scossa, l'esplosione, paura in Giappone, a pagina 16, appunto all'interno leggeremo in seguito, e leggo: un violento terremoto ha colpito il Giappone nella prefettura di Kumamoto, la scossa avvertita nel pomeriggio, tra parentesi ora locale, ha raggiunto una magnitudo di 7.1. Il sisma ha fatto crollare molti edifici, tra cui un centro commerciale. Ci sarebbero decine di morti e di intrappolati sotto le macerie. Ma appunto del Giappone, del terremoto parleremo in seguito. Sempre dalla prima pagina del Corriere leggiamo Fakir. Sull'omicidio Fakir, la famiglia fiducia nella polizia, Bologna, la sorella e la nipote incontrano Pisani, noi crediamo nella giustizia. In un articolo di Andreina Baccaro o Baccaro e Daniela Corneo dice, e poi le leggeremo poi all'interno rispetto a Fakir, a Bologna la visita in questura del capo della polizia Pisani, che in un momento delicato e dopo gli scontri di piazza è vicino ai suoi uomini, e a sorpresa arrivano i familiari di Fakir, la sorella Khadija e la nipote Yostra, chiedono di incontrarlo, ci affidiamo a loro, crediamo nella giustizia, dicono, nella magistratura, nelle indagini, in tutto ciò che serve per arrivare alla verità, hanno detto, e lo leggeremo più tardi. Infine, un ultimo punto che continueremo poi a leggere all'interno a pagina 21 più tardi, l'indagine Notav, i guanti colorati come strategia della guerriglia, articolo di Alberto Giullini e di Alfio Sciacca. e leggo: nomi in codice, guanti colorati e a ogni colore un ruolo preciso, e gli adesivi sulle scarpe. Ecco l'esercito organizzato dei Notav. Ma appunto approfondiremo in seguito. E continuo con la prima pagina del Domani. Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo. E anche questa pagina è dedicata a riarmo, e cito: niente benzina ma sì a riarmo, sui soldi UE la destra è spaccata. Tajani, il sì del governo al prestito safe da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia, la Lega lo attacca. E tensione sull'emendamento intercettazioni, Fratelli di, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. In un articolo a pagina 2 e pagina 4 di Iannaccone, Merlo e Preziosi, con un commento di Amighetti e Cordelli, leggo: la Lega è contraria ai fondi europei safe in prestito, Forza Italia è favorevole, Fratelli d'Italia ha una linea più cauta, testimoniata dalla posizione del ministro del PNR Tommaso Foti. E cito: bisogna fare un'attenta ponderazione per arrivare alla conclusione più favorevole anche per il bilancio dello Stato, chiudo la citazione. Una quantità di sfumature che alla fine conferma la divisione sempre più ampia della maggioranza. Un problema destinato ad allargarsi con l'avvicinamento dell'anno elettorale. Ogni partito cercherà di piazzare la propria bandierina. E quindi, a parte i fondi safe, passiamo a un articolo di Christian Raimo che leggeremo in seguito. Quando sicurezza non significa solo polizia, l'articolo è a pagina 11, leggo il trafiletto per poi appunto continuare più tardi. Qualche tempo fa ero stato coinvolto, dice Raimo, da alcuni studenti nell'organizzare un dibattito su, tra virgolette, la scuola come spazio sicuro, chiudo le virgolette. I ragazzi intendevano ragionare sulla possibilità di sentirsi al sicuro nei loro contesti, vale a dire poter parlare esponendosi senza sentirsi giudicati o aggrediti. Ma il termine sicurezza, che Raimo nell'articolo mette tra virgolette, era ambiguo, cioè evocava invece per molti controllo, telecamere, disciplina, se non repressione. Oggi nel discorso pubblico abbiamo lo stesso problema, un'identificazione tra sicurezza e ordine poliziesco che è il risultato di una battaglia semantica durata decenni, di uno slittamento che ha svuotato la parola di alcuni significati per riempirla di altri. E passiamo sempre dalla prima pagina del Domani a di nuovo agli USA, quindi USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina. In un articolo interno che leggeremo in seguito, De Benedetti, De Luca, Assano, Elgado e Leone, a pagina 8 e 9 appunto c'è questo approfondimento. E ancora un articolo di Gianfranco Pasquino che a pagina 4 descrivere la sinistra, scusate, è una Babilonia ma può vincere, e dice: descrivere e criticare il centrosinistra alias campo largo come una Babilonia di linguaggi, di posizioni, di preferenze, dichiarandole inconciliabili al limite esplosive, è fin troppo facile ma anche fin troppo sbagliato. Per avere un quadro più adeguato e convincente, non necessariamente roseo e rassicurante, sarebbe opportuno procedere a individuare anche tutte le tematiche sulle quali i largocampisti hanno posizioni, almeno a parole, simili e condivise. Cioè, convergono, esprimono alternative praticabili e, quando possibile, le mettono all'opera. E anche questo lo leggeremo più tardi. Nei fatti, leggo soltanto alcuni titoli. Un articolo di Enrica Riera, pagina 5. Le mascherine farlocche, falso. Arcuri smonta i teoremi di Fratelli d'Italia. E poi ancora Malagò, ma non ci soffermeremo sullo sport. Idee, un articolo di Gian Vittorio Caprara, pagina 15, capire la mente dei cittadini per una psicologia democratica. E questo, diciamo, era la prima pagina del Domani. Passo la parola.
0: Allora, proseguiamo con la lettura della prima pagina del Manifesto. E apre il Manifesto con un articolo sugli esteri, Abbiamo una foto di Trump al funerale del senatore del South Carolina, Lindsey Graham, che era molto una figura molto vicina al presidente Trump. Il pezzo si intitola Rituale di guerra. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham. Ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso sanzioni infernali, tra virgolette, alla Russia. Accanto a questo articolo, che sarà poi sviluppato a pagina 2 e 4 del manifesto, c'è un articolo di Luca Celada che si chiama Carte perdenti in mano al presidentissimo e fa sempre riferimento a questo incontro tra Trump, Zelensky e Netanyahu, proprio al funerale, alle esequie del senatore Lindsey Graham. Più in alto invece passiamo alle notizie di interni, c'è un articolo con una foto del ministro Tajani, sia al safe, anzi no, la gaffe di Tajani. Abbiamo visto che questa è una notizia che torna in diverse prime pagine dei quotidiani di oggi. Il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti e poi ritratta. E riguarda appunto i fondi SAFE, quindi quei fondi europei destinati all'armamento. Abbiamo deciso di utilizzare il SAFE chiedendo 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Antonio Tajani non si rende subito conto del peso delle sue parole quando, durante un'audizione, risponde così limpidamente a una domanda di Piero Fassino. A rendersi conto della gaffa è però Guido Crosetto, che gli siede accanto, sobbalza e prova a metterci una toppa. Il SAFE è solo uno strumento tecnico di finanziamento della spesa militare. Per la fine dell'anno decideremo quanto di quei 14,9 miliardi utilizzare in alternativa ai bot. Quindi a pagina 6 poi sviluppa un po' la gaffe di Tajani e il retrofront sull'utilizzo dei fondi SAFE. Accanto, appena sotto, c'è un articolo di Emiliano Brancaccio che segue a pagina 6. La corsa al riarmo che strozza i conti. Come in un tetro copione shakespeariano, la corsa al riarmo dell'Italia prosegue inarrestabile. Per bocca del ministro Tajani, il governo abbandona le vecchie ritrosie e dichiara l'adesione al fondo SAFE con una richiesta di prestito di 14,9 miliardi destinati al riarmo. Proseguendo, abbiamo una notizia che poi approfondiremo in seguito durante la rassegna stampa di oggi sulla Palestina. Un pezzo a firma di Riva e Muraglie: Israele ordina di sfollare un altro campo profughi. L'ordine del ministro della difesa Katz, nel mirino c'è Nablus. L'esercito avanza e i coloni attaccano. Mentre a Roma Tajani ospita il vertice sui due stati che ignora la realtà. E poi andremo a vedere di che si tratta. Avremo anche un'altra notizia sulle recenti attività dei coloni nella Cisgiordania. A fondo pagina troviamo una notizia su Spacca Italia, il federalismo fiscale, la mossa di Calderoli, quindi sulla Lega che tenta ancora di promuovere il federalismo fiscale, ma senza grandi risultati. Abbiamo un articolo poi che prosegue a pagina 8 su l'Ilva di Taranto, ex Ilva, governo in tilt, sindacati in sciopero. Poi un articolo interessante di Valeria Parrella su il carcere di Nisida, quindi il carcere minorile di Napoli, che si intitola Chissà se Meloni è mai entrata a Nisida, se poi avremo tempo magari daremo una letta. E conclude la prima pagina del manifesto con la vignetta di Michael e Mirko: siamo in guerra fino a esaurimento scorte, facendo riferimento ai fondi SAFE. Il manifesto poi anche all'inizio insomma nomina l'extraterrestre, quindi lo speciale del manifesto che riguarda oggi il clima shock, le ondate di caldo, gli incendi. E questo era il manifesto. Passiamo alla lettura veloce della prima pagina del Messaggero, che è l'unico, credo, quotidiano ad aprire con Mancini torna consulente tecnico della Nazionale, e l'articolo si intitola "Questa è l'Italia di Malagò, il presidente FIGC ha scelto, Mancini torna CT, Ranieri direttore tecnico". Le scelte giuste per ripartire, la linea Malagò, Mancio tra scuse amore azzurro torna al talent scout, direi possiamo anche passare a un'altra notizia. C'è un editoriale di Michele Marchi sul guardare oltre il cortile di casa, che riassume un po' quali sono tutte le questioni di cui si sta parlando molto in Italia, tra la giustizia, l'ordine pubblico, la nuova legge elettorale, la legittima difesa, ma invita anche a guardare un pochino a quello che è successo per esempio in Regno Unito, quindi con l'arrivo di Andy Burnham e le dimissioni di Starmer, e per guardare un po' insomma anche il Partito Laburista in Regno Unito come si sta riformando. Sempre nella prima pagina del Messaggero c'è una notizia sempre sulla difesa, quindi chiederemo il safe all'Unione Europea, lo stop della Lega e la frenata anche di Fratelli d'Italia, e racconta un po' le varie contraddizioni che ci sono state sull'utilizzo di questi fondi safe. C'è il commento, il Medio Oriente e il tavolo di Roma, che continuerà poi a pagina 17, poi Trump riceve Zelensky e Netanyahu, c'è una notizia a pagina 5 su questo incontro. Interessante un articolo su i chip di Angelo Paura, che sarà poi a pagina 6. Cortocircuito dei chip, Big Tech con il fiato corto, il crollo a Seoul dei prodotti di semiconduttori, Nvidia che perde il primato in borsa a favore di Apple, il mercato si interroga sui ritorni dei mega investimenti, quindi fa un po' il punto sulla questione Big Tech. C'è poi una notizia sulla legge di bilancio, cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratti infermieri aumenti da 240 euro. A fondo pagina c'è una notizia che su Ranucci di Mario Aiello, che paragona in qualche modo le peripezie dei giornalisti d'inchiesta a un romanzo d'estate, da Biagi a Ranucci la parabola dei cronisti d'inchiesta, il romanzo dell'estate sul cavalier Sigfrido, le sue armi, gli scoop veri o presunti, gli amori, l'invidia generale, a questo di bello che si può leggere come un saggio, che comunque non approfondiremo. E le ultime due notizie del Messaggero: l'Eliseo riapre il sipario con lo show su Dylan Dog, e poi hanno trovato l'erede di Federica Sciarelli, per chi l'ha visto, ma direi di passare oltre.
2: Bene, passiamo a leggere la prima pagina della Stampa, che ha come titolo principale difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi UE, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega. Trump a Netanyahu, dialogo con l'Iran, Propal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky, e abbiamo Monticelli, Semprini, Simoni e Zonka. All'interno, le esequie del senatore Lindsey Graham hanno offerto l'occasione di incontrare Donald Trump ai leader di due paesi in guerra, l'israeliano Benjamin Netanyahu e l'ucraino Volodymyr Zelensky. E poi continua all'interno, le due visite raccontano la stessa crisi. Nello stesso giorno Trump ha ricevuto a Washington Netanyahu e Zelensky, apparentemente hanno discusso di due guerre diverse, in realtà entrambi cercavano di capire quale priorità gli USA attribuiranno ai rispettivi teatri di crisi. È questa la domanda che oggi attraversa la politica estera americana. Per anni abbiamo considerato Ucraina, Medio Oriente e Indo-Pacifico come crisi separate. In realtà non lo sono. Poi abbiamo la fotonotizia al centro pagina e l'arsenale dei notav, la devastazione dopo il raid degli antagonisti al cantiere della ferrovia ad alta velocità di Chiomonte. E vediamo, beh, vabbè, la camionetta incendiata a Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale. E poi in realtà anche la stampa apre con il titolo in alto: nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri. L'ho letto io in ordine inverso, ma in realtà era in alto. La scelta di Malagoggia ha perdonato la fuga in Arabia Saudita. Roberto, vabbè, non vado avanti. E due notizie di cronaca in spalla destra: Beatrice, orrore senza fine, aveva i polmoni da fumatrice. E in Francia, sempre cronaca, nasconde in casa i cadaveri di 5 neonati. E Specchio, in taglio basso, Specchio estate, rifeggiario per lamento. E le mosse della Rai TV, finita l'era Sciarelli, Grigi a chi l'ha visto. E questa era la prima pagina della stampa. Leggiamo il Fatto Quotidiano, che invece apre con fotonotizia e titolo principale: sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto, spostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. Europol e IPM, De Lucia, mercato nero, velivoli lanciamine ai clan. E questo poi lo andremo a leggere all'interno, quindi sull'ingerenza della mafia nel commercio di armi con l'Ucraina. Donald ignora Netanyahu sull'Iran, Trump incontra Zelensky e Bibi, ma tutti i dossier restano irrisolti. Voci da Ramallah, invece, la storia di Dua, i miei familiari e 30 palazzi minacciati dai coloni, e lo leggeremo negli approfondimenti. Poi in alto il caso Minetti, l'analisi dell'ONG europea, Cipriani controfatto, è tipica lite temeraria. L'associazione Casa Italia valuta il procedimento negli Stati Uniti, entità eccezionale della richiesta di risarcimento per far tacere una voce critica. Il decreto sulle SLAP, cause avventate, è un'occasione persa. Poi abbiamo i test per i PN, fuori egomini, narcisi e rigidi. La psicoselezione, non abbiamo letto l'interno. Poi la nomina di Nordio, DAP, il capo era con Del Mastro alla bisteccheria. Poi abbiamo l'editoriale di Marco Travaglio, che inizierei a leggere, poi ne leggerò una parte. Neppure il più fine umorista avrebbe potuto immaginare un paese che caccia l'allenatore della nazionale fresco di nomina Andrea Pirlo, perché è testimonial della società privata russa di scommesse sportive Fonbet, e dunque putiniano. E l'indomani lo sostituisce con Roberto Mancini, che ha allenato non solo la nazionale dell'Arabia Saudita, orgoglio e vanto dello squartatore di giornalisti e recordman di condanne a morte Bin Salman, ma pure la squadra del cuore di Putin, lo Zenit San Pietroburgo, che ha come proprietario e sponsor Gazprom, il colosso energetico di Stato russo. Naturalmente a noi non frega una bene amata ceppa di ciò che pensano Pirlo e Mancini, sono le parole sempre non mie, non sono di Travaglio. Che nel scusate, ho perso il filo, di Pirlo e Mancini, della Russia e dell'Arabia Saudita, ma pure del Madagascar o del Myanmar. Ci accontenteremmo che facessero un po' meno peggio di chi è riuscito a farci sbattere fuori dagli ultimi tre mondiali. Appunto, direi che mi posso fermare qui. E questo era il Fatto Quotidiano, ultimi titoli di prima pagina dal Sole 24 Ore. Appunto, il titolo principale è Super Bonus, un euro su due al nord, agevolazione a trazione settentrionale, quanto emerge dal rapporto Enea, l'agenzia per le nuove tecnologie, che fa il punto sull'utilizzo degli sconti fiscali per l'efficienza energetica e quindi del super bonus. Su 118 miliardi investiti in oltre 48 mila edifici e 1,3 milioni di unità immobiliari residenziali, circa la metà, 58,4 miliardi, è andata alle 8 regioni settentrionali. Lombardia in testa con 23 miliardi, Veneto, Val d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e Friuli, Venezia Giulia. E questo poi lo leggeremo negli approfondimenti. Poi abbiamo Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Poi Padre Faltas, situazione drammatica in tutta la Terra Santa, Katia Caramelli all'interno, in Cisgiordania viviamo nella paura, di Valentina Furlanetto, e magari poi lo leggiamo all'interno. Poi abbiamo il 62% degli italiani rinuncia ad avere figli, costa troppo, inverno demografico, il 62% degli italiani rinuncia ad avere altri figli per ostacoli economici e sociali. Lo rivela il dossier della Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e con il patrocinio dell'INPS. Oltre 2,8 milioni di italiani indicano le difficoltà economiche come ostacolo alla scelta di avere figli, e una donna su due teme per la carriera. Poi c'è l'analisi perché procreare è diventato un problema culturale. Un taglio bassissimo, ex Ilva verso una nuova gara per vendere l'area a freddo. E poi abbiamo MPS, governance sotto tiro. L'autunno caldo del risico bancario, come era forse prevedibile, è cominciato con un certo anticipo, in perfetta sintonia con il clima torrido dell'estate. Lo conferma una lettera inviata da quattro consiglieri del Monte dei Paschi di Siena al presidente Cesare Bisoni. Fin dalle prime righe le affermazioni sono esplicite: la scelta di prendere carta e penna, scrivono i consiglieri, è motivata dal fatto che nell'attuale fase della consiliatura emergono alcuni profili che riteniamo particolarmente delicati. Il riferimento è alle scelte fatte dall'amministratore delegato del gruppo, Luigi Lovaglio, nel tentativo di trovare alternative all'offerta presentata da Banca Intesa San Paolo in tandem con Unipol. In spalla destra invece, sempre sul Sole 24 Ore, abbiamo difesa, Tajani apre all'uso dei 14,9 miliardi, scatta la polemica, sempre sullo strumento SAFE. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha precisato che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE per la difesa, dopo aver detto in un primo momento che li avrebbe utilizzati. Il governo deciderà entro la fine dell'anno quanti fondi utilizzare, ha aggiunto. Critiche dall'opposizione e dalla Lega. Poi notizie di industria, Luxottica va bene, Confindustria agire su energia, burocrazia e produttività, nazionale di calcio e farmaci, fermeci, merci, scarta l'allarme per il trasporto ferroviario. E con questo chiudiamo la lettura delle prime pagine, qualche minuto di musica, e poi andremo agli approfondimenti.

0: E allora entriamo in voce, sono le 8:38, abbiamo letto le prime pagine dei quotidiani di oggi che abbiamo qui. Un titolo dal Corriere della Sera, iniziando dagli esteri, dal Corriere della Sera online in aggiornamento: guerra USA Iran, missili iraniani contro base USA in Giordania e la fragile tregua traballa. Avevamo visto dal velocemente dal New York Times abbiamo due punti di vista diversi, dal l'Iran che attacca basi in appunto in Giordania, e mentre viene letto come al contrario che sono gli USA che hanno rotto la tregua sul New York Times. E questo quindi un velocissimo aggiornamento, e ti passo invece la parola sempre sugli esteri.
1: Dal domani leggiamo, come avevamo detto prima, un approfondimento rispetto al mancato faccia a faccia tra Trump e Netanyahu, e leggo: Netanyahu si piega a Trump, tra parentesi per ora, e tra virgolette perfettamente allineati agli Stati Uniti, questo avrebbe detto Netanyahu. L'incontro alla Casa Bianca dopo mesi di tensioni e dichiarazioni polemiche, cito: l'importante è che l'Iran non abbia l'atomica. Ma le divergenze tra i leader rimangono, dal conflitto con Teheran al Libano, passando per la vendita degli F-35 a Erdogan. E passo a leggere un articolo di Yosef Hassan Olgado. Nessun faccia a faccia, lontano dai giornalisti e tanto silenzio. Se l'obiettivo dell'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu di ieri era quello di ricucire i rapporti, probabilmente il risultato non è stato così trionfale, nonostante le dichiarazioni a margine di Bibi, nomignolo con cui viene definito Netanyahu. È stata, e cito, una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il nostro amico Trump, ha detto Netanyahu. In ogni caso, conferma il premier israeliano, piena collaborazione per garantire che l'Iran non disponga di armi nucleari. Il settimo vertice tra i due in poco più di 2 anni di mandato è stato a lungo rinviato dall'amministrazione USA dopo mesi di tensioni e dichiarazioni sopra le righe con il governo alleato più importante nella regione. Solo il funerale del senatore repubblicano Lindsey Graham, a cui Netanyahu ha partecipato, ha impedito un nuovo slittamento. Tanti i temi su cui i due dovevano confrontarsi: la guerra e l'accordo con l'Iran, il futuro del Libano, la gestione di Gaza, l'escalation violenta in Cisgiordania e l'accordo nucleare con Riyadh. Temi cruciali che Trump ha voluto affrontare alla presenza della sua cerchia di collaboratori e non a quattro occhi con il premier israeliano. Gli incontri sono stati positivi e produttivi, ha scritto su Truth la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, mettendo insieme uno stringato resoconto delle visite di Zelensky e Netanyahu, che si sono tenute a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. Per evitare domande e scenate come quella a cui Trump ci ha abituato nello studio ovale, l'incontro è stato a porte chiuse e i giornalisti non hanno potuto partecipare. A parlare poco più tardi è il portavoce di Netanyahu a Bloomberg e dice, cito: siamo perfettamente allineati sull'Iran, Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump, chiudo citazione, ha detto, appunto sottolineando un atteggiamento supino di Bibi, appunto di Netanyahu, che deve riconquistarsi la fiducia del tycoon. Durante l'incontro ha specificato: non si è parlato di uno dei temi scottanti, cioè la vendita degli F-35 USA alla Turchia. ma le divergenze tra Washington e Tel Aviv non erano solo attorno alla commessa militare dei caccia. I punti di scontro sono tanti, dalla guerra in Iran, a cui Trump vuole porre fine perché sta diventando un danno economico e politico dagli effetti incontrollati, alla gestione di Gaza, dove Netanyahu sta ostacolando i progetti del Board of Peace, BOP tra virgolette, tra parentesi scusate, fino a passare per il Libano. Washington si sta spendendo per implementare l'accordo quadro raggiunto tra Beirut e Tel Aviv, mentre l'IDF continua le sue incursioni militari composte anche da raid sporadici, nel sud del paese. Su tutti questi dossier pesa anche l'intransigenza dei ministri dell'ultradestra che tengono in vita l'esecutivo israeliano. Probabilmente l'incontro, durato solo un'ora e mezzo rispetto alla mole di questioni affrontate, non ha ricucito in toto i rapporti, nonostante Netanyahu si sia presentato con qualche concessione su Gaza alla vigilia. Dopo aver tirato troppo la corda, Netanyahu doveva ritrovare l'intesa con Trump, che si è sentito tradito dalle previsioni ottimistiche della leadership militare e politica dello Stato ebraico sul conflitto con Teheran e sulla gestione del Libano. Soltanto qualche settimana fa aveva definito il premier israeliano come un, cito appunto tra virgolette, un folle pazzo, ma in vista della campagna elettorale di ottobre il sostegno del presidente USA è imprescindibile per la sopravvivenza politica di Netanyahu. Quindi Trump spera di arrivare alle elezioni di midterm con la guerra nel Golfo che sia solo lontano ricordo. Per questo motivo negli ultimi giorni i raid sull'Iran sono stati sospesi per lasciare spazio alle trattative. Ieri Trump ha detto che, cito, è un buon momento per l'Iran per arrivare a un accordo, e chiudo. Ma il regime è più freddo nelle dichiarazioni. Anzi, un funzionario della difesa iraniana ha detto ieri che l'industria delle armi sta espandendo la sua produzione dando priorità alle capacità aeree e navali. Insomma, un messaggio opposto a quello che manda la Casa Bianca. Ieri il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha tenuto dei colloqui telefonici con i rappresentanti di Arabia Saudita e Oman. Il sultanato di Muscat ha proposto una gestione congiunta dello stretto di Hormuz a Teheran con l'obiettivo di ridurre le tensioni e garantire la sicurezza delle rotte marittime. Ma per ora i passi in avanti sono molto pochi e a 60 giorni di tregua forniti dal memorandum per trovare l'accordo stanno quasi per finire. E questo era per quanto riguardava Netanyahu e Trump.
0: Sì, volevo continuare su quest'ultima notizia che hai letto. E dal Sole 24 Ore, proprio proposta dell'Oman per la gestione di Hormuz con tariffe volontarie. Il ministro degli esteri iraniano, appunto Araghchi, ha parlato ieri al telefono dello stretto di Hormuz in due conversazioni distinte con le controparti omanite e saudite. Le parti, secondo la televisione di Stato italiano, hanno sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione e portare avanti gli sforzi diplomatici congiunti per ripristinare la stabilità della regione ed eliminare l'insicurezza imposta nello stretto dalle azioni aggressive degli Stati Uniti. Tra le ipotesi allo studio di Oman e Iran, la proposta di riaprire i tre corridoi, incluso il passaggio di mezzo, che sarebbe quello destinato al traffico internazionale, che tuttavia è stato minato dall'Iran, oltre all'iraniano e all'omanita. L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto con l'Iran e i paesi del Golfo per la gestione e la sicurezza dello stretto basato su tariffe volontarie. Ieri si sono riuniti in videoconferenza i ministri degli esteri dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo per parlare della modalità per intensificare il coordinamento e le consultazioni su questioni relative a libertà e sicurezza di navigazione sullo stretto di Hormuz. E direi di leggere una parte dell'articolo sulla stampa, sempre sullo stesso argomento, Trump che punta sulla diplomazia con Netanyahu e Zelensky e proteste Propal a Washington. le, appunto, come già detto, le esequie del senatore Graham alla National Cathedral compattano l'America politica e portano a Washington due leader, appunto Netanyahu e Zelensky, con i quali il repubblicano della South Carolina deceduto l'11 luglio, poche ore dopo essere rientrato da Kiev, aveva consuetudine e rapporti molto stretti. L'estremo saluto a Graham fa ai due leader dei paesi in guerra l'opportunità di un bilaterale con Donald Trump. Il primo ad arrivare alla Casa Bianca è stato Zelensky, leader di Kiev, entrato dall'ingresso laterale della West Wing evitando i reporter. Il colloquio con Trump è durato circa un'ora ed è stato definito positivo e produttivo, e questo l'abbiamo già letto. Volevo andare avanti. Anche positivo e costruttivo, stesse parole, è stato il meeting con Netanyahu. E l'arrivo di Netanyahu è stato anticipato da qualche incomprensione con Trump. Il leader USA ieri mattina è intervenuto alla Fox News e ha liquidato l'ipotesi lanciata da Bibi di condividere con gli USA informazioni di intelligence sulla ripresa da parte dell'Iran del programma nucleare. Non ho bisogno dei dati israeliani, sappiamo esattamente quel che sta succedendo. E in riferimento al nucleare, a Pickaxe Mountain, Trump ha tagliato corto. Se non c'è accordo con l'Iran, nota del redattore, la distruggeremo facilmente. Il presidente USA ha ribadito quanto aveva anticipato lunedì, ovvero che gli USA stanno parlando con gli iraniani e ci sono buone opportunità per la diplomazia, ma abbiamo appunto appena visto che sono ripresi c'è stata la rottura della tregua praticamente. Gli israeliani hanno voluto ribadire che la sintonia con l'alleato più importante è ottima, tanto da parlare di chimica fra i due leader. Incontro eccellente, ha detto Netanyahu in un video, all'insegna della piena collaborazione. L'obiettivo comune è che Teheran non abbia l'arma atomica. I due leader, fanno sapere fonti israeliane a Washington, hanno anche discusso della partnership fra Stato ebraico e Stati Uniti in Medio Oriente, inclusa l'espansione degli accordi di Abramo.

E proseguiamo con gli approfondimenti e passiamo al manifesto. A pagina 5 del manifesto c'è un lungo articolo di Eliana Riva sull'occupazione di un altro campo profughi in Palestina. Katz vuole un altro campo profughi, nel mirino c'è Nablus. Occupare e sfollare è l'ordine del ministro della difesa. L'esercito avanza, i coloni assaltano i villaggi palestinesi vestiti da militari. L'articolo di Eliana Riva è una lunghissima lista di tutti gli attacchi che i coloni stanno portando avanti ogni giorno ai danni delle persone palestinesi, e inizia così, ne leggeremo un pezzetto. Non è ancora abbastanza il ministro della difesa Israel Katz. La Cisgiordania già brucia tra le violenze dei coloni e i raid dell'esercito dei coloni israeliani. Preoccuparsi a occupare e sfollare un nuovo campo profughi palestinese. Le operazioni militari lanciate da Tel Aviv a gennaio 2025 hanno causato lo sfollamento di 33.000 palestinesi cacciati dai campi profughi. I dati delle Nazioni Unite dell'UNICEF raccontano un disastro umanitario che ha lasciato senza casa né protezione gli abitanti dei campi, tra cui 12.000 bambini. L'esercito ha distrutto almeno 1.460 edifici. Ha squarciato case e infrastrutture per spianare strade che consentissero ai carri armati di mantenere l'occupazione e il controllo. L'assalto ha causato la più grande crisi di sfollamento dal 1967, ma Katz lo reputa un successo, tanto da volerlo replicare. Non è ancora chiaro, scrive Eliana Riva, quale sia il prossimo campo profughi nel mirino degli israeliani, ma è nella zona di Nablus che si sta concentrando la maggioranza degli attacchi dei coloni insieme a Masafer Yatta, che sappiamo essere una delle zone in cui avvengono la maggior parte degli attacchi violenti e delle aggressioni ai danni dei palestinesi. E Riva poi mette insieme le ultime aggressioni che sono state documentate in Cisgiordania, quindi un video ha ripreso tra israeliani degli insediamenti con divise militari, passamontagna e fucili d'assalto, sequestrare e minacciare alcuni palestinesi, tra cui un paramedico. Un palestinese è stato aggredito con un tubo di ferro. Alcuni coloni israeliani hanno assaltato l'abitazione di una famiglia palestinese con gas irritanti. Sulle colline a sud di Hebron, un colono armato ha sequestrato e minacciato un pastore palestinese mentre pascolava le sue pecore. La zona di Masafer Yatta, come dicevamo prima, rimane una delle zone più colpite dalle violenze. E gli attacchi dei coloni aumentano significativamente e ogni giorno tentano di rubare decine di pecore, oltre a prendere possesso di proprietà e terreni. Riportano anche alcune testimonianze delle persone colpite. È terrificante, non sappiamo come affrontarle di notte. Mi barrico in casa tentando di tenere al sicuro i bambini, ma allo stesso tempo temo che possano provare a bruciarci vivi. Alcuni di noi sono costretti ad affrontarli, altrimenti non vanno via. Continuano a intimidire la gente perché il loro scopo è costringerci ad abbandonare le nostre abitazioni. E l'articolo si conclude facendo un accenno invece alla situazione sulla striscia di Gaza. A Gaza intanto l'esercito non ferma i

0: 5 del manifesto c'è un breve articolo sul vertice che si è tenuto a Roma. 30 paesi all'incontro dell'alleanza globale voluta da Europa e Arabia Saudita, e sostanzialmente l'articolo di Erika Muraglie mette un po' in ordine quello che è successo a questo incontro. Tajani si è detto fiero del ruolo di cosiddetto ponte dell'Italia, fermamente contraria a qualsiasi occupazione da parte dei coloni in Cisgiordania, occupazione e annessione di territori che è già realtà e la Corte Internazionale di Giustizia l'ha definita illegale ormai 2 anni fa. E sostanzialmente l'incontro avvenuto a Roma rischia di risultare un'iniziativa ipocrita, scrive il manifesto, se da parte di tutti i paesi che vi partecipano non si riconosce lo Stato di Palestina. E anche in questo pezzo troviamo la giornalista che insiste sulla violenza dei coloni, sulla mancanza delle sanzioni a Israele, e conclude raccontando che nonostante l'incontro sia stato molto partecipato e persino Tajani abbia ammesso l'occupazione illegale della Cisgiordania, all'orizzonte non c'è nessuna sanzione a Israele o nessuno stop tra l'accordo tra Israele e l'Unione Europea per quanto riguarda il commercio e tantomeno per quanto riguarda le relazioni politiche. E passo la parola a un'altra voce che si occuperà, insomma, ci leggerà sempre un altro articolo sulla situazione in Palestina.
1: Sì, sono due articoli gemelli sul Sole 24 Ore. E sono entrambi su interviste a un direttore delle scuole della custodia di Terra Santa, quindi un sacerdote, e a un altro sacerdote invece che è il parroco di Taibè. E penso che sia da notare questa cosa, nel senso che il Sole sceglie di intervistare la comunità cristiana appunto residente in come dicono loro in Terra Santa. La Cisgiordania sanguina, in tutta la Terra Santa la situazione è drammatica e viviamo nella paura. Le provocazioni dei coloni sono quotidiane. La Cisgiordania sanguina, appunto, è una prigione, ma in tutta la Terra Santa la situazione è drammatica e disumana. A dirlo è padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa. A Gaza manca ancora tutto e si continua a morire per malattie che sarebbero facilmente curabili. La comunità internazionale deve ascoltare gli appelli del Papa. E il presidente, la domanda dell'intervistatrice Caramelli, il presidente Abu Mazen ha chiesto che la comunità internazionale intervenga urgentemente, presto ci saranno anche le elezioni, speriamo ci siano le elezioni in programma in Israele e Palestina, perché il clima è veramente difficile, le società civile israeliana e palestinese chiedono la pace a chi li governa, perché non è possibile vivere sempre nel pericolo e nell'insicurezza, speriamo portino equilibrio. Il presidente Abu Mazen ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire in questa tragica situazione, un appello forte a cui unisco anche il mio, dobbiamo chiedere la responsabilità delle organizzazioni internazionali perché la situazione è drammatica, disumana a Gaza. Dall'altro articolo invece di Valentina Furlanetto, l'ultima provocazione dei coloni a Taibè in Cisgiordania è stata fare il bagno nelle cisterne di acqua dei palestinesi come se fossero delle piscine, senza rispetto per l'uso che i palestinesi fanno di quell'acqua che serve anche a cucinare e dare da bere alla popolazione, in un contesto in cui l'acqua è poca, costosa e quindi ancora più preziosa. Lo racconta appunto padre Faudle, parroco latino di Taibè, a 30 chilometri a nord di Gerusalemme, est di Ramallah, con circa 1500 abitanti e 3 chiese. Il villaggio è famoso per essere l'ultima cittadina palestinese abitata per intero da cristiani. Tra i residenti oltre 600 sono cattolici latini, mentre i restanti

credenti si distribuiscono tra greco-ortodossi e cattolici greco-melchiti. Nei mesi scorsi la zona è stata teatro di ripetuti attacchi di coloni israeliani, con abitazioni prese d'assalto e incendiate, tanto da spingere il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa e il primate greco-ortodosso Teofilo III a compiere una visita di solidarietà. L'espansione sistematica dei coloni israeliani in Cisgiordania non fa notizia quanto un bombardamento, eppure lavora giorno dopo giorno per rendere impossibile qualsiasi prospettiva di convivenza futura. Occupano terre, tagliano risorse idriche, spingono la popolazione ad andarsene. Oggi la nostra comunità vive nella paura, quasi ogni giorno i coloni entrano nel villaggio e nelle proprietà private, entrano nei terreni agricoli, tagliano le recinzioni, rubano gli attrezzi, danneggiano i pozzi d'acqua e i sistemi di irrigazione, arrivando perfino appunto a fare il bagno nelle cisterne appartenenti ai residenti. E queste provocazioni sono diventate quotidiane. E l'articolo prosegue, ma ecco, volevo agganciarmi a quello che avevi letto prima, e quindi un'altra breve pausa e poi ritorniamo in voce.

0: Dal Corriere invece passiamo a tutt'altro argomento, ultima notizia dagli esteri, un forte terremoto scuote il Giappone, intrappolati nel centro commerciale, l'epicentro a Kumamoto, scossa di magnitudo 7.1, chiuso l'aeroporto, si cercano i dispersi. A poco più di un mese dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, la terra è tornata a tremare. Ricordo, sì, in Venezuela a fine giugno due terremoti molto ravvicinati, uno 7.2 e uno 7.5, che ha fatto migliaia di morti, non ricordo il numero esatto in questo momento. Questa volta è il Giappone a farci i conti. Una scossa di magnitudo 7.1 ha colpito nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.27 ora locale, l'isola di Kyushu, la seconda più popolosa del paese, investendo in pieno la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest dell'arcipelago. L'epicentro è stato localizzato a circa 20 km a sud della città di Kumamoto, a una profondità di circa 10 km. Il bilancio, ancora provvisorio, è destinato ad aggravarsi con il passare delle ore, parla di una vittima accertata. Secondo, ma avevo già letto da qualche altra parte che erano già 15, secondo le informazioni diffuse dall'agenzia stampa nipponica Kyodo, una persona è morta sotto le macerie della propria abitazione. Il rumore dei dispersi invece non è ancora chiaro. Il centro commerciale Aeon di Ikawa è stato teatro di una violenta esplosione causata dalle scosse. Sarebbero circa 10 le persone ancora intrappolate a causa del crollo del secondo piano dell'edificio. Altre 9 persone sono state segnalate come disperse e l'articolo prosegue. La prima ministra Sanae Takaichi ha assicurato che i soccorritori avrebbero lavorato instancabilmente per tutta la notte. Il governo ha poi invitato la popolazione a mantenere alta l'attenzione. Secondo l'agenzia meteorologica non si escluse che nei prossimi giorni si possano verificare altri eventi sismici. Solo ieri le scosse di assestamento sono state più di 60. E con questa notizia chiudiamo gli esteri. No, ce ne abbiamo anche un'altra.
1: Sì, una notizia dall'India, c'è cioè il trionfo degli scarafaggi, leggo testualmente tra virgolette, e cito: siamo una vera rivoluzione, parla Ratna Singh, la portavoce del movimento che ha messo all'angolo il governo Modi, una cosa mai vista, cito, in piazza ragazzi dei villaggi, rider musulmani, indù e cristiani. E questo è molto un articolo molto lungo di Cristiana Kiran Piotti. Forse non passeremo a leggerlo se non alcuni trafiletti. Ratna Singh non risponde al telefono nonostante gli accordi, passano 10 minuti poi 20, quando finalmente richiama si scusa, mi sono addormentata. Dopo oltre 40 giorni di proteste quasi ininterrotte, il corpo ha semplicemente ceduto. Studi giuridici, 30 anni, oggi portavoce del Cockroach Janta Party, è una delle protagoniste del movimento giovanile che in poche settimane è riuscita a ottenere ciò che sembrava davvero impossibile, cioè costringere Narendra Modi ad accettare le dimissioni del ministro dell'istruzione Pradhan. Ma la battaglia, avverte, è tutt'altro che conclusa. Il movimento degli scarafaggi, tra virgolette, minaccia di tornare in piazza. Il Cockroachan Janta Party, CJP, accusa il governo di aver rinnegato l'accordo raggiunto dopo le dimissioni del ministro, quando aveva promesso che non sarebbero state adottate misure punitive contro gli studenti. Secondo il movimento, invece, centinaia di ragazzi continuano ad essere fermati o perquisiti dalla polizia. E via così, vale davvero la pena, credo, di leggere questo approfondimento. Passerei agli interni.

0: e andiamo agli interni, come dicevamo prima della pausa musicale, il riarmo spacca il governo, nuova faida tra Lega e Tajani. Il ministro degli esteri annuncia il via libera ai fondi europei per le armi, poi la retromarcia, lo stop dei salviniani che dicono decide l'aula, pure FDL frena, per Crosetto è una scelta tecnica. E passo alla lettura dell'articolo di Stefano Iannaccone. Un giorno arriva l'idea, che è quella di aumentare l'accisa di tabacchi per finanziare il taglio al prezzo del carburante. Il giorno seguente, ecco, l'attivazione del SAFE, il prestito europeo di 14,9 miliardi di euro per difesa ed energia. La Lega è contraria ai fondi europei in prestito, Forza Italia è favorevole, Fratelli d'Italia ha una linea più cauta, testimoniata dalla posizione del ministro del PNR Tommaso Foti, che dice bisogna fare un'attenta ponderazione per arrivare alla conclusione più favorevole anche per il bilancio dello Stato. Una quantità di sfumature che alla fine conferma la divisione sempre più ampia nella maggioranza. Un problema destinato ad allargarsi con l'avvicinamento dell'anno elettorale. E infatti ogni partito, dice Iannaccone, cercherà di piazzare la propria bandierina Lega in testa a causa del pressing a destra di Roberto Vannacci. Il nervosismo nella coalizione di governo aumenta ancora di più a fronte della debolezza delle misure contro il caro benzina. Gli effetti sugli automobilisti non ci sono stati, almeno non per tutti. Cioè non tutti beneficiano, almeno non per tutti, beneficiano solo quelli che hanno auto a diesel. E continuo, Tajani in retromarcia, l'ultimo caso di tensione è nato intorno al SAFE che viene visto principalmente come lo strumento per finanziare il riarmo, peraltro senza nemmeno puntare sulla difesa comune europea. Ad aprire le danze sui fondi europei per le armi ed energia è stato il vice premier Antonio Tajani, che dice abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta. E chiudo la citazione di Tajani. L'annuncio ha fatto saltare dalla sedia i leghisti, che hanno visto così spalancata la strada alla spesa per il riarmo. Il ministro degli esteri, insomma, ha fatto un autogol ed è stato costretto a puntualizzare, e cito, abbiamo prenotato 14,9 miliardi quanti ne useremo lo decideremo a fine anno. Dopo poco è arrivata la nota della Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento e via così. Il primo a rifiutare il clima di scontro e quindi a fare da pompiere, così detto, è stato il ministro della difesa Guido Crosetto, sostenitore dell'aumento della spesa militare, dicendo che quella sul SAFE è stata definita una decisione tecnica dal cofondatore di Fratelli d'Italia. Invece ha aggiunto la scelta politica, cito tra virgolette, sarà lo scostamento di bilancio che voteremo, se voteremo, a settembre, sullo 0,9% per la difesa e lo 0,6%. Dal PD è arrivata una secca bocciatura sulla gestione della vicenda e cito ancora una volta, sui dossier strategici europei e internazionali il governo Meloni si dimostra spaccato e non all'altezza, ha detto il deputato Dem Piero De Luca. L'iter tracciato dal governo prevede che a inizio agosto il Parlamento dia il via libera al governo nella figura del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al mandato per avviare la richiesta dei fondi. Al rientro della pausa Camera e Senato dovranno esprimersi sui capitoli di investimento del SAFE e pronunciarsi sullo scostamento di bilancio. Trattandosi di fondi esterni comunque in prestito, perché dovranno essere istituiti nell'arco poi di 45 anni a tassi agevolati, è necessario approvare questo scostamento, ma al di là delle precisazioni, se l'esecutivo chiederà il voto del Parlamento sarà inevitabile attivare il programma. E ancora armi contro la sanità. Il problema nella maggioranza è politico, non tecnico, cioè l'eventuale impiego del SAFE per gli anni 2027 e 2028 deve essere stabilito nella legge di bilancio. I singoli capitoli saranno finanziati nell'ambito della manovra e a quel punto i tecnicismi non basteranno. Sarà difficile raccontare agli elettori a pochi mesi delle elezioni che il governo Meloni acquista missili e munizioni in quantità industriale, facendo fatica a raggranellare i soldi per la spesa sociale sui capitoli della sanità e dell'istruzione. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha già tracciato la rotta e cito: 0 euro sui rincari della benzina e qualche briciola che non riporta il diesel nemmeno sotto i 2 euro. Sul riarmo però la strada è tracciata e si fa avanti, chiudo virgolette. Una pressione che nei prossimi mesi sarà incessante su Palazzo Chigi. La deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino ha puntato pungolato la destra su un altro fronte. Ogni giorno una versione diversa, se non addirittura più versioni dello stesso giorno. Roberto Vannacci ha cavalcato il dibattito, eccetera. E io direi passare a un altro articolo, un altro approfondimento degli interni.
1: Sì, sullo stesso argomento, sul Corriere della Sera, pagina 6, giusto due trafiletti che mi sembravano che approfondissero comunque il SAFE, lo strumento. Il SAFE è uno strumento finanziario dell'Unione Europea per rafforzare la difesa europea, che è entrato in vigore nel maggio del 2025 e fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri, e è finanziato mediante le emissioni di obbligazioni dell'UE e rappresenta il primo pilastro del piano ReArm. La ripartizione dei fondi è basata sulla domanda. Sono previste due tipologie di prodotti per la difesa. Nella prima figurano munizioni, missili, droni e sistemi antidrone, e nella seconda sistemi di difesa aerea e missilistica. Sul Corriere ci sono due interviste a Picerno e a Borghi che in realtà non vado ad approfondire, e volevo leggere la nota di Massimo Franco invece in generale sulle dinamiche dei partiti al momento, se i partiti si smarcano dalle logiche di coalizione. È difficile trovare un filo che unisca i comportamenti dei partiti in questa coda di legislatura. Non si capisce se si smarchino per sottolineare la propria identità, velare i problemi interni o posizionarsi in vista di un futuro incerto. Il risultato non cambia: nella maggioranza e tra le opposizioni ognuno procede in modo quasi solitario, assecondando logiche non proprio di coalizione. Il caso eclatante rimane quello del PD, Movimento 5 Stelle, AVS Azione e IV sulla politica estera. Il voto sulle missioni internazionali conferma 5 mozioni, una per ogni forza politica. Si tratta dell'istantanea fedele di contrasti già emersi sul riarmo europeo, sostegno all'Ucraina e NATO. Sanciscono e allargano il solco fra gli alleati e portano a chiedersi quale potrà essere un programma in grado di unire posizioni così diverse, un candidato a Palazzo Chigi capace di sintetizzare senza una mediazione così al ribasso da apparire una somma di ambiguità. Il rinvio di ogni decisione non è figlio di una strategia, ma della consapevolezza che si arriverà a una specie di intesa PD Movimento 5 Stelle solo per inerzia. La novità è che anche a destra si avverte un'insofferenza strisciante fra gli alleati. Probabilmente nasce da una serie di fattori: la sconfitta nel referendum sulla giustizia, il brutto voltafaccia di Donald Trump nei confronti della Premier Giorgia Meloni e l'apparizione di Roberto Vannacci e del suo estremismo filorusso. Queste variabili hanno accentuato le tensioni fra gli alleati e dentro i loro partiti, dalla Lega a Forza Italia fino a Fratelli d'Italia, sebbene tenute sotto controllo da Palazzo Chigi. La leadership di Matteo Salvini e di Antonio Tajani sono sotto pressione. La prima parte del leghismo del nord, la seconda del berlusconismo, familiare, il Carroccio non perdona al suo vice premier di aver creato Vannacci, imponendolo come vice segretario prima che uscisse e creasse Futuro Nazionale, un autogol quanto a Forza Italia. Le prese di distanza dalla premier si sono moltiplicate, dal no alle preferenze nella riforma elettorale e alle intercettazioni, ai decreti sicurezza, ai tormenti sul SAFE, il fondo europeo per l'acquisto di armi che provoca Vannacci, è un cappio al collo. L'altolà irritato del presidente del Senato Ignazio La Russa e la presentazione dell'emendamento sull'intercettazione sgradito a Forza Italia rivela lo scontro. In modo più garbato e istituzionale, lo stesso presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, ieri ha criticato alcune iniziative di Salvini, sia degli alleati, per scaramanzia. Non avrebbe proposto la riforma elettorale e sulle ambizioni quirinalizie della destra ha spalmato generosi dosi di cautela. Sono tracce di una coalizione forse un po' stanca, ma l'affanno è trasversale.

0: This is WOMB, The Womb.
1: Rieccoci, sempre con le notizie che riguardano gli interni. Leggiamo due articoli del manifesto a pagina 9. Uno della giornalista Rita Rapisardi. No TAV, la procura vuole il carcere per i due tedeschi arrestati. In totale sono 3.300 le persone identificate in Val di Susa dopo gli scontri di sabato. E Rapisardi fa un po' un punto anche dei fogli di via e di tutte le misure che sono state messe in atto per cercare di fermare le proteste di sabato in Val di Susa. E si trovano ancora in carcere Lo Russo e Cotugno di Torino dopo l'udienza di convalida, i due giovani tedeschi fermati dalla polizia in flagranza differita dopo gli assalti ai cantieri TAV di sabato. La procura, con i sostituti procuratori Paolo Scafi e Antonella Barbera, ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione per le ipotesi di reato di devastazione e lesioni personali in concorso. I due ventenni, che hanno negato ogni addebito, sono accusati anche di resistenza pubblico ufficiale. Quindi rischieranno una pena molto alta, insomma, con questi capi di imputazione. Ricorda Rapisardi che prima della manifestazione di sabato erano stati emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASP urbani e diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di attivisti francesi, olandesi e spagnoli. 3 cittadini francesi sono stati invece respinti alla frontiera e sono in corso identificazioni di altri soggetti che hanno preso parte all'assalto al cantiere. Al cantiere Chiomonte, che è, diciamo, il principale della linea ad alta velocità. Sotto questo articolo c'è un pezzo molto interessante di Mario Di Vito che si chiama Eversione di piazza. I giuristi smontano i teoremi della destra e tenta di spiegare con parole semplici qualcosa di non troppo lineare. Cioè la manovra giuridica che stanno cercando di fare le destre per sostanzialmente criminalizzare le proteste. L'idea di Fratelli d'Italia: i manifestanti sono un'associazione a delinquere, i limiti tecnici e derive repressive, ansia di controllo e punizione. E ve ne leggo un pezzetto. L'eversione di piazza non esiste. Tante procure hanno portato alla sbarra militanti dei movimenti sociali e semplici manifestanti con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere perché hanno preso parte a dei tafferugli. Ma sin qui nessuna sentenza ha mai validato questo tipo di ipotesi, e non è un caso. Ci sono dei motivi. Non basta frequentare le piazze per associarsi. Secondo il codice penale servono dei vincoli forti, delle strutture, delle gerarchie, delle finalità condivise. E si dovrebbe discutere anche di quelle, in effetti. Spaccare una vetrina o dare fuoco a un'automobile è un atto eversivo tanto quanto far saltare in aria una stazione ferroviaria? La legge, per fortuna, parla chiaro e nessun giudice ha mai risposto di sì a questa domanda. Le cose, ad ogni buon conto, potrebbero cambiare a breve. Dopo gli scontri di sabato in Val di Susa, il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, ha annunciato un'imminente proposta di legge volta a punire il vincolo associativo, anche se non stabile e gerarchico, purché coordinato. In pratica sarebbe possibile processare e condannare per associazione a delinquere anche persone che tra di loro non si conoscono, ma che partecipano alla stessa protesta in maniera coordinata, qualsiasi cosa voglia dire. Non può esistere un'associazione che non sia strutturata con un vincolo stabile ed un programma criminoso indeterminato nel tempo, ragiona l'avvocato Francesco Romeo della rete di resistenza legale. Rendere reato associativo qualunque cosa accada durante una manifestazione, aggiunge, è la via per arrivare al terrorismo di piazza senza nominarlo. Il terrorismo di piazza, evocato negli ultimi giorni da vari esponenti della Lega, è una vecchia fissa dei sindacati di polizia, ma è palesemente incostituzionale a partire dal suo nome. L'articolo poi prosegue spiegando qual è lo stratagemma dietro questa proposta di legge, ovvero che se si decide di criminalizzare le persone per il solo fatto di essersi coordinate a una manifestazione, per il solo fatto di essere presenti in una piazza, questo rende molto più facile criminalizzare anche i cosiddetti atti preparatori. Prosegue dicendo che se da un lato la Corte Costituzionale ha più volte affermato che in materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto, poiché spetta al Parlamento l'individuazione precisa dei fatti da sottoporre alla pena. I problemi di natura tecnica quindi sono molti e commenta anche il segretario di Magistratura Democratica Simone Silvestri. Il reato associativo rappresenta già un'anticipazione della soglia di punibilità, perché sanziona, come dicevamo prima, gli atti preparatori dei reati fine o l'adesione ad un programma criminoso, dice il manifesto. Ipotizzare una punibilità per adesione o per concorso in atti preparatori di un'organizzazione non stabile né gerarchicamente organizzata rischia di essere inutile perché è già punita dal reato di istigazione a delinquere del caso si crei un pericolo concreto per l'ordine pubblico o incostituzionale, perché anticiperebbe la punibilità alla mera adesione morale. Sostanzialmente spiegano tutti i giuristi al manifesto che è palesemente incostituzionale questa proposta di legge e insomma dei grandi buchi anche proprio a livello giuridico. Chiude il pezzo con una citazione di Giovanni Zaccaro, segretario di Area Democratica per la Giustizia. Mi preoccupa quest'ansia di controllo e di punizione. Non vorrei che di questo passo si punisse il solo stare insieme o addirittura il solo pensare allo stesso modo.
2: Siamo al Corriere della Sera, ci occupiamo dell'Ilva. In un articolo e leggo: il tavolo a ostacoli per salvare l'Ilva, i sindacati dicono sciopero di 8 ore. E passo alla lettura. Trovare soluzioni è la parola d'ordine dopo 3 ore di incontro a Palazzo Chigi tra governo, sindacati, commissari straordinari dell'ex Ilva. E già martedì prossimo al Ministero delle Imprese si avvierà un tavolo tecnico permanente con organizzatori, organizzazioni sindacali, enti locali e ministeri per, cito, elaborare proposte concrete. Questo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ieri, padrone di casa, assente la Premier Meloni. All'uscita la preoccupazione è altissima. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che dà 90 giorni di tempo per eliminare l'amianto dell'area a caldo a Taranto, pena la chiusura, sancisce quella che molti definiscono una, e cito, questione di sicurezza nazionale. I sindacati hanno subito proclamato 8 ore di sciopero e assemblee in tutti gli stabilimenti. Chiedono un piano straordinario per la continuità produttiva, per l'ambientalizzazione e per la difesa dell'occupazione. Non è una situazione normale, spiega Michele De Palma della FIOM, perché chiudere le aree a caldo vuol dire chiudere l'ex Ilva. Questo tempo deve servire, dice, a garantire i lavoratori e le soluzioni industriali. Il segretario Mantovano è netto e cito dalle sue parole: non vi è alcuna decisione già assunta né alcun esito prestabilito. Saranno prese in esame tutte le ipotesi di lavoro senza pregiudizi e senza scelte predefinite. E chiudo la sua citazione. Però, riferendosi al piano straordinario, sempre Mantovano chiarisce: non rimanga su uno slogan, ma si traduca in un progetto concreto. È infatti necessario definirne con chiarezza i presupposti, e chiude. Bisognerà cercare altri investitori e nuove risorse, ma soprattutto, dice, riparametrare la gara di vendita sull'area a freddo. Fino al decreto della Corte d'Appello di Milano la gara contemplava aree a caldo e a freddo, invece appunto il termine dei 90 giorni di fatto chiude definitivamente l'area a caldo. Impossibile infatti, lo hanno spiegato anche i commissari di Acciaierie d'Italia, eseguire in così poco tempo le indicazioni dei giudici, cioè eliminare l'amianto e ridurre le emissioni di PM10 e PM2,5 che comunque rientrano nelle prescrizioni dell'AIA. I commissari valutano la chiusura delle attività degli altri stabilimenti di gruppo e infatti il punto ora è per il governo trovare una soluzione che salvi posti di lavoro. Parliamo di 5.000 solo nell'area a caldo e di 10.000 con l'indotto. E ancora cercare quindi investitori ancora interessati all'ex Ilva. I tavoli tecnici di agosto servono proprio a questo. A settembre un nuovo incontro a Palazzo Chigi farà il punto. Ieri il sottosegretario Mantovano non ha voluto commentare la sentenza, ma ha sottolineato quanto segue, cioè la singolare sincronia tra il calendario dell'attività di governo e quello del confronto con le organizzazioni sindacali e le decisioni giudiziarie. Nessuno farà polemica, aggiunge. Prendiamo il decreto come un dato obiettivo. Esclusi ricorsi in Cassazione, Mantovano si è appellato alla responsabilità di tutti, dice Claudia Voltattoroni in questo articolo che si riferisce all'ex Ilva. C'è continua sempre sul Corriere della Sera rispetto all'Ilva. In un approfondimento il negoziato di Giuliana Ferraino e dice l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano scioglie l'equivoco che ha accompagnato la gestione dell'ex Ilva di Taranto per oltre un decennio, cioè l'idea che il risanamento ambientale e la trasformazione industriale potessero procedere senza discontinuità produttiva, costi straordinari e conseguenze sull'occupazione. I 90 giorni fissati per lo stop dell'area a caldo in mancanza di messa in sicurezza dell'impianto rendono esplicito il costo delle scelte rinviate e obbligano il governo a ridefinire la gara, gli impianti e le tutele. E prosegue questo approfondimento. Passiamo ad altri approfondimenti interni.
3: Sì, no, giusto per continuare sull'Ilva, dal Sole 24 Ore, senza rileggere appunto diciamo la cronaca, e giusto un inciso: abbiamo dato scacco matto dopo tanti scacchi, questa volta lo scacco è matto. Queste sono state le parole pronunciate dall'avvocato della parte ricorrente sull'inquinamento dello stabilimento ex Ilva, Maurizio Rizzo Striano, all'annuncio del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, giunto lunedì 27 luglio. Parole commentate ieri dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Leggere "abbiamo fatto scacco matto" stona, perché questo non è un gioco, non è una partita a scacchi quella che oggi interessa migliaia di lavoratori e aziende dell'indotto a Taranto. E poi anche per Davide Sperti della UILM: vogliamo solo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. E secondo Ferdinando Uliano della CISL, impedire la chiusura delle aree a caldo significa la necessità di trovare soluzioni per costruire le alternative. Il tempo ce lo dobbiamo prendere per trovare le soluzioni utili. E Michele De Palma della FIOM CGL ha sostenuto che c'è un mese di tempo per avere quegli elementi di garanzia che servono a salvaguardare la siderurgia, l'occupazione e il salario delle persone.

0: Rieccoci in diretta per la lettura dei giornali e rimaniamo su notizie degli interni e vi diamo qualche aggiornamento sulla vicenda di Abderrahim Fakir, l'uomo ucciso durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. E, c'è un pezzo a pagina 9 del Messaggero che mette in ordine gli ultimi avvenimenti rispetto al rapporto con il capo della polizia e con i parenti che, di Fakir che stanno chiedendo delle indagini giuste. Bologna, Pisani incontra i parenti di Fakir, l'avvocato non sia la polizia a indagare. Alla fine Khadija e Yosra, la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir, sono state rassicurate su indagini approfondite e imparziali. Per oltre un'ora avevano atteso, prima davanti all'edificio, poi nel parcheggio della questura, dopo aver chiesto di incontrare il capo della polizia, Vittorio Pisani, in visita a Bologna. Alla fine un dirigente le ha accompagnate. «Siamo più fiduciose», hanno detto uscendo, «ma non basta». L'avvocato Fabio Anselmo, che rappresenta i familiari del 42enne lo scorso 19 luglio nel quartiere Pilastro, al culmine di un fermo e del placcaggio da parte di due agenti, dopo averlo annunciato, ha presentato un'istanza al procuratore Paolo Guido. Chiede Fabio Anselmo, quindi l'avvocato di Fakir, della famiglia, l'applicazione della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e di quella giurisprudenza oramai consolidata che prevede indagini adeguate da parte dello Stato e soprattutto stabilisce che quando esponenti o appartenenti alle istituzioni o alle forze dell'ordine siano coinvolti nei fatti oggetto di accertamento, le indagini vengano condotte da autorità realmente indipendenti, prive di legami gerarchici o operativi con gli agenti interessati. E l'avvocato Fabio Anselmo è lo stesso legale che ha seguito il caso Cucchi e il caso Aldrovandi e anche in quei casi si era trovato a chiedere delle indagini realmente imparziali, realmente indipendenti. Prosegue il pezzo del Messaggero, i nomi dei due agenti insieme a quelli dei quattro sanitari che hanno assistito alla scena senza intervenire sono stati annotati su un apposito registro dopo l'entrata in vigore dello scudo penale e ricordiamo brevemente che l'entrata in vigore dello scudo penale non impedisce le indagini nei confronti di persone che appartengono alle forze dell'ordine ma semplicemente prevede la presenza di un altro registro degli indagati. In questo caso è stata aperta un'indagine per omicidio colposo. Pisani, che è il capo della polizia, che a Bologna era andato per manifestare vicinanza ai suoi uomini dopo gli scontri avvenuti in piazza all'indomani della morte di Fakir, non ha commentato. Calma, equilibrio e spirito di sacrificio, il messaggio del capo della polizia. Intanto va avanti l'inchiesta e nei prossimi giorni i PM sentiranno i testimoni che il 19 luglio hanno chiamato il 118 e potrebbero essere convocate le quattro persone che in diversi momenti hanno aiutato gli agenti a immobilizzare l'uomo. Inoltre nei prossimi giorni il procuratore Guido dovrà anche stabilire se revocare la delega delle indagini che come diciamo prima l'avvocato Anselmo ha chiesto una maggiore imparzialità. La richiesta nasce, spiega il legale, anche dalle fortissime pressioni politiche esercitate sulla questura di Bologna. Ministri ed esponenti della maggioranza sono andati negli uffici incaricati delle indagini proclamando pubblicamente l'innocenza degli agenti e contribuendo a creare un clima incompatibile con la serenità che dovrebbe accompagnare un'inchiesta così delicata. È stata ovviamente immediata la replica dei sindacati di polizia che accusano il legale Anselmo di voler delegittimare gli agenti e la procura. Ultimo aggiornamento rispetto alla vicenda più strettamente processuale riguarda gli accertamenti. Domani è previsto infatti l'affidamento dell'incarico per l'accertamento irripetibile sul cellulare di Fakir, quindi quegli accertamenti che diciamo possono essere eseguiti una sola volta, anche alle parti verrà affidato un consulente tecnico di parte, così come potrà farlo insomma sia la difesa che l'accusa. Proprio in quel giorno l'avvocato degli agenti, Gabriele Bordoni, chiederà alla procura di valutare di estendere l'elaborazione del proprio consulente anche all'estrazione di tutti i video che sono stati acquisiti dalla procura, perché ricordiamo che sia durante che dopo l'uccisione di Fakir sono circolati diversi video nel web che hanno documentato, insomma, dall'inizio alla fine il fermo di polizia che si è concluso con la morte del 42enne. E adesso passo la parola a un'altra voce che insomma rimane sulla storia di Fakir, ma su un altro aspetto.
1: Sì, proprio su quest'ultimo punto che stavi trattando si concentra un articolo di Daniela Corneo del Corriere della Sera, mettendo un po' in griglia interpretativa, diciamo, l'arrivo dei soccorsi medici. E quindi si chiede: ma questo 42enne, quest'uomo 42enne morto, Abderrahim Fakir, ammanettato domenica 19 luglio in un cortile di via Svevo al Pilastro, si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico? E questo, dice la giornalista, proprio uno degli elementi che le indagini in corso dovranno chiarire. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e sull'adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario alla luce delle informazioni acquisite dal 118, ma non solo. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia. Quando gli agenti sono arrivati in via Svevo al Pilastro e trovano Fakir in uno stato di alterazione, chiamano la loro centrale e chiedono di allertare il 118. Lo avrebbero fatto due volte. Sono le 12:17 e la richiesta è che vengano inviati dei sanitari per un tra virgolette un uomo in crisi psichiatrica, hanno riferito gli inquirenti il giorno dopo la tragedia. Dalla centrale del 118 però non parte un'automedica, perché al caso viene assegnato un codice verde, codice che viene proposto automaticamente da un algoritmo in base alle informazioni ricevute durante l'intervista telefonica. Alle 12:30 in via Svevo arriva l'ambulanza Bologna 65. A bordo ci sono gli operatori della Croce Rossa. Alle 12:36, mentre gli agenti provano a contenere Fakir con quelle manovre che si vedono, come citavamo poc'anzi, dalle immagini che hanno fatto il giro veramente del mondo, i volontari della Croce Rossa contattano la centrale del 118 per un consulto con il cosiddetto medico link della centrale, ovvero il medico che può decidere di variare in corsa il codice di gravità e il tipo di intervento. Contestualmente chiedono l'invio in via Svevo di un medico, l'unico con la possibilità di somministrare farmaci a Fakir per un'eventuale sedazione. Dall'ospedale Maggiore alle 12:42 parte l'automedica Bologna 101, la prima che sarebbe stata tra virgolette agganciata in quel momento dal sistema. Ma allora, dice la giornalista, cosa è successo in quei circa 6 minuti da quando i volontari della Croce Rossa chiedono l'automedica al suo effettivo invio? Saranno le indagini appunto a chiarire l'esatta dinamica e tempistica dei fatti, anche in base alle registrazioni acquisite dalla centrale del 118. Di fatto questo ha chiesto la procura ai consulenti nominati per l'autopsia, cioè vale a dire valutare la tempestività e l'adeguatezza dell'intervento sanitario, oltre naturalmente alla causa della morte e all'adeguatezza della manovra di contenimento effettuata dalle forze dell'ordine. In ogni caso, un minuto dopo che l'automedica è stata agganciata dalla centrale del 118, i volontari, che secondo quanto riferito dalla Croce Rossa avevano, cito, rilevato ancora le funzioni vitali dell'uomo, richiamano la centrale del 118 per avvisare che il quadro clinico di Fakir è cambiato e sono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base sul 42enne, cioè l'estremo tentativo di rianimarlo dopo aver messo in azione il defibrillatore automatico che, analizzato il ritmo cardiaco di Fakir, non aveva però dato il segnale di via libera per defibrillare. Quando il medico, l'unico autorizzato di nuovo, lo dice la giornalista, ad avviare la rianimazione avanzata che prevede, oltre alla defibrillazione manuale, la possibilità di somministrare l'adrenalina e farmaci stabilizzatori e anche intubare il paziente, Quindi quando il medico arriva in via Svevo alle 12.53, i volontari stanno ancora facendo le manovre di rianimazione, ma le condizioni di Fakir appaiono subito disperate. Una volta attaccato il monitor dell'automedica, il professionista mandato dal 118 avrebbe quindi deciso di non tentare nemmeno le manovre di rianimazione avanzata. Viene quindi constatato il decesso di Fakir. L'ausl di Bologna ha fatto sapere che l'invio dei mezzi sul luogo dell'evento è avvenuto nel rispetto dei tempi e in modo conforme alle procedure vigenti, sulla base delle informazioni disponibili al momento delle richieste di soccorso pervenute al 118. E se il legale degli agenti, Gabriele Bordoni, aveva dichiarato che i suoi assistiti avevano chiesto un'automedica, ma sembrava che non fosse disponibile, la USL non ha confermato questa ricostruzione. Ma Bordoni, parlando l'altra sera al programma di Rai3 Filo Rosso, ha ribadito, e cito, i due agenti hanno chiamato l'automedica rendendosi conto immediatamente di come le condizioni dell'uomo fossero estremamente precarie. E continua, il medico non è arrivato, ma non se ne può fare un addebito ai poliziotti se lo chiamano per due volte, e cito termino la citazione e anche la lettura dell'articolo. Procediamo alla lettura di altri articoli, sempre per quanto riguarda gli interni.
2: Allora sì, passiamo alla stampa sempre diciamo collegato a quanto abbiamo letto sulla sanità. Nel 2027 un miliardo per l'assistenza dei fragili negli ospedali, prenderemo infermieri dall'India. Il ministro della salute, i criteri più equi per l'accesso alle RSA, senza caregiver il servizio sanitario vacillerebbe, sbloccati 235 milioni per aiutare i medici di base e consentire le visite specialistiche nelle case di comunità. E Orazio Schillaci, ministro della salute, il nostro piano è di finanziare le strutture di terzo livello, i centri specializzati e quelli di eccellenza. I posti nei corsi universitari in infermeria sono passati dai 16.000 del 2021 ai 25.000 di oggi, è una nostra precisa visione. Ripuliremo il prontuario farmaceutico dai prodotti più datati e meno efficaci per inserire medicinali più innovativi. È un articolo a piena pagina, pagina 11 della stampa. Leggerò soltanto delle parti. Con il caro energia che impazza e le spese per la difesa da sostenere, il ministro della salute Orazio Schillaci ieri è andato a far visita al collega Giorgetti con più di un timore, anche perché la legge di bilancio dello scorso anno per il 2027 prevede solo un miliardo in più di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, che farebbe segnare anche il passo del gambero rispetto al PIL, che retrocederebbe dal 6,2 al 6%. Invece, anche se il pacchetto di misure da finanziare secondo la salute arriva a circa 5,5 miliardi in più di risorse, alla fine con il titolare dell'economia si sarebbe tracciata una linea quella di non ridurre le risorse rispetto al PIL. Schillaci non vuole dare cifre, ma tradotto in soldoni sarebbero quasi 4 miliardi in più di fondo sanitario rispetto a quello dell'anno scorso. Si avvicinano i tempi della prossima legge di bilancio. Come è andato questo primo incontro con il collega dell'economia? E va bene, questa è un po' di propaganda. E parliamo delle liste di attesa. I dati Agenas le danno in leggero miglioramento, ma ancora metà degli italiani, pur con una ricetta del Servizio Sanitario Nazionale, escono poi dai radar del servizio pubblico. Come la mettiamo? I tempi si stanno riducendo grazie anche al fatto che ora abbiamo la piattaforma nazionale liste d'attesa, che ci consente di intervenire dove le cose non vanno. Agenas dovrà ancora lavorare al fianco delle regioni per migliorare il sistema, ossia ci sono ancora troppe differenze territoriali e questo lo trovo inaccettabile. Dobbiamo capire se dietro queste disparità non si riscontrino poi difficoltà dei cittadini ad accedere già a monte al sistema di prenotazione, ma ripeto, ora abbiamo gli strumenti per fare queste verifiche, intervenire. Si è parlato anche di una revisione del prontuario, che va bene. Invece su questa disparità, una breve pausa, ma volevo leggere un articolo proprio sulle nuove norme sull'autonomia.

E allora ritorniamo in voce per gli ultimi minuti della rassegna stampa. Federalismo fiscale e a costo zero, con il no di enti locali e regioni dal Sole 24 Ore. Delega fiscale, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto attuativo sui tributi, poi la corsa alle Camere per i pareri e il via libera finale. Sindaci e presidenti bocciano le compartecipazioni IRPEF statiche. Va bene, va un po' nel dettaglio. Gianni Trovati, appunto, sul Sole 24 Ore. Un mese dalla scadenza per l'attuazione della delega fiscale, arriva all'ultima curva anche il capitolo federalista. Il testo del decreto legislativo riveduto e corretto rispetto alla prima versione licenziata dal governo il 9 maggio 25 e poi bloccata dalla mancata intesa con regioni e comuni farà un passaggio oggi in Consiglio dei Ministri. Poi ci sarà una corsa in Parlamento per i pareri delle commissioni prima del via libera finale, che potrebbe arrivare dall'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, il 4 agosto o al più tardi in quello immediatamente successivo. Tanta vivacità si è manifestata improvvisamente dopo oltre 15 mesi di stasi, in cui il decreto ha peraltro perso dei pezzi importanti come le rottamazioni locali traslocate sulla scorsa legge di bilancio, le norme sull'imposta provinciale di trascrizione delle auto a noleggio a lungo termine spostata a maggio sul decreto fiscale. L'ostacolo principale è stato alzato dalle compartecipazioni IRPEF, chiamate a dare una veste federalista ai conti locali, e non è stato superato, come dimostra il fatto che ieri in conferenza unificata il provvedimento non ha raggiunto l'intesa degli enti territoriali. Dopo 25 anni dalla riforma del titolo quinto del redattore era necessario andare avanti, ma la polenta si fa con la farina che è a disposizione, commenta, attingendo alla saggezza padana, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, regista dell'operazione. Il nodo è finanziario, come spiega lo stesso Calderoli, quando sostiene che è davvero la quadratura del cerchio mettere assieme autonomia finanziaria

trasporto pubblico locale e va avanti con una serie di cifre nel tentativo di superare le perplessità locali. Il testo atteso oggi in Consiglio dei Ministri prometterà una seconda puntata del cammino federalista per le regioni, potrebbe ripartire nel 2000 partirebbe nel 2028 quando in base a un monitoraggio potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione al fine di tenere conto della dinamicità del gettito IRPEF, mentre dei comuni dovrebbe occuparsi un tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti. E questo articolo prosegue: questo non ferma la strada della riforma, che infatti ora sarà impegnata nello sprint verso l'approvazione, ma è ovvio che il mancato accordo dei diretti interessati rende molto più opaca la stella federalista. Insomma, è un po' da tenere sotto occhio.

0: Siamo quasi in chiusura, volevo segnalarvi un articolo del Manifesto, un articolo a pagina 11, Caccia ai ragazzi di Valeria Parrella, che si intitola Chissà se Meloni è mai entrata in Isida. Ve ne leggo un pezzetto molto breve, ma vi consiglio la lettura integrale di questo articolo. Nel momento in cui quel doppio portellone si chiude alle tue spalle e ti ritrovi in un luogo o non luogo, perché è ovvio che la detenzione dei ragazzi è un arbitrio in sé. Chissà se li ha visti su quei banchi dove pochi coraggiosi insegnanti cercano di fare scuola alla meno peggio con quello che hanno e le carenze strutturali della scuola pubblica italiana e la struttura della necessità. Ragazzi di lingue diverse, culture diverse, formazione di base diversa. Chissà se vedendoli ha pensato a sua figlia che sta nelle stesse ore, sotto lo stesso cielo, sullo stesso suolo, in una classe e in un banco come quelli, ma in un luogo che ha un indirizzo e non è un luogo come il carcere. Perché mi si creda, non è possibile non pensarci. Certo, se non ci ha mai pensato quando li ha visti arrivare nel Mediterraneo, figli degli stupri in Libia, sempre figli, comunque figli. Se non li hai mai visti caderci dentro quel mare, morirci, forse non li vedi neppure se te li trovi davanti. Chissà se c'è mai riuscita Giorgia Meloni da Nisida, perché non è che si spegne come si spegne la TV alla fine di quella melensa serie che finge di esservi ambientata dentro, no. Nisida continua. E quindi vi consiglio l'articolo di Valeria Perrella a pagina 11 del Manifesto che parla del carcere minorile di Nisida. E passo la voce all'ultima notizia.
1: E passiamo, l'abbiamo lasciato per ultimo, la crisi climatica e gli incendi che si stanno verificando da giorni in Spagna, in Grecia e in Francia. La terra continua a bruciare, non siamo pronti. L'Europa paga il prezzo della crisi climatica, un articolo di Chiara Sgreccia. Che la crisi climatica vada fermata e che la prima questione da evitare sia proprio il negazionismo climatico di chi crede che nascondendo il problema questo si risolva, lo pensa anche Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione europea e titolare della delega per una transizione pulita, giusta e cooperativa, che dice: l'Europa non è preparata alle conseguenze del cambiamento climatico che stiamo già vedendo. Ha detto a El País, convinta che l'Europa appunto abbia fatto progressi nell'affrontare il cambiamento climatico, soprattutto nel coordinamento del meccanismo di aiuti, ma non abbastanza per affrontare lo scenario prospettato dall'ultimo rapporto del Comitato Scientifico Consultivo Europeo sul Clima, secondo cui entro la fine del secolo la temperatura sarà di 3-4 gradi superiori alla media preindustriale. E continua: non siamo affatto vicini all'esaurimento delle capacità complessive del nostro meccanismo di protezione civile né delle capacità che potenzialmente abbiamo a disposizione attraverso tale meccanismo, ha detto appunto.

0: Appunto ai giornalisti la portavoce della Commissione europea Anna Kaisa Itkonen a proposito del rafforzamento delle risorse UE impiegate nelle operazioni di risposta all'emergenza incendi. È importante chiarire che nessun paese può da solo disporre di tutte le risorse necessarie per affrontare ogni possibile disastro e crisi naturale o di altro tipo, ed è qui infatti che entra in gioco la forza del sistema europeo, perché mettiamo in comune le risorse e lo facciamo anche al di là dei 27 Stati membri. E vado rapidamente avanti perché dice ci sarà un forte picco di caldo nella Gironda e nelle Lande in un contesto difficile che richiede particolare vigilanza, si leggeva nel bollettino dell'Istituto Meteorologico Francese di ieri, con cui è stata preannunciata l'allerta arancione per una nuova ondata di calore preoccupante in 16 dipartimenti, tra cui due in cui gli incendi, seppur contenuti tra virgolette, continuano ad ardere, soprattutto nella Gironda, dove sono stati segnalati nuovi focolai oltre a quelli già stabilizzati. Sono state anche evacuate le aree vicino Bordeaux e ovviamente vietate le manifestazioni culturali e sportive fino all'8 agosto. Brucia anche e ancora la Spagna, dove sebbene la situazione degli incendi stia migliorando, si temono gli effetti della nuova ondata di calore. Abbiamo visto la stessa cosa sta accadendo in Grecia ed è allerta massima anche in quasi tutto il Portogallo e via così. Direi di passo la voce.
1: Sì, veramente ultimissima notizia, ci segnalano dalla Repubblica piscine per donne musulmane, scoppia la polemica tra PD e Fratelli d'Italia. L'iniziativa della comunità islamica nell'impianto di Tor Tre Teste divide subito la politica. Rampelli attacca Sharia. Il Dem Caliste, presidente del municipio, strumentalizzazione. E vado a leggere velocemente perché non ho potuto leggere prima. Una piscina aperta soltanto alle donne, con personale interamente femminile, la possibilità di indossare qualsiasi tipo di costume, dal bikini al burkini. E questa è la proposta annunciata sui social dalla CIR, la comunità islamica di Roma, dopo l'intesa raggiunta con la piscina di Tor Tre Teste, che ad agosto riserverà alcuni turni esclusivamente alle donne. La struttura di via Giuseppe Candiani 12 ha programmato 4 appuntamenti, uno ogni mercoledì del mese, con 2 fasce orarie. Durante questi turni l'impianto sarà accessibile soltanto alle iscritte senza la presenza di accompagnatori. A garantire il servizio sarà uno staff composto esclusivamente da donne, dalla segreteria alla bagnina incaricata della sorveglianza in vasca. L'obiettivo dichiarato degli organizzatori è creare uno spazio riservato e sicuro dedicato al relax tra donne, con piscina, spogliatoi e struttura a uso esclusivo delle partecipanti. Nelle ore dedicate sarà possibile utilizzare qualsiasi tipo di costume. La scelta della piscina di Tor Tre Teste, rilanciata sui canali social della comunità islamica di Roma e sulla pagina della struttura, ha però acceso il dibattito politico. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al ministro dello Sport Andrea Bodi. Siamo di fronte a un primo spudorato esperimento di introdurre norme islamiche all'interno delle nostre vite, afferma Rampelli. La Sharia passa per le piscine, oggi sono gli uomini a non poter entrare, domani saranno le donne non velate a non poter camminare per strada. Rampelli è netto: l'Islam radicale non è compatibile con i nostri valori. Vietare l'ingresso nei locali pubblici a una categoria di persone, in questo caso gli uomini, ricade in una vera e propria discriminazione di genere, intollerante e inapplicabile secondo il nostro diritto. Alle parole dell'esponente di Fratelli d'Italia, replica Ahmed Ball, presidente della CIR, non sarà una piscina solo per donne musulmane, ma aperta a tutte, senza alcuna distinzione di religione, origine o cultura. Lo abbiamo anche scritto, ogni donna può venire vestita come vuole. Belli Valle respinge le accuse e spiega: molte donne per motivi religiosi preferiscono non esporsi davanti agli uomini, ma non è una questione che riguarda soltanto la fede. Ci sono donne che per motivi di salute, per ragioni personali e anche a causa di esperienze negative vissute in passato, si sentono più a loro agio in una piscina priva di sguardi maschili. La cosa più brutta è che dopo queste strumentalizzazioni politiche stiamo ricevendo molti messaggi d'odio. La richiesta, fanno sapere i responsabili della piscina, non sarebbe arrivata soltanto dalla comunità islamica. C'è stato presentato un progetto aperto a tutte le donne, non solo a quelle musulmane. Sono venute qui molte associazioni, abbiamo detto e abbiamo aderito con entusiasmo, così come diamo il nostro consenso a iniziative solo per persone disabili. O apriamo la nostra sede per gli allenamenti della squadra di pallanuoto maschile. Siamo una piscina privata e aderiamo ai progetti che rispecchiano i nostri valori. Chi ha alzato questo polverone inutile sul reale forse non ha nemmeno letto cosa prevede l'iniziativa. Anche il presidente del quinto municipio, Mauro Caliste, difende il progetto. Non si tratta di un'iniziativa del comune o del municipio, ma quella di Rampelli è una strumentalizzazione. Ci sono molte donne che hanno difficoltà a mostrarsi in costume, magari perché hanno subito un intervento chirurgico. Veramente questi dettagli sono pesanti, ma vivono con disagio l'esposizione del proprio corpo in pubblico. Per questo motivo rinunciano ad andare in piscina o al mare. Questa iniziativa consente anche a loro un diritto che finora di fatto era negato. E con questo chiudiamo la rassegna stampa. Tra qualche minuto le iniziative e collegamenti con per approfondimenti.

E vogliamo ricordare l'appuntamento per giovedì 30 luglio dalle 17 alle 19, presidio in piazza Montecitorio piazza Grapranica. Pretendiamo la fine dell'appoggio dell'Italia al genocidio del popolo palestinese, chiamato da Libere Cittadine per la Palestina, Vita, Terra, Libertà, Sovace, Palestina e Sanitari per Gaza. E tra poco, tra qualche minuto, un collegamento per la manifestazione al lago di Nemi per la sua tutela e lo smantellamento del cantiere del cemento.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E allora torniamo in diretta sugli 87.9. Abbiamo un collegamento per una chiamata, per una manifestazione al Lago di Nemi per oggi alle 18.30, ma ci facciamo raccontare tutto dal compagno del Comitato Boschi che abbiamo in diretta. Ci senti?
1: Sì, mi sento bene, voi?
0: Eccoci, sì, perfetto. Benissimo, allora raccontaci la situazione e la chiamata.
1: Sì, buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, che invito a sostenere economicamente il più possibile, come sempre, perché
0: grazie.
1: È uno strumento...
0: Questa ci è piaciuta.
1: Se vi è piaciuta la potete blobbare, no, è uno strumento molto, molto importante anche se siamo nel 2026 e forse insomma uno strumento che ci riporta per certi versi al passato, all'analogico, ma in realtà sempre in evoluzione, e comunque sentire dei discorsi e dei temi che non vengono affrontati o vengono affrontati in un'altra maniera è utilissimo a tutte le cause. E niente, tornando a cose più circoscritte, come Comitato Boschi questo pomeriggio invitiamo tutte e tutti quelli che sono liberi dal lavoro a partecipare a una manifestazione fuori il Museo delle Navi Romane al Lago di Nemi. Ci si arriva passando per Genzano, perché hanno cantierizzato già da un anno e adesso stanno in conclusione dei lavori di PNRR che sono secondo noi molto impattanti, oltre che inutili e molto dispendiosi, perché il progetto del sindaco di Nemi è dichiarato, è quello di far diventare il lago un parco urbano, sostanzialmente turistificarlo con le solite dinamiche che abbiamo visto in tanti altri posti, a cominciare da qua vicino, da Castel Gandolfo, che è un lago molto antropizzato e che ha grossi problemi di cementificazione, e anche qui si sta facendo la stessa cosa, seppur con interventi di tipo pubblico, e mentre i due laghi sono in grossa sofferenza idrica. Pensate che Nemi ha perso 43 centimetri e Castel Gandolfo 30 centimetri negli ultimi 4 mesi, e questa crisi idrica sembra inarrestabile perché è dovuta appunto a tutte le lottizzazioni che sono state fatte, e invece di spendere soldi anche per risparmiare acqua, perché molta acqua viene prelevata da questi due laghi per fornire i comuni vicini, sia le utenze domestiche che quelle non domestiche, e speriamo mai l'inceneritore che vogliono fare a Santa Palomba, sempre gestito tutto da CEA, sia l'inceneritore che l'acqua, ecco qui c'è il nodo grosso, tendono praticamente a far sparire questi due laghi, in particolare Nemi, che è un ecosistema ancora piuttosto naturale, poco antropizzato, e che adesso invece il sindaco ha deciso di della sua giunta ha deciso di monetizzare in qualche modo, sia con progetti pubblici sia con altri progetti pubblici e privati misti, e quindi come Comitato Boschi ci stiamo interessando sia della tutela delle acque sia appunto di quella dei boschi, e di cui ci sarebbe molto da parlare, e poi appunto di evitare anche questi progetti, perché poi alla fine vogliamo che il lago non faccia la fine di quella di Castel Gandolfo. E però adesso appunto hanno fatto questo cantiere che si doveva già concludere 2 mesi fa dalla cartellonistica presente, i dati di progetto non ci sono perché non ci sono stati forniti quando l'abbiamo chiesto a novembre, e invece sappiamo pure che il PNRR entro il 30 giugno avrebbe dovuto essere concluso in tutta Italia, appena penso la mancanza di fondi di ristoro a chi ha consegnato il progetto, quindi ai committenti del progetto. Quindi questo pomeriggio alle 6:30 ci vediamo fuori al Museo delle Navi, perché il cantiere è limitrofo adesso ed è di fronte praticamente alla spiaggia, a 50 metri dalla spiaggia, e sono state fatte due belle gettate di cemento da oltre 100 metri quadri per farci sopra delle attrezzature molto semplici di ginniche, quei piccoli percorsi che insomma vanno in tutti i parchetti, però quelle gettate di cemento sono un pugno all'occhio, anche se adesso verranno ricoperte da gomma, perché appunto dà il pretesto per fare altre cementificazioni secondo noi che dobbiamo assolutamente evitare, come è stato già fatto 2 anni e mezzo fa quando un cantiere più piccolo ma simile fu di fatto sollevato dall'intera popolazione, e dopo 2 giorni il cantiere non c'è più, perché pur essendo un progetto pubblico da 30.000 euro, quindi molto più piccolo, questo è da oltre 1 milione di euro quello di cui stiamo parlando, fu rimosso perché appunto è stato fatto sul bagnasciuga con degli inserti in cemento e non si poteva fare. Quindi ci siamo abbastanza attenti a quello che accade qua. Certo, ogni giorno c'è un progetto nuovo, un problema nuovo. Sì, ne chiudi una, ne apri un'altra, i fronti sono tantissimi, specie con questi PNRR che dal lato di Genzano, perché il lago si dice di Nemi ma si affaccia sui due paesi, Genzano e Nemi, e Genzano ha fatto un altro progetto da 3 milioni di euro in teoria per sistemare un costone, in pratica pure là ci sarà un cosiddetto sport lineare, insomma è tutto un cantiere e sta cosa non va bene, ci stanno strade che sono impercorribili perché a rischio frane già in essere, e i costoni dei due laghi qua sono a forte rischio idrogeologico, e Acea su quello di Castel Gandolfo vuol fare un'altra condotta idrica che sostituisce le due precedenti per continuare a potenziare, come dice lei, il prelievo dell'acqua senza che nessuno lo stoppi.
0: Ecco, e poi oltre a tutto quanto hai già citato, nel volantino veniva fuori anche un'importante turistizzazione della zona, che poi ovviamente impatta in maniera negativa se non si tiene conto appunto di tutto il resto.
1: Sì, stanno aprendo una serie di locali su terreni privati e soprattutto abbiamo contestato, anche presentando gli esposti in procura, il centro canone comunale di Nemi, che ha fatto quei soldi pubblici, circa 250.000 euro, dato in gestione secondo noi in malo modo ad un privato che c'aveva una struttura tipo palestra e piscina a Genzano, ma che non aveva i titoli per fare questo centro canoa, ed è diventato subito un centro movida col bar, il catering e le serate DJ. Questo è il parco regionale dei Castelli Romani, ok? Quindi certe cose non si possono fare, altrimenti non sarebbe parco, sarebbe un'altra cosa, sarebbe il giardino di qualcuno. E quindi stanno monetizzando così, facendo venire tutti i turisti dei Castelli Bene, come li chiamiamo noi, no? E a prendersi due lettini e un ombrellone a 30 euro al giorno, manco a palinuro, e pagando la bellezza, tra l'altro. Ecco, poi la cosa che torna alla joint venture pubblico-privato: pagano 20 euro di affitto al giorno. E, insomma, anche economicamente, no, quando dicono che non ci sono i soldi, in realtà i soldi ci stanno, ma appunto vengono fatti questi progetti da 1 milione di euro nel caso contestato oggi, e del centro canoe, che insomma la somma dei due già una bella cifra, e poi vengono come centrone dalle mani ai privati per sfruttare la location, perché a noi questa cosa della turistificazione non ci piace così com'è, perché porta un sacco di danni, e la gente viene, consuma, se ne riva, fa il proprio porco comodo, non gliene frega assolutamente nulla, e tutti quelli che frequentano il lago, che qua vengono chiamati Lagaroli o di Castello o di Nemi, sono contrari ad avere un impatto così forte. Infatti il sabato e la domenica tanti loro neanche ci vanno, so persone di tutte le età, ragazzi, ragazze, a persone anziane, non ci vanno al lago perché è impraticabile per tanti motivi, proprio perché la strada è strettissima e ci vengono un sacco di turisti, perché non è che hanno pensato, sai, almeno faccio una navetta, no? Che ci sarebbe pure come cosa, te faccio lasciare la macchina fuori e poi dopo chi vuole si fa pezzetto con la navetta, a piedi o in bicicletta. No, queste cose sono troppo semplici, non portano grossi guadagni e quindi cercano di giustificare. Abbiamo visto che a Mallorca, mi pare l'altro giorno, hanno fatto una manifestazione di massa praticamente dei cittadini, sì. Non so, magari se la radio ne ha parlato, comunque è interessante, perché lì alle Baleari si stanno muovendo da tanti anni, ma anche in Italia cominciano a muoversi, perché insomma quello che è stato fatto al centro di Napoli piuttosto che al Pigneto può creare dei problemi, ovviamente non perché il problema sia l'esercente in sé, e il problema è che quando non c'è una tutela della convivenza dei certi luoghi, di certe persone che ci vivono, che lo frequentano, con chi vi è da fuori e poi se ne arriva, ti metti l'uno contro l'altro inutilmente, perché poi ci stanno dei progetti che sono speculativi e questi che vanno fermati. Infatti noi non ce l'abbiamo neanche con gli operai che stanno lavorando sotto al sole e lavorano dalle 5 di mattina a mezzogiorno per evitare, ecco appunto, fatta la legge, trovato l'inganno, per fare questi lavori. Ci abbiamo parlato, insomma, gli abbiamo spiegato che insomma noi ci interessa che loro li paghino, tornino a Napoli, da dove li mandano tra l'altro a lavorare, sono almeno quello con cui abbiamo parlato in questi giorni, sono una ditta di personale di origine rumena che sta qui in Italia solo per lavorare da chi da poco, chi da tanto tempo, e queste sono le dinamiche del PNRR. L'altra volta c'era un'altra ditta sempre con altri lavoratori stranieri, probabilmente di origine africana, e insomma evidentemente si vuole risparmiare sul lavoro, sulla fatica di chi ci mette mano effettivamente a fare questi lavori, che per noi sono veramente dei pugni in un occhio, invece fatti da un'altra parte magari sarebbero considerati in maniera diversa. Certo che vedere ancora gettare cemento con tutte queste problematiche che ci stanno, con la crisi climatica, proprio sulle sponde del lago che non si è mai potuto fare, con tutti nulla osta se ce l'hanno, perché non ci sono stati forniti da forestali, guardiaparco e vigili urbani, no? Quindi stanno in forte difficoltà perché hanno dovuto fare dei sopralluoghi su nostre pressanti richieste formali e anche di persona, perché la settimana scorsa siamo stati all'ente parco regionale che non muove un dito, abbiamo dovuto parlare solo con i guardiaparco che ci hanno garantito che entro l'altro ieri sarebbero usciti sul giornale dicendo come stavano andando queste indagini, come se ci fosse da fare, che ne so, indagine tipo Sherlock Holmes, 2 settimane che abbiamo segnalato la cosa, si vede se hanno la possibilità in nulla osta e tutto quanto su. Ma secondo noi no, perché va in difformità rispetto ai vincoli che ci stanno, li abbiamo anche pubblicati e oggi, questo pomeriggio, li distribuiremo pure alle persone, perché insomma cerchiamo di far crescere un po' di coscienza e di conoscenza, perché dipende il territorio da questi assalti speculativi del capitale che si rigenera pure con i soldi pubblici. Insomma, c'è tanta fatica da fare, però appunto apprendiamo anche noi cose nuove e le possiamo mettere a disposizione degli altri, che poi speriamo si uniscano, e delle altre che poi speriamo che si uniscano a questo percorso di lotta che è molto molto variegato. Noi continuiamo a fare riunioni da 20-25 persone ogni settimana, che questi tempi insomma
0: non è male,
1: persone di tutti i tipi, di tutte le età, e quindi ovviamente c'è un po' anche di interclassismo su queste cose, che però a volte ci aiuta, perché magari c'è qualcuno che fa il professionista, appunto geologo piuttosto che biologo e tutto quanto, quindi però sta a disposizione della causa, che è la cosa che ci interessa di più.
0: Benissimo, allora ricorda di nuovo per appuntamento per oggi al Lago di Nemi alle 18:30.
1: Sì, diamo appuntamento con questa manifestazione presidio proprio all'imbocco del cantiere alle 18:30 e cerchiamo di esserci, di non mancare. Poi ci sarà sicuramente l'opportunità di fare anche un bagno al lago prima che si prosciughi definitivamente, e diamo altri 2 appuntamenti se posso.
0: Sì, certo.
1: 2 o 3 appuntamenti già stabiliti, il 9 agosto al Parco dei Cantini di Genzano proiettiamo un film che stiamo decidendo, è un cineforum aperto a questo parco pubblico, quindi il 9 di agosto, e il 5 settembre, che viene di sabato sera intorno alle 8:30, sempre al Lago di Nemi, sempre dove ci vediamo oggi, facciamo la seconda lucciolata, che è di fatto un corteo notturno, silenzioso ma con le lucciole, no? con le torce elettriche, insomma non andiamo in processione, ecco. E poi il 3 ottobre vogliamo fare un corteo a Rocca di Papa verso la sede dell'ente parco e anche verso il comune, che è quello che ha più ettari pubblici che vengono disboscati. E il 4 ottobre, quindi a seguire, faremo una plenaria per la nostra idea di far diventare questo parco regionale parco nazionale, perché ne ha tutte le caratteristiche, le possibilità, ed aumentare così le tutele. Quindi stiamo facendo questa campagna, non un centimetro in meno dal lago, non un taglio boschivo in più, perché questo territorio non può sostenere questa pressione così forte di interessi speculativi che ci sono sopra, ovviamente coadiuvato dal lavoro delle amministrazioni comunali. Pronto?
0: Ti salutiamo allora, e magari ci risentiamo comunque la prossima settimana anche per ricordare i prossimi appuntamenti.
1: Io vi ringrazio sempre per lo spazio e niente, buon proseguimento compagni e compagne.
0: A voi, a te, ciao.
1: Ciao.

0: Esatto, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo una compagna dalla Val di Susa che ci racconta, ci aggiorna un po' sulla situazione attuale dopo i giorni passati molto intensi e ci rimanda a ulteriori iniziative. Ci sei?
1: Sì, ciao, grazie per lo spazio di nuovo, un saluto a tutte le persone che sono in ascolto.
0: E quindi ecco, mi stavi raccontando quello che è stato, quello che comunque avete deciso di portare avanti nei prossimi giorni, e così se lo racconti
1: Sì, assolutamente, sì, come raccontavamo qualche settimana fa, sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa, dal 30 luglio al 2 agosto, quindi da domani, da giovedì, ci sarà un altro campeggio, una TAV. E nella piana di Susa il campeggio sarà tra due rivi, che è un presidio appunto nella piana di Susa, siamo tra le borgate appunto dell'inverso di Susa, e abbiamo deciso appunto di continuare a tenere l'iniziativa nonostante appunto queste giornate anche in cui la militarizzazione e la repressione in valle hanno colpito parecchio, insomma, già da prima del campeggio dell'Alta Felicità, poi insomma per chi ha seguito anche durante lo smontaggio ci sono stati fermi, perquisizioni, insomma abbiamo visto un dispositivo repressivo importante, però proprio per continuare a tenere alta anche la gioia e l'entusiasmo di questi giorni dopo la grande giornata di lotta di sabato, in cui appunto c'è stato un momento collettivo di ingresso al cantiere di Chiomonte, che possiamo definire senza precedenti. Per mantenere comunque questo entusiasmo, questa spinta, abbiamo deciso di restare ferme sulla decisione di continuare a portare l'attenzione su quelli che sono tutti i cantieri della valle, quindi non soltanto quello di Chiomonte, ma quello di Tadueridi, quelli che si apriranno, che vorrebbero aprire nella piana di Susa, quindi il tunnel dell'interconnessione tra la linea storica e la nuova linea Bussoleno, il deposito di Smarino che verrà ampliato, insomma questi saranno un po' i temi del campeggio dei prossimi giorni, e volevamo un po' riportare l'attenzione sul fatto che appunto noi saremo lì e ci sarà bisogno di tenere alta l'attenzione. E soprattutto invitiamo chi ci sarà a venire già da domani mattina, quindi dal momento del montaggio, per essere tanti, insomma, onde evitare che ci si trovi in poche isolate poi eventualmente lì a presidiare quei territori, perché ricordiamo che poi il campeggio sarà in terreni espropriati da TELT proprio per la costruzione dell'opera, e quindi terreni che potenzialmente possono essere soggetti a intervento delle forze dell'ordine in qualsiasi momento. Questo insomma ci tenevamo a raccontare, è uscito un comunicato dai canali del presidio Notav di San Giuliano, uscirà anche dai canali ufficiali di Notav Info, che si chiama Tenere il Punto, in cui appunto raccontiamo un po' il fatto che in questo momento sappiamo che c'è bisogno di mantenere un po' alta l'attenzione.
0: Benissimo, e noi lo faremo, e ovviamente siamo a disposizione e resteremo in contatto anche nei prossimi giorni se vorrete raccontarci.
1: E assolutamente, volentieri.
0: E alla prossima.
1: Grazie mille a te, grazie mille per lo spazio, e alla prossima.
0: E grazie a voi.
1: Ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesci.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro, padre mio, che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma sono 80 quintali, sì.
4: Sono 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: torniamo in diretta sugli 87.9 e abbiamo in linea un compagno di Casale Garibaldi che fa un appello per un presidio per domattina, per una colazione solidale, ma ci racconti di più tu, ci sei, sì?
1: Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, domani alle 8.30 a Casale Garibaldi, che è zona Casilino 23, per chi conosce insomma la zona tra Torpignattara e Centocelle, lanciamo questa colazione solidale, che è l'ultimo di una serie di appuntamenti di mobilitazione rispetto alla vertenza del nostro spazio. Spazio occupato a fine anni 80, che ha avuto una lunga storia di autogestione, produzione culturale, mutualismo, insomma è una storia comune in questa città. C'è una trama solidale che attraverso ogni quartiere, ogni quadrante, ormai affonda le radici quasi tra i 30 e i 40 anni fa. E in pratica questo immobile, che è di proprietà del municipio, prima era del comune, è passato al municipio, ha aderito come tanti altri al percorso della delibera 104. La delibera 104 insieme al piano casa sono due delibere frutto del conflitto e del confronto tra movimenti sociali sul diritto all'abitare e movimenti sul patrimonio pubblico, che hanno prodotto queste due delibere, che sono misure di mediazione ovviamente, però prevedevano alcune cose importanti. La 104 prevedeva di fatto la sanatoria, il riconoscimento di chi veniva da ex concessioni scadute o da occupazioni senza titolo, e poi invece prevedeva per tutta una serie di patrimonio pubblico abbandonato, invece alludeva a una gestione democratica, cioè recensire le necessità del territorio e capire come, in che qualità, in che forma assegnare e utilizzare in maniera, come diciamo noi, democratica e sociale il patrimonio pubblico. Nella messa in campo di questa delibera 104 invece i problemi sono stati enormi: procedure opache, bandi che non dovevano essere bandi ma semplici avvisi pubblici di manifestazione di interesse, calcolo dei canoni decuplicati. Insomma, per tutte queste situazioni a Roma si è ricostruito un fronte largo, plurale, diverso, tra esperienze diverse che vogliono sollecitare, aprire una mobilitazione a un anno dalle elezioni con questa aggiunta, in cui si fa una domanda fondamentale: qual è la prospettiva? Difendere il diritto alla città, il diritto all'abitare, o rispondere soltanto agli interessi privati, speculativi, dei gruppi economici più forti? Nello specifico Casale Garibaldi ha fatto tutta la trafila della delibera 104 finché c'è stato un avviso pubblico di un bando manipolato, un bando che non rispecchiava le indicazioni della 104, e l'esito di questa graduatoria è stato surreale. Non è stata riconosciuta l'esperienza di 38 anni di attività ed è uscita fuori una graduatoria folle in cui noi siamo secondi rispetto a un'altra realtà che non c'entra niente col territorio, che non ha fatto riferimento alle nostre attività come prevedeva la delibera, eccetera. Insomma, senza che entro nel tecnicismo, c'è un problema politico, che è quello che diceva la delibera, cioè il riconoscimento delle attività sociali autogestite. Al momento viene fatto in maniera molto minore, frastagliata, complicata, c'è un assedio burocratico, e anche quei pochi spazi che hanno visto riconosciuto il loro percorso hanno firmato e partecipano a questa mobilitazione, perché difendere il carattere sociale e popolare di questa norma significa difendere le storie degli spazi autogestiti. Ovviamente noi in questo fronte, in questa mobilitazione, fanno parte anche realtà che hanno scelto percorsi diversi. Noi pensiamo che al di là se uno sta dentro o fuori le norme del comune, gli spazi occupati e gestiti vanno difesi in tutte le maniere, con ogni mezzo necessario, e va costruita una mobilitazione adeguata. Questa insomma è un po' la cornice che ci spinge domani a chiamare un presidio. L'abbiamo chiamata colazione solidale perché dalle 8.30 saremo lì, perché l'ufficio tecnico, mentre c'è ancora un ricorso pendente al TAR, vuole fare un sopralluogo che ha un sapore di ispezione poliziesca, una cosa che ovviamente noi non possiamo accettare. Per questo domani mattina accoglieremo, come è giusto che sia, con una composizione larga, popolare, partecipata, l'eventuale tentativo di sopralluogo.
0: Ecco, come leggo dal comunicato, che all'interno, appunto, il sopralluogo sarebbe all'interno delle procedure per la presa in possesso, per la ripresa in possesso dell'immobile da parte di Roma Capitale, che quindi evidentemente
1: il problema è che l'ufficio tecnico non riconosce il fatto che noi ci siamo appellati al TAR e siamo pronti ad andare fino al Consiglio di Stato, sia per la richiesta di sospensiva che anche per il giudizio di merito, perché c'è tutta una battaglia legale che pensiamo sia dalla nostra parte, ma affiancata a questa c'è un problema politico, cioè il municipio e il comune devono capire che se Casale Garibaldi viene, cioè il tentativo di spazzarlo via, significa che quella delibera non funziona, vuol dire che quella delibera ha mancato tutti gli obiettivi e significa che sta facendo una scelta di campo da qui alle prossime elezioni che non è esattamente le indicazioni previste dalla delibera 104 e dal piano casa. Quindi noi poniamo un problema politico domani, lo stiamo ponendo come sappiamo fare, cioè costruendo un'alleanza popolare dal basso. E in tutte le adesioni che stanno arrivando sono così trasversali che ci fanno capire che questo tema è un tema che può essere egemonico dentro la città. Ci saranno situazioni che sono interne al percorso della delibera, ma situazioni che sono esterne e che neanche vogliono partecipare, scelte legittime, perché il tema è quali idee di città abbiamo nel momento in cui è una città che viene sventrata, gentrificata, privatizzata. È un attacco che conoscono tutte le città globali, ma bisogna capire le forze politiche a questo punto da quale parte vogliono stare.
0: Benissimo, ti ringraziamo e rinnoviamo l'appello quindi per domattina alle 8:30 al Casale Garibaldi, giusto?
1: Via Romolo Balzani 87, per dare le indicazioni precise.
0: Perfetto, per colazione solidale al Casale
1: Garibaldi.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi, un abbraccio. Grazie,
0: ciao.

of 50 on his third.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

che sugli 87.9 sta per finire la mattinata informativa. Voglio solo leggere l'ultima parte, un comunicato sui prigionieri politici palestinesi in Italia. Libertà per i prigionieri politici palestinesi in Italia. Il 18 luglio scorso, su iniziativa di numerose associazioni, organizzazioni e reti di persone solidali, si sono svolti presidi davanti a 5 carceri italiane: Terni, Sassari, Ferrara, Rossano Calabro, Melfi. E di cui anche la radio ha riportato nei giorni scorsi l'iniziativa, e sono pubblicate sul sito della radio i podcast con iniziative anche in altre città per chiedere la liberazione dei prigionieri politici palestinesi lì detenuti. Una detenzione ingiusta di per sé, non solo perché lo dicono le convenzioni ONU o il diritto internazionale, comunque dispositivi ideati da chi occupa e non da chi resiste, ma perché lo afferma la storia e la resistenza del popolo palestinese. Il fatto che questa detenzione costituisca una violazione anche per il diritto degli oppressori rivela quanto sia contraddittorio e ipocrita questo sistema di democrazia e libertà dell'Occidente. Chiediamo la fine della repressione messa in atto dai complici del genocidio sionista, la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici palestinesi e la fine della politica di prepotenza e persecuzione nei confronti della comunità palestinese e di chi in Italia si mobilita in solidarietà con il popolo palestinese. Quanto sta accadendo oggi solleva serie preoccupazioni riguardo a una deriva verso la criminalizzazione della solidarietà con la Palestina e la restrizione delle libertà pubbliche e della libertà di espressione. Al di là della specificità dei singoli casi, denunciamo come costante in tutte le vicende giudiziarie riguardanti i prigionieri palestinesi la pressione dei servizi segreti e dell'apparato repressivo sionista, capace di condizionare attraverso solidi legami economici e commerciali le scelte delle autorità politiche giudiziarie italiane. Il governo Meloni viola apertamente il diritto internazionale, venendo meno perfino alla finzione umanitaria con cui i governi europei stanno provando a mascherare la loro complicità rispetto a quanto accade in Palestina. Mentre in seno al Parlamento europeo si moltiplicano le richieste di ritenere l'entità sionista responsabile di genocidio e delle gravi violazioni del diritto internazionale, il governo Meloni continua a confermarsi tra i governi più servili a Israele in Europa, fornisce copertura politica al governo Netanyahu e vota contro o si oppone alle iniziative volte a condannare l'occupazione sionista e ad introdurre sanzioni di boicottaggio in palese disprezzo verso il popolo palestinese e la sua autodeterminazione. Sostenere il popolo palestinese e la sua resistenza, schierarsi al loro fianco contro l'occupazione, il colonialismo di insediamento, l'apartheid e lo sfollamento non è un crimine, al contrario è una posizione legittima dal punto di vista politico, etico e legale. Il vero crimine è rimanere in silenzio di fronte al genocidio in corso, rendendosi complici di politiche di sterminio, fame e assedio insieme all'alleato sionista. È inaccettabile che i palestinesi vengano perseguitati o arrestati per aver sostenuto il proprio popolo, la propria causa, il proprio diritto ad autodeterminarsi per le proprie opinioni politiche, posizioni pubbliche o per ciò che pubblicano sui social media a condanna dell'occupazione e del genocidio portati avanti dai criminali sionisti. Nell'ambito delle politiche del governo Meloni, molte voci palestinesi e filopalestinesi vengono accolte con sospetto e pregiudizio nell'intenzione di criminalizzare la resistenza palestinese e la solidarietà, con accuse volte a mettere a tacere il dissenso in virtù di norme dell'impianto incostituzionale pensate ed adottate nel nome della cultura paranoica della sicurezza come il terrorismo della parola. Lo Stato trasforma il sostegno politico e morale ai legittimi diritti del popolo palestinese in un crimine,
etichettando i palestinesi e i loro sostenitori come terroristi semplicemente per aver difeso i propri diritti esistenziali. Questo è il dato di fatto ed è contro questo che lottiamo, contro la cancellazione dell'agibilità politica per tutte e tutti in difesa della Palestina e del popolo palestinese oggi, come della libertà e del diritto di esistere di tutti i popoli oppressi. È paradossale, a tratti grottesco, che la parola terrorismo venga rovesciata contro chi resiste all'occupazione e usata proprio da chi il terrorismo lo pratica realmente, l'entità sionista e i suoi lacchè. L'incarcerazione di palestinesi per la loro identità nazionale, la loro attività di solidarietà o le loro posizioni politiche costituisce una grave violazione dei valori democratici di cui l'Italia continua a vantarsi e crea un precedente grave che non farà che acuire il senso di ingiustizia, discriminazione e persecuzione. La repressione dei prigionieri politici palestinesi si consuma dentro carceri italiane, le cui condizioni in piena estate sono insostenibili per l'intera popolazione detenuta. Sovraffollamento, caldo soffocante, carenze igienico-sanitarie che confliggono con il rispetto della dignità umana. Denunciamo l'insostenibilità delle carceri aggravata in questi mesi estivi e la trascuratezza in cui giacciono da tempo le vicende giudiziarie dei prigionieri palestinesi, segnate da tensioni quotidiane e provocazioni finalizzate ad allungare i periodi detentivi, discriminazione e crescente isolamento. Denunciamo la situazione particolarmente disumana di Riyad al-Bustani, che nel carcere di massima sicurezza di Sassari versa in precarie condizioni di salute, purtroppo in peggioramento, mentre invece viene ancora privato del diritto al pieno accesso alle cure sanitarie e del diritto alla comunicazione con la famiglia. Lanciamo un appello a tutte le associazioni e le realtà politiche e sociali solidali con la Palestina affinché portino in ogni spazio e in ogni dibattito la voce e la richiesta di libertà dei prigionieri palestinesi, partecipino con una mobilitazione forte dal basso ai prossimi appuntamenti scanditi dall'iter processuale dei detenuti per far sentire alta la nostra voce a sostegno con iniziative autonome, presidi, raccolte fondi per le famiglie, campagne di sensibilizzazione che non dipendano dalla disponibilità delle istituzioni ad agire. Segnaliamo fin d'ora l'udienza del riesame per Mohamed Hanun e Raed Dawood prevista per il 9 ottobre e ci impegniamo ad essere presenti anche alle udienze d'appello per Anan Yaesh e Ahmed Salem. Chiediamo per questo un intervento da parte di senatori, deputati, ministri, di enti locali, autorità religiose e segretari di partito, una visita ai detenuti palestinesi capace di dare visibilità mediatica alla loro condizione con possibile organizzazione di eventi pubblici sui rispettivi territori, uscite sulla stampa che rendano visibile l'ingiusta detenzione e le condizioni di detenzione per loro e per tutti. Garantire ai familiari dei detenuti palestinesi il pieno diritto di visita, rimuovendo ogni ostacolo amministrativo o politico che limiti il mantenimento dei rapporti familiari nel rispetto dei diritti fondamentali della persona detenuta. E ricordiamo quindi i detenuti al carcere di Terni, Mohamed Hanun, al carcere di Sassari, Riyad al-Bustani e Abdelmuti Abu Nada, il carcere di Ferrara, Raed Dawood, al carcere di Rossano Calabro, Yasser Elasli e Ahmed Salem e il carcere di Melfi, Anan Yaesh. Ribadiamo il nostro impegno per l'autodeterminazione del popolo palestinese, per la legittimità della sua resistenza, per la giustizia e la libertà. I tentativi di intimidazione e arresto non ci fermeranno, continueremo a sostenere il popolo palestinese e la sua legittima lotta per la libertà, la dignità e la fine dell'occupazione. Come associazioni e persone solidali abbiamo sempre chiesto e continueremo a chiedere la rottura del memorandum d'intesa militare fra Italia e Israele, la fine di ogni accordo commerciale, finanziario o di ricerca tra enti, società, imprese e università italiane e l'entità sionista, così come la fine del patto di associazione tra i paesi UE e Israele.
libertà per i prigionieri politici, libertà per la Palestina, associazione palestinese in Italia, coordinamento calabrese per la Palestina, coordinamento ternano per la Palestina, donne palestinesi, Ferrara per la Palestina, giovani palestinesi d'Italia, Milano per la Palestina, rete per la Palestina di Basilicata, Sassari per la Palestina. E con questa voce vi saluta sugli 87.9 e rimanda alla rassegna stampa di domattina. E alle trasmissioni del pomeriggio.

Thank you.

上的男。

0: E Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: E per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

que yo guardé una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió

0: Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Onda Rossa ricomincia la diretta alle 13:13 e senti che musichetta. Mercoledì 29 di luglio del 2026, sono le 13:14.

Comincia la consueta selezione musicale che vi accompagnerà per circa un paio di orette. Intanto vi ricordiamo qualche appuntamento, l'abbiamo già ricordato in mattinata con un approfondimento, appuntamento alle 18.30 con un presidio al Lago di Nemi.

Nemi sta per diventare parco urbano della Conca del Lago, che tradotto significa la volontà di turistificare un luogo famoso proprio per la sua natura preservata. E dunque, mentre le acque si ritirano, come mostrano le foto che troviamo del lago di Nemi, attualmente i permessi per le attività commerciali, ristorative e turistiche aumentano, come gli investimenti in progetti turistici. A pagarne le tasse non siamo solo noi, ma tutti gli abitanti silenziosi del lago, come le anatre, i pipistrelli, i cinghiali, l'intera fauna che vede il proprio habitat disturbato dal traffico, dal rumore e dal cemento. L'appuntamento è oggi al lago di Nemi, al Museo delle Navi, alle 18:30. Fermiamo il cemento, salviamo la natura, difendiamo il lago.

ancora il classico appuntamento. Il classico appuntamento del mercoledì alla Biblioteca Anarchica L'Idea, che si trova al Pigneto in via Braccio da Montone 71, con libere letture, poesia, con chi vuole, in più con Beccabunga, Asma, dalle 20

naturalmente, come stiamo ricordando con lo spot, il prossimo appuntamento li andiamo a ricordare di nuovo. Cinema in Piazza per la Palestina con Maxi Schermo, siamo in Piazza della Rotonda ad Albano dalle 21, questo venerdì è il prossimo. Due appuntamenti per la Palestina, questo venerdì in particolare proiezione al film Ghost Hunting, un film sui prigionieri politici palestinesi dalle 21. Piazza della Rotonda Albano.

ancora un paio di appuntamenti pro Palestina. Sabato iniziativa benefit per il centro Amal al Maskball alle 21, cena sociale 22, musica live e DJ set, il tutto a Casale Alba 2 di via

appuntamento con le visite guidate. In questo caso siamo al Museo Archeologico di Palestrina per acquistare una nuova autoambulanza da Jenin. E dunque dalle 17:30 di domenica a Palestrina, con ingresso gratuito, visita guidata ad offerta libera a sostegno degli amici della Mezzaluna Rossa palestinese per l'acquisto, come detto, di un'autoambulanza per Jenin.

band totale. Ai controlli c'è il varano di Montichiari, dai! E questa canzone mi ricorda personalmente quell'amaro che scendeva in gola a 17 anni, forse non è il migliore pezzo dei Sound, forse non il migliore album dei Sound. Era il 1985, Total Recall, adesso arrivano i Dance Society con Soundwave.

13:31, tutto Marcordo oggi. Ai controlli il varano di Montichiari, che tra l'altro è riuscito anche a trovare il corpo del marito della Roccella. Grande varano!

1979 erano i Cure, e adesso passiamo all'esordio di un'altra band inglese. 13 ottobre 1978, Gang of Four, e la merce è decisamente danneggiata.

The Gun Club. Altro esordio, questa volta si è passato negli Stati Uniti, era il 1981. Esordio con l'album Fire of Love per i Gun Club. Fire Spirit. Going to the mountain with a fire spirit, and no one will take all of me. So the fire will stop. I will be cheating the whole ritual world.

E con il fuoco è tutto più chiaro, soprattutto quando bruciano le camionette The Gun Club. Adesso passiamo ai Fall, 1985, il grande Marquis Smith. Con un pezzo direi seminale. Il pezzo si chiama I Am Damo Suzuki, che era il cantante dei Can. The Fall, allora.

pezzone questo dei Fall. Adesso arriviamo all'esordio di un gruppo che in realtà si era formato 5 anni prima a Dublino. Il loro primo album, If I Die Die, uscì nel 1982, celeberrimi loro live, parlo naturalmente dei Virgin Prunes, ci ascoltiamo Bow Da Kong.

lasciamo Virgin Prunes, si sono fatte le 13:50 di questa onda rossa. Proseguiamo adesso con una band, un duo che è arrivato al Vilvoorde in Belgio. Questa canzone in particolare, come tutte quelle del loro primo disco In the Face of Death, registrata in una camera da letto su un registratore a due tracce con un Roland TR-808, un Casio MT-31, una tastiera Korg MS-20. Tre album al loro attivo, uno nell'84 e due nell'86, ristampate poi nel 2011 per l'etichetta Dark Entries Records. Si chiamavano Vita Noctis.

E passiamo adesso ad un'altra grande band, ci spostiamo a San Francisco, si formarono nel 1977, capitanati da Steven Brown e Blaine L. Reininger. Parlo naturalmente dei Tuxedo Moon. 1978 EP di debutto per i Tuxedo Moon. E questa è la pietra miliare del post-punk, una delle No Tears, Tuxedo Moon.

Terra con gli Skeletal Family, che erano un gruppo che si formò a Keighley nel West Yorkshire nel dicembre del 1982, dal loro secondo album. Adesso andiamo ad ascoltare forse il più grande loro successo, Promised Land, loro secondo disco dell'85, si chiama Futile Combat. E allora a voi, Skeletal Family.

E arriviamo adesso all'aprile del 1984, arrivano da Leeds come i Sister of Mercy, non registrerò mai nessun album, solo una manciata di singoli.

torniamo negli Stati Uniti, facciamo un passo avanti perché siamo al 1988, album di esordio per il Red Temple Spirits, l'album si chiama Dancing to the Star, in Eclipsed Moon, in tema con la psichedelia sciamanica di quella che veniva definita trance. Dark Spirits.

0: Ci siamo, eccoci qui. 1988 adesso, anzi 1986 per dirla bene.
1: Siamo un paio.
0: Un progetto che si chiama Ciccone Youth. Nel progetto c'erano i Sonic Youth, ma soprattutto c'era Mike Watt, bassista di Newtman, qui alla voce, al basso e alla chitarra, affiancato da Greg Ginn, chitarrista di Black Flag.

E dai, che fantastico buco che abbiamo fatto. Boom. Brano DJ ai controlli. Intanto magari tra un varano e l'altro i nostri amici della RAI potrebbero mandare qualche inviato dentro qualche pronto soccorso, o magari andare a vedere la situazione nelle carceri. E dai, Varano DJ, e magari non farci vedere i nazi fascisti ucraini al lavoro come ieri sera intorno alle 23. Il 27 di luglio del 1983, Madonna.

0: ai controlli Onda Rossa e i pavoni di Punta Chiappa.
1: E quanti siamo oggi? Non ci entriamo qui in studio. 14:20, Onda Rossa. 87.9 per Roma e Lazio, ci ascoltate anche in streaming su ondarossa.info, in DAB per le zone di Roma, Terni e Perugia.

Loro erano tutti nati in Giamaica, si trasferirono ben presto a New York, dove fondarono la loro band reggae nel 1974. Li ricordiamo praticamente solo per questa

0: Y-A-K-A. Spazmaniaca.
1: Varano DJ, hai controlloni e dai.

Oggi stiamo pazziando e tra l'altro ci piace vincere facile. Si rimane in Giamaica, 1978, terzo album di Third World. L'album si chiama Journey to Addis. E c'era dentro questa fantastica Now That We Found We Love. Non so se ce li spariamo tutti gli 8 minuti di questa stupenda versione 12 pollici.

E noi li accanniamo i Third World, perché passiamo ad un altro grande chitarrista giamaicano. Parlo di Ernest Ranglin, che nel 1982 reinterpretava questo pezzo del grande gruppo soul funky dei Dramatics. Il pezzo era In the Rain.

Passiamo adesso all'ascolto di un'altra cover. Naturalmente si rimane in Giamaica e la versione di Lord Don't Live Here Anymore dei Rolls Royce del 78, poi uscita l'anno successivo in versione reggae con la voce di Sharon Forrester. Fu il primo disco prodotto da Diane Ellis, che era la manager degli studi Tuff Gong di Marley. Però il disco, il brano venne registrato in totale indipendenza presso gli Aquarius Studios di Halfway Tree. Per dirla tutta, l'arrangiamento venne curato dal leggendario Boris Gardiner e la sezione fiati vante il tocco del sassofonista Dean Fraser.

Altra cover adesso, quando si sono fatte le 14:43 minuti e siete su Onda Rossa 1980, prodotta da Joe Gibbs insieme ai Professionals.

E questa davvero andava ascoltata tutta. Adesso altra cover, 1975, brano interpretato da The Miracles, e qui versione reggae con la voce di Susan Cadogan, produzione di Scratch Perry.

Altra cover adesso, 1972, altra illustre produzione, quella di Arthur Duke Reid, cover di un pezzo di Marlena Shaw, qui reinterpretato in versione

Ancora in Giamaica, altra eccelsa produzione, adesso quella della Studio One di Sir Coxon Dodd. E allora ci andiamo ad ascoltare questa Consider Me, la voce è quella di Jennifer Lara.

0: 15 e 3 minuti Onda Rossa, prosegue ancora la nostra selezione musicale, ancora per poco dico io, e penso che sia così visto che oggi sono DJ Varano.
1: A mama, a Java, a father,
0: 1972

Torniamo agli Studio One di Cox on Dodd, rimanendo a Kingston. Arriva il gruppo dei Jay.

E ci siamo, andiamo e rotoliamo verso la fine di questa selezione musicale di oggi. Andiamo adesso nel Regno Unito. E vai con gli Skinhead Reggae. Dai, con i Simarip. Cover del 1970, uscita per la Trojan Records. Cover del pezzo di Nancy Sinatra, naturalmente.

1982 esce un'altra cover dello stesso pezzo alla voce, quella di Paula Yates, accompagnata da British Electric

Ecco, io mi faccio male da solo e vi saluto con questa 15:20 Onda Rossa.

0: vedute, scaltrezza, capacità di sintesi tattico-strategica.
1: Non vorrei sembrare uno che si mette avanti, ma...
2: Sapete che vi dico? Aguzzo è l'uomo giusto.
1: Aguzzo di nome e di fatto.
3: Buona questa!
1: E comincio proponendo un nome convenzionale per il nostro piano. Orpo.
0: Orpo?
1: Sono le prime due sillabe delle parole ordine e potere. La sintesi del nostro credo. Ordine e potere.
4: Sarebbe più esatto famiglia e valore.
5: Famiglia e valore.
4: Famiglia e valore.
0: Non mi pare sia il caso.
5: Vai, vai, camerati, siamo o non siamo neri? Dobbiamo essere astuti e volpini. Propongo quindi Volpe Nera.
6: Molto bene, giusto.
2: Buona idea.
1: Bravo.
0: Proposta Volpe Nera approvata. Onorevole Tritoni suggerisce trattare nuovo assetto politico della nazione dopo conquista potere con proposte di punti programmatici.
6: Ripristino della pena di morte.
2: Abolizione della libera prostituzione e riapertura dei casini con la licenza dello Stato.
5: Controllo sulla vendita delle chitarre, a verbale. S'ha da forgiare una gioventù nuova, con ripristini degli antichi valori familiari. Slogan per gli studenti, parlate solo quando siete interrogati.
3: Rieducazione coatta degli omosessuali.
2: Prolungamento della ferma militare che tempra, ritempra e rende uomini.
5: Ordine e disciplina, nella burocrazia, nel cinema, nell'arte.
0: E nei prezzi dei ristoranti, sono salite le stelle. L'altra sera io con mia moglie, senza primo, due lombatine.
5: Va bene, provvederemo anche alle lombatine. Ma adesso fuori il nome di colui il quale, come capo della giunta, ossia del governo militare, che prenderà il potere, dovrà lanciare un proclama al paese e alla maggioranza. Silenziosa sì, ma non sorda al richiamo della patria. Proclama che annunci una volta per sempre la decadenza del regime parlamentare e la soppressione definitiva dei partiti antinazionali.
6: Al muro!
5: Bene, sindacati!
6: Al muro, al muro!
4: Il capo della giunta militare dovrebbe essere un uomo in grado di procurare consensi anche dall'estero, specie dall'America.
2: Ce l'ho io! Federico Fellini!
3: No! Il Fellini ha parlato sempre male da Roma! Sto figlio è sta gran mignotta!
0: Roma caput mundi!
1: Ho un'idea semplicemente geniale! Perché non il maresciallo Eliseo Tallone?
0: Ma è vivo! Mi par bene sia nato il 25-4-87.
1: Ho avuto l'onore di vederlo a Montecatini nell'ottobre scorso. Beve quattro bicchieri senza battere ciglio, una roccia. Lucido, vigile. A mio avviso, l'uomo giusto.
5: Allora te, Aguzzo, prendi contatto con il maresciallo e fissa un appuntamento.
2: Per il maresciallo Tallone, pip pip!
3: Urrà!
0: Seduta operativa sospesa per arrivo Vettovaglie. Gentile padrona di casa, signorina Bassilega e monsignor Saltorello.
7: Gentile.
8: La nostra vivandiera.
9: Un modesto spuntino.
5: Onorevole, come va?
10: Ma lei è venuta a benedirci, monsignore?
8: Ah, sì, sì, comandante, ma alla marinara. Con lo spumante.
9: Siete voi che manderete a farsi benedire i nemici della patria.
3: Buona questa, come d'arresto colai che l'ha detta.
9: La fortuna dell'impresa. Ricordiamo Umberto.
8: Anche a me, anche a me.
2: Questi vi digni buoni, sapete.
8: In vino, salus e victoria.
9: Avanti, Savoia.
10: Viva la marina.
1: Viva il genio.
8: Viva la cavalleria.
9: Calici.
3: Viva tutte le armi.
8: Sì,
9: sì, ci va, ci va.
3: Viva il bianco!
11: Ipura, bilbum, ipura, bilbum!
8: È giunto il nostro giorno!
11: Bilbum, bam!
3: Sono finiti i tempi cupi!
11: Bilbum, bam!
12: Siamo leoni, siamo lupi, risvegliati da canon!
11: Bilbum!
0: Il colonnello automatico spropone al colonnello Barbacane, tramite contessa che ha fatto il liceo, un cameratesco scambio di doni.

очі. Будьте добрими до старих людей.

0: Allora, facciamo una piccola prova per capire se siamo in onda, quindi se siamo in onda, scusate, ma qui con il caldo, come ben sapete, anche i nostri strumenti hanno delle defaillance. Quindi se ci state ascoltando, fateci un piccolo trillino per farci capire se ci sentite bene. Ah, brevissimo, veramente pochi secondi, poi torneremo in diretta se ci confermate in qualche modo che ci state, che siamo, insomma, ascoltabili, con gli approfondimenti, del mercoledì pomeriggio, approfondimenti redazionali, e oggi siamo veramente contenti di avere qui con noi Cloud Hub della rete Nobavaglio. Scusa se ho pronunciato male il tuo nome. Cloud.
1: Ben trovata.
0: E quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: Bene, iniziamo ringraziando l'ascoltatrice e l'ascoltatore che ci hanno chiamato per dire che la radio si sente bene. E grazie anche a Clara per essere qui con noi, della rete No Bavaglio, l'avevamo detto poco fa, ma con te volevamo costruire l'approfondimento di oggi, in particolare sul il cosiddetto DDL antisemitismo. Ma insomma, come prima cosa ti chiederei di presentare, insomma, chi sono, chi siete come rete Non Bavaglio, quando nasce, il perché avete sentito la necessità di far nascere una rete che, insomma, la parola stessa lo dice, contro le censure. Quindi a te la presentazione.
1: Grazie a te Carla e Onda Rossa per questo spazio e a tutti i radioascoltatori.
0: Mettiti un pochino più vicino al microfono.
1: Che stiamo facendo un passaggio di microfoni.
2: Prova, adesso mi sento anche bene pure anche io. Allora, ben trovati di nuovo. Grazie per l'ospitalità e a Ondia Rossa e a te Carla per questo spazio, che è importante sempre parlare con i cittadini fondamentalmente. Rete No Bavaglio nasce nel 2015, quindi siamo entrati alla seconda cifra proprio quest'anno. E nasce per contrastare all'epoca la riforma di Renzi sulle intercettazioni, e quindi con Stefano Rodotà e vari colleghi sono messi insieme e così, insomma, nasce No Bavaglio. No Bavaglio, siamo un gruppo prevalentemente di giornalisti, ma il nostro obiettivo, la nostra come dire, anche auspicio è quello di tornare a far parlare i giornalisti con i cittadini, no? C'è stato questo scollamento negli ultimi 20 anni, poi faremo anche qualche nome e cognome perché non ci tiriamo indietro, però sicuramente abbiamo sentito la necessità non soltanto di difendere il nostro lavoro, quindi la libertà di informare, ma soprattutto difendere la libertà di essere informati, ecco, e trovare insieme, no, un linguaggio, trovare insieme una solidarietà e un sodalizio tra la stampa e la società civile, e all'interno poi ci sono moltissime associazioni, attivisti, rappresentanti istituzionali, insomma cerchiamo di dialogare, di far dialogare le varie sfumature della nostra società.
0: Sì, infatti un po' anche, come dire, l'obiettivo di questa radio, no? È far dialogare, far parlare. Noi magari partiamo anche di più da aspetti specifici, quindi dar voce, diciamo, sempre a chi non ha voce, o raccontare le lotte, raccontare tutto quello che non passa nei media, tra virgolette, ufficiali, perché sono tante. Anche noi diamo informazioni, quell'informazione sommersa che a volte non riesce a bucare, soprattutto questo periodo, ma già da prima, bisogna dirlo, no, i nostri mezzi di informazione più grandi, ufficiali, no? Se non in
2: il mainstream,
0: alcuni rari...
2: ecco, diciamo il mainstream. Sì. Assolutamente sì, Carla, però noi facciamo informazione e a 360 gradi siamo intatti, poi sicuramente è più visibile un televisivo, no? Se sei in Rai, se sei, ma anche in Mediaset o in La 7, sicuramente i giornalisti che sono televisivi hanno più visibilità, e l'informazione e l'opinione, ecco, perché poi dovremmo aprire un capitolo sugli opinionisti che girano nelle televisioni, è sicuramente una forma di informazione, però ecco, ci siamo anche tutti noi, no? Tutti noi che ogni giorno comunque diamo voce a chi non ha voce, e questa è la nostra essenza. L'essenza del giornalista è proprio essere lo strumento di chi non ha strumenti, no? Se perdiamo questo abbiamo perso tutto, però dovremmo, ecco, cercare di trovarci anche noi. Noi
0: sì, almeno fare una riflessione, no? Seria, perché spesso da un punto di vista delle informazioni riuscire a capire le fonti, no, lo dico perché in questo momento, in piena polemica in atto con come vengono interpretate e date le notizie, in particolare su, per quello che riguarda, insomma, la Palestina, insomma, il Medio Oriente, definiamo così, oppure l'Asia occidentale, come giustamente qualcuno dice che vanno chiamate quei territori, dovrebbe farci estremamente riflettere, no? Non ultimo il fatto che, insomma,
2: ma che se Lo diciamo, se il capo della sede RAI di Gerusalemme, il capo della sede del Medio Oriente della RAI in Gerusalemme, definisce i coloni degli escursionisti, è un problema. E noi siamo stati chiarissimi e netti domenica, titolando proprio "Se le parole cambiano i fatti, non è informazione, è un'altra cosa". E quindi non, senza se e senza ma. Ed è una critica.
0: Ma se quei territori occupati normalmente vengono chiamati genericamente territori, neanche territori palestinesi, perché non c'è un'informazione sulla RAI che non definisce i territori occupati da Israele come territori palestinesi. Viene detto semplicemente l'esercito nei territori. Quali territori? Non si sa.
2: Ma guarda, un pochino dissento, perché poi noi ci focalizziamo, ecco, un esercizio che sto cercando da fare da qualche mese, perché la rabbia sta passando, in qualche maniera si sta trasformando. Se guardiamo vari colleghi del TG3, faccio alcuni nomi: Gianmarco Sicuro, Nico Piro, Lucia Goracci, Raffaella Cosentino di Rai News. Insomma, non è vero, ci sono dei colleghi che danno le definizioni come vanno date e danno le informazioni come vanno date, e che dovremmo provare a fare l'esercizio di parlare più di noi che non dei soliti noti che sono magari i velinari, ecco, del governo. Ecco, una cosa che ci tengo a dire: noi come Rete No Bavaglio, noi serviamo chi è governato, non chi governa. E secondo me questa è proprio la regola di base del nostro mestiere. Non, senza sì e senza ma. Esattamente come ci siamo scesi in campo subito il 7 ottobre ancora, perché ce n'è bisogno di dirlo, e noi non smettiamo di dirlo, che sicuramente condanniamo qualsiasi violenza, ma dall'8 ottobre era chiarissimo ed è chiaro che c'è un genocidio nella striscia di Gaza. Non ha smesso mai, è continuamente. Se qualcuno pensa che 10 morti siano una garanzia di pace, ecco, è follia. Ecco, non credo che si possa transigere da questo. E c'è una parola bellissima che è statunitense, che è ok. Noi la utilizziamo, no? Per dare delle affermazioni, per dire che stiamo bene, per dire che va bene. Ecco, secondo me è una delle parole più belle di qualsiasi vocabolario, perché in realtà significa zero kill. Ed è stata coniata dai soldati statunitensi quando non c'erano morti, nessun morto in Vietnam. Ecco, zero morti è una buona notizia. E se c'è un morto, se c'è un ferito, è inaccettabile. E quello che avveniva nella striscia di Gaza era una preparazione, perché all'orrore non c'è fine. Guardate che a noi non ci fa piacere raccontare di guerra, a noi non ci fa piacere raccontare di omicidi, di soprusi. Vorremmo essere, invece che inviati di guerra, inviati di pace. Purtroppo poi la realtà è questa, e oggi in Cisgiordania sta capitando quello che nella striscia va avanti da 3 anni in maniera disumana, per sì. Non dimenticare che arriva dal 6 ottobre, dal 5 ottobre, al 4 ottobre e via dicendo, tornando indietro nel tempo. Non dimentichiamo, non archiviamo quello che è successo, ma sicuramente oggi, Carla, dobbiamo prendere dei provvedimenti per quello che è oggi e costruire oggi che società noi vogliamo, anche da noi, no? E qua arriviamo poi magari anche a quello per cui, insomma, oggi siamo qua, che è proprio il DDL antisemitismo, perché coinvolge e sconvolge le nostre vite, coinvolge e sconvolge le vite dei cittadini, di tutti i cittadini che non si sono voltati dall'altra parte, che non hanno smesso di dire stop al genocidio. E se le istituzioni mettono il bavaglio a noi giornalisti, perché è un problema per la società, per quello che dovremmo essere. E se un cittadino viene negato il diritto di manifestare, di parlare, di criticare il governo di Israele, ecco, insomma, parliamo di qualcosa di serio, che è anticostituzionale. Ma prima che poi arriva la Corte Costituzionale, ci auguriamo anche questa volta il Presidente della Repubblica poi faccia richiamo e richiesta alla Corte Costituzionale, ecco, dove potremmo arrivare è molto pericoloso, visto quello che è l'andazzo delle scelte istituzionali di questo
0: sì, diciamo, delle scelte, no? Anche politiche, no? Perché politiche, il DDL sì. Cosiddetto antisemitismo raccoglie un po', no, anche da un punto di vista diverso, però posizioni un po' bipartisan, no? Non solo del centrodestra, ma anche parte, questo centro non si capisce bene, diciamo del centrosinistra, in cui c'è un po', è un eufemismo dire un po', diciamo c'è un appiattimento su quella che è la definizione di antisemitismo, che non è condivisa da un punto di vista internazionale. Ci sono parecchie anche associazioni che non si allineano, no, sulla definizione di critica a Israele come critica, come antisemitismo.
2: Ma se si rifanno, c'è la definizione dell'IRA, per cui qualsiasi cosa, qualsiasi commento si fa su Israele, qualsiasi critica si fa nei confronti di Israele, è la definizione antisemitismo. E l'antisemitismo che poi oggi può sfociare, no, se passasse questo DDL, in ammende amministrative, in, in problematiche giudiziarie, insomma, no? E poi noi, ecco, stiamo chiedendo, peraltro l'Ordine dei giornalisti l'ha adottato già da, da questo marzo, e invece la, l'altra indicazione per definire
0: l'antisemitismo.
2: L'antisemitismo, che è la, la Jerusalem Declaration on Antisemitism, che, nella quale ci riconosciamo, per cui se tu critichi il governo di Israele e l'operato del governo di Israele, non è che fai una critica agli israeliani. C'è una differenza, cioè è come la differenza, e molti, anche molti colleghi, anche opinionisti, ma molti anche politici, rappresentanti istituzionali, che non sanno bene la definizione tra antisionista e antisemita. Eppure qua ci definiamo fortemente antisionisti, cioè antisemiti. I semiti sono anche palestinesi, anche noi siamo semiti, quindi è anche un controsenso, e non è, non è accettabile non poter criticare Ben Gvir. No, Ben Gvir è stato criticato, la nostra Presidente del Consiglio, dopo il video, peraltro diffuso da noi, quando ha malmenato gli attivisti, no, del, della Global Sumut Flottia, un comportamento che ha regolarmente con qualsiasi
0: forse anche peggio
2: Non, il nostro peggio non arriva a descrivere quello che Ben Gvir fa nelle carceri israeliane. E criticare l'operato di Ben Gvir è antisemitismo? Posso ricevere una denuncia, posso ricevere un'ammenda amministrativa perché dico che Ben Gvir è un criminale?
0: Diciamo che poi questa definizione lascia veramente ampi spazi e ampi margini, no? Per cui in un momento come questo, in cui si vogliono comunque mettere a tacere tutte le voci, no? Lo vediamo puntualmente, certo. No? Potrebbe diventare veramente un problema grosso, nel senso che poi non puoi esprimere una critica, ma anche da un punto di vista dell'azione penale o anche di quella amministrativa, come sta avvenendo per altri versi rispetto a alcuni decreti di sicurezza, no? Che vanno in prevenzione, potremmo trovarci inondati da una serie di limitazioni, ma anche di intimidazioni, no? Proprio onde evitare che le persone, guarda, l'abbiamo visto già partendo dalle scuole, se vuoi, in cui le varie circolari ministeriali, prima che alcune cose diventassero legge, fu stato impedito, no? Incontri sulla Palestina se non c'era il contraddittorio,
2: non si poteva parlare di Palestina, no? Nelle scuole, e pure questo, dove finisce la cultura,
0: dove basta la critica di una persona, uno studente, un familiare, per bloccare tutto, cosa non avvenuta rispetto magari ad altri temi, ad altri punti di vista. No?
2: Assolutamente sì. E, ecco che repressione stiamo vivendo, e cosa può passare in sordina, e perché stiamo lanciando l'allarme sul DDL sicurezza, e perché in questo momento
0: DDL,
2: no?
0: Sicurezza,
2: anche... scusami antisemitismo, perdona, perché hai parlato perché sono
0: perché sono... magari c'erano tutte
2: e allora DDL sicurezza. Guarda, è in discussione, ma non ancora arrivata nella commissione, per cui abbiamo un po' più di tempo, ma non so quanto tempo. E, perché sta passando nella commissione? Quindi il provvedimento che è la versione poi finale, quella che è già passata al Senato, e non ci stanno emendamenti. la Commissione Affari Costituzionali della Camera e rischia proprio di essere approvato senza l'intervento di nessuno, senza che qualcuno possa in qualche modo, qualcuno della società civile, qualcuno anche di noi giornalisti che non siamo pungolo su questo decreto, perché poi, come dicevi prima, la parte istituzionale partitica è un po' tiepida, è un po' timida su questo, perché in questo decreto antisemitismo ci sono firme di tutti i partiti, di tutti,
0: purtroppo sì.
2: Da destra a sinistra, centro-sinistra, campo largo, non so adesso come vogliono definirsi,
0: campo stretto,
2: come campo
0: sì,
2: stretto
0: sì.
2: Strettissimo, non lo so, e rischiamo di avere un golpe estivo perché passerà in sordina. E allora quello che stiamo chiedendo a tutte le forze democratiche è proprio di presentare degli emendamenti, di bloccare in qualche maniera la commissione, perché altrimenti può essere approvato senza possibilità di intervento. Invece chiediamo fortemente che venga non utilizzata la definizione dell'IRA, ma la definizione, proprio ribadisco, del Jerusalem Declaration on Antisemitism, che consente di criticare queste azioni del governo di Israele. Peraltro vediamo pure d'oltreoceano, insomma, Bibi tutto soddisfatto dell'incontro con Trump oggi ai funerali del governatore. Ma guarda, noi siamo e nel frattempo stanno bombardando l'Iran, questa conversazione di un paio d'ore avvenuta ieri.
0: Ma anche i ministri israeliani stanno affermando che ridurranno, hanno già raso al suolo non so quanti villaggi nel sud del Libano, non solo non lo abbandoneranno mai, ma anche da lì, insomma, non voglio dire, insomma, continuano imperterriti, no, a espellere persone da quei territori, non
2: dalle loro case,
0: dalle loro
2: i palestinesi
0: case.
2: Vengono cacciati, vengono presi,
0: i libanesi
2: sono allargati, ma
0: in Siria, cioè, voglio dire, si sta allargando lo scenario e da noi non se ne parla.
2: La famosa la grande Israele si sta formando, una parte della Siria già annessa praticamente, il Libano stessa cosa, e la Cisgiordania hanno preso ancora più spazio. Cioè, si trovano in 30 chilometri oggi i Gazawi a vivere. E cos'altro dobbiamo vedere? Ecco, cos'altro dobbiamo vedere per insorgere? Quando un ministro degli esteri dice che il diritto internazionale è valido fino a un certo punto, noi dovremmo essere preoccupati, allarmati, perché o ti riconosce il diritto internazionale o ti ci riconosci. E non ricordo, in questo momento non mi viene, un altro paese africano si è tolto proprio ieri dal riconoscimento della Corte Penale internazionale, non me lo ricordo, perdonami. Nel frattempo Zelensky e Trump si incontrano, fanno un accordo per la coproduzione di missili, Netanyahu si incontrano e secondo me hanno anche discusso, perché a uno fa comodo che la guerra con Teheran continui. L'altro un po' meno, ma vediamo che cosa. Intanto il risultato è che da questa notte si sta ribombardando. Peraltro Teheran ha risposto anche colpendo l'Ucraina, una nave ucraina, perché è stata colpita una nave. Stiamo giocando a risico,
0: sì,
2: capito?
0: Sì,
2: è una cosa. Anche raccontandomi, adesso prima lo stavo scrivendo, adesso dicendolo a voce alta, stiamo facendo la cronaca di qualcosa di orribile. Qualcosa che dovrebbe far accaponare la pelle di tutti, nel quale manca fortemente una voce politica, istituzionale, e del Parlamento, del centro-sinistra, che alzi la voce, alzi la testa. Perché a un certo punto è inaccettabile che passi in sordina. L'aeroplano del primo ministro israeliano Netanyahu ha sorvolato per l'ennesima volta sul nostro territorio nazionale indisturbato. E qualcuno dirà, ma è passato anche in Francia. E allora, ma è andato là. Ma cos'altro dobbiamo vedere? Cos'altro dobbiamo assistere affinché noi e la società civile italiana alzi la voce, alzi la testa per contrastare quello che non va all'interno del Parlamento?
0: Sì, indubbiamente, diciamo che purtroppo quello che ci ha messo di fronte la situazione, insomma, giù in Palestina in primis Gaza, ma sicuramente pure tutto quello che è avvenuto in questi anni pure in Cisgiordania, è che il diritto internazionale piano piano è stato smontato di senso,
2: smantellato,
0: no? Smantellato, perché è funzionale al diritto dei potenti, dei colonizzatori, a ricostruire e a legittimare alcune, insomma, anche lì, azioni di guerra, oppure già ce lo insegnava gli attacchi americani in Iraq sulla famosa pistola fumante di Saddam, che poi non esisteva, una scusa, no? Quello sanno tutti. E così, insomma, di antica memoria, i primi anni del 2000 ad oggi, questo è stato piano piano la riproposizione del diritto del più forte in qualsiasi parte, insomma, del mondo, no? E però, insomma, gli ultimi episodi, quello che sta avvenendo giù in Palestina, cosa ci stupisce, in particolare a Gaza, no? Credo, è che a differenza, anche se Brenica, no? C'è stato un massacro, sì, un genocidio, sì, anche in
2: Darfur,
0: Africa,
2: cioè, ce ne sono tanti.
0: Però, insomma, questo è in diretta. Qui abbiamo immagini e racconti, e soprattutto c'è anche la grossa capacità di uomini e donne palestinesi che di fatto sono diventati, insomma, giornalisti, la nostra voce, la nostra possibilità di avere notizie dirette, video ci inviano, e che quindi, cioè, come si fa a girarsi dall'altra parte, insomma?
2: Guarda, non so come, ma guarda, non capisco neanche come si faccia a non considerarlo. Come, guarda, noi come No Bavaglio abbiamo lanciato da subito nell'ottobre 2023 una richiesta di entrare a Gaza. Eravamo in pochi, l'abbiamo fatto, è diventata mondiale, una richiesta firmata da moltissimi colleghi della stampa internazionale. Guarda, lo spirito è sempre stato: vogliamo entrare a Gaza per essere anche scudo dei colleghi palestinesi, perché una volta, cioè, noi fino a fine ottobre 2023 pensavamo di non essere un target, no? Di non essere nel mirino dell'esercito, come lo pensavano gli operatori sanitari. Poi abbiamo invece purtroppo capito e scoperto che invece siamo un target, e nella striscia di Gaza sono morti più colleghi, più giornalisti che nelle guerre mondiali. Però poi è chiaro, no? Uccidere un giornalista significa uccidere una voce, qualcuno che possa raccontare quello che accade. E a tutti i colleghi che hanno delegittimato e delegittimano ancora oggi tutti i colleghi palestinesi, ma come colleghi libanesi, yemeniti e di altre parti del mondo, che noi dobbiamo andare noi per dire la verità, no? Per documentare, ecco, no, non è. I colleghi, noi li chiamiamo fixer, chi fa i viaggi, chi ha inviato, insomma, in giro per il mondo, si chiamano fixer, coloro che ci accompagnano poi nei posti, no? Che ci danno le indicazioni, ci organizzano, ci aiutano a organizzare le interviste. Sono dei colleghi che si prestano. Se noi viene un collega estero qua a Roma, insomma, e ci conosce, che sia di Al Jazeera, che sia della BBC, che sia delle Monde, no? E ci chiede un aiuto per avere dei contatti diretti, ecco, è un collega. E quindi a tutti quei colleghi che giornalisti, opinionisti, soprattutto agli opinionisti che dicono ma non c'è la stampa internazionale, no, guardate che sono colleghi quelli, dei colleghi che non stanno dormendo da 1020 giorni, colleghi che hanno bevuto acqua e sale per stare in piedi, colleghi che non hanno perso un secondo, e molti di noi che abbiamo fatto da megafono a quello che ci raccontavano, niente di più, niente di meno. A tutti gli operatori sanitari uccisi, non è mai mancato un medico nella striscia di Gaza, perché sono entrati, e lì non è una questione di avere paura o meno. Se sei un medico vai a salvare le vite, se sei un giornalista vai a raccontare le storie. E più di 2000 medici uccisi, più attivisti dell'ONG, insomma, delle Nazioni Unite, insomma,
0: no? Diciamo che i target,
2: chi altro deve morire?
0: Infatti i target sono infiniti, qualsiasi cosa si muove può diventare immediatamente un target.
2: I bambini sono considerati terroristi da Israele.
0: Sì, gli stessi ministri hanno detto meglio ucciderli da piccoli.
2: No, quindi noi dobbiamo sottostare a un decreto che ci dice che criticare uno che definisce un definisci bambino, no? Lo definisce terrorista e lo uccide, noi non possiamo criticarlo. Cioè, dove finisce la democrazia? Dove finisce la libertà di pensiero e di critica? Ma soprattutto, che sensibilità non devi avere affinché tu possa consentire a qualcuno che dica deliberatamente e senza nessuna causa effetto che una persona può dire che un bambino, un terrorista, lo può uccidere e noi non possiamo criticarlo? Cioè, siamo strani noi?
0: No, ma infatti probabilmente quello che c'è da riuscire a capire è anche non so, questi giorni, come dicevi te, insomma, parecchie sono, o meglio, come ne parlavamo prima di andare in onda, no? E in virtù proprio di questa definizione di escursionisti è partita una campagna, mettiamola anche così, di mail nei confronti degli ordini dei giornalisti, nei confronti del CDA della RAI, insomma, per di protesta, no? Anche di...
2: Allora, mi viene sogghigno, insomma, per chi non ci vede, perché noi siamo di parte come giornalisti, no bavaglio, come giornalisti penso Onda Rossa, perché siamo un po' tutti no bavaglio, no? Se ci riconosciamo nella Costituzione, nell'antifascismo. E adesso noi abbiamo criticato i servizi, sia il servizio in diretta che il servizio poi mandato prima al TG1 e poi al TG2, credo, di Brunori, Giovan Battista Brunori, che è il capo della sede della RAI di Gerusalemme, non un corrispondente qualsiasi, e nella quale ha definito degli israeliani attaccati da un gruppo di palestinesi e stavano facendo delle escursioni. Voglio dire, se cambi l'informazione, cioè non è possibile. E oggi abbiamo saputo che stamattina nella sede di Radio Rai 1 qualcuno ha fisso nella bacheca l'immagine che è stata pubblicata domenica, oggi credo poi l'abbiano rimossa da Italia Global Sumut Flottia su Instagram insieme a un'altra pagina, perdonatemi, sono un po' stanca, non ricordo, però avevano fatto una caricatura, ti ricordi la copertina dell'Espresso di qualche mese fa in cui c'era questo colono che faceva sorridendo, sogghignando la foto alla palestinese mentre la stava, credo, malmenando, insomma, l'aveva malmenata, era subentrato nel suo villaggio, e che divenne una copertina che ha fatto il giro poi del mondo.
0: Sì, anche quella, no? Definita antisemita, mi sembra, no? Come dire, che voleva scatenare, sì, l'odio nei confronti degli ebrei.
2: Sì, secondo. E quindi hanno fatto una caricatura di questo con un microfono con scritto RAI. Qualcuno di Radio 1, immagino comunque qualcuno nell'edificio della radio, ha stampato questa immagine dai social e l'ha appesa nella bacheca di Radio 1. Ecco, è scoppiato poi nel tarda mattinata, primo pomeriggio, questa polemica su queste minacce antisemite nei confronti di Brunori. Ecco, detto tra me e te, da cosa si evince che quella mano, se qualcuno la va a recuperare la troverà, da cosa si evince che quella mano con scritto RAI sia di Brunori? Qual è la minaccia? Partendo dal presupposto che la caricatura può ricordare, può dispiacere, può ledere la memoria di coloro che hanno vissuto il periodo storico in cui erano cacciati, in cui erano derisi in una maniera più abietta, no? Perché l'uomo ha fatto anche questo, e poi le leggi razziali, perché poi quando ricordiamo tutto questo, no? Quindi abborriamo quello che nei campi di concentramento, abborriamo come stanno assolutamente sono stati trattati gli ebrei in quanto tali, e quindi se qualcuno ha avuto questo ricordo, sicuramente immagino personalmente è difficile, no? Come
0: non, certo, è stato, cioè non toglie
2: non è
0: che
2: stato
0: non è
2: di
0: giustificabile,
2: buon gusto, ecco,
0: no?
2: Non è giustificabile,
0: certo, non è
2: però
0: giusto.
2: Il colono che fa questa azione viene identificato come un lupo, possiamo definirla Charles Hebdo, insomma, voglio dire, ci insegna, è anche satira, insomma, poi quel microfono, chi l'ha detto che quello lì è Brunori? Si è sentito così, l'Usigrai è intervenuta con un comunicato, Unirai è intervenuta come la comunità ebraica di Milano, chiedendo le forze dell'ordine di indagare chi ha fisso questa immagine del colono. Travestito da lupo, travestito? Sì, secondo me è travestito, perché il lupo non arriva a fare quelle cose che i coloni fanno in Cisgiordania, sì, quello sì, che vorrebbero fare in la, mi assumo la responsabilità di quello che dico, insomma.
0: Sì, sì, si dovrebbe offendere il lupo.
2: Quindi, che devo dirti? E allora non facciamo una battuta, no, che dobbiamo fare?
0: Cioè, è vero che ormai siamo, insomma, come dire, anche il cosiddetto definizione, quello che è il terrorismo di parola, veramente potrebbe sfociare e farci pensare a una società veramente senza confini, no? In cui uno deve stare attento, non si sa bene che dove sono i confini, ma quello che più ti stupisce è che oggi uno si senta offeso, denigrato, colpito, violentato per delle immagini. Poi, insomma, come facevi te riferimento a Charles Bo, però lì la satira è
2: Lercio,
0: dovita, lì...
2: Ma ti ricordi anche il Vernacoliere, insomma, certo. Ragazzi, e adesso io aspetto con questa tanta enfasi, eccetera, i provvedimenti presi per inesattezza detta dal capo della sede RAI di Gerusalemme, dal corrispondente, che è però il capo della sede della RAI di Gerusalemme, qualche provvedimento. Ora capiamo, insomma, che cosa, che o va bene quello che ha detto, la descrizione che ha fatto. Beh, però guarda, per lasciarci, insomma, per non, meno male che poi c'è Trump, però lo possiamo dire. Ma perché?
0: Che rimette in riga?
2: Ma che alla fine ce la strappa, no, una risata. Uno che dichiara alla cena con i corrispondenti della stampa internazionale e locale che è pronto per il terzo mandato.
0: Sì, sì, che vuole cambiare la legge.
2: No, ma noi supponiamo, ma vuoi cambiare la Costituzione? Ecco, pure lì, anche lì, per fortuna c'è la Costituzione, come ci ha salvato qua, come la riconosciamo qua. Per fortuna anche negli Stati Uniti c'è una Costituzione, cioè il Congresso è una procedura talmente complicata e complessa che dubito riesca a farlo. Poi io capiamo, insomma, c'è un po' di tempo.
0: No, però diciamo che pure questo ci fa ben riflettere. Quello che ci preoccupa magari è che in un momento in cui Israele si avvicina alle elezioni politiche, no? Perché parliamo
2: di ottobre,
0: e quindi noi sappiamo perfettamente che lo scontro ogni volta all'interno di quel paese passa sulla pelle dei palestinesi, perché chi vince, chi più dichiara di riuscire a portare sicurezza, e sicurezza sicuramente non è la sicurezza di tutte e tutti, ma è la sicurezza sulla pelle dei palestinesi. È sempre stato così. Anche, diciamo, la figura oggi che si propone come alternativa a Netanyahu, in fondo è un altro ex generale, un altro ex capo di Stato Maggiore. Forse non ha fatto tante guerre quanto quello precedente, oppure non è ha una visione militare. Magari più.
2: Ma guarda, qualche volta i militari sono più pacifisti, no? Perché poi quando si parla tanto di guerra, poi chi va a farla la guerra sono i militari. Non parliamo di quello nostro, però, per favore, l'onorevole che portava la divisa una volta, non diamogli spazio anche qua da noi. Guarda, però, non soltanto i palestinesi, ecco, non cadiamo in questo errore. E la problematica e il fascismo del governo israeliano di oggi è un problema anche per tutti gli israeliani che convivono, che non vogliono questo governo, che che sono antisionisti, e non sono pochi. Dobbiamo sforzarci di vederli, di raccontare anche loro, di dare spazio anche a loro, perché insieme potranno far cadere questo governo fascista di Israele, guerrafondaio, criminale, perché se non diamo voce anche a tutti gli israeliani antisionisti, diventa un problema. E invece dobbiamo assolutamente
0: però questo apre
2: fianco,
0: diciamo, un altro scenario sicuramente, che è una riflessione da portare, no? Ed è quale futuro, che non è che possiamo fare magari noi qua, però va riproposto, perché insomma da quello che poteva essere anche un bagaglio politico, un'immagine, personalmente non ci ho mai creduto, quella dei due popoli, due stati, no?
2: No.
0: Criticati da tanti, però sembrava l'unica soluzione che ha permesso solo, diciamo, alle politiche israeliane di rubare sempre più terra ai palestinesi. Non è stata rispettata mezza risoluzione dell'ONU, anzi le colonie nel periodo degli accordi di Oslo.
2: Io dalla prima volta che sono stata in Palestina nel 99 ad oggi, insomma, soltanto che è peggiorato, ecco, il checkpoint, cioè, all'epoca non ce n'erano moltissimi, oggi ce ne stanno ogni 10 metri, quindi voglio dire è peggiorato assolutamente. Hebron è una prigione a cielo aperto, insomma, è inaccettabile, no? Certo. Era inaccettabile. Speriamo che l'attenzione, però ecco, l'iniziativa, che peraltro invito tutti quanti a partecipare domani alle 21, e per parlare proprio del DDL antisemitismo con dei giuristi e anche dei responsabili del BDS, di Amnesty International, perché guardate che questo DDL antisemitismo sarà un problema soprattutto anche per gli attivisti, per i cittadini, per tutti coloro che boicottano e che comunque non smettono di parlare di Palestina e di criticare il governo di Israele. Ed è domani sera alle 21 online. Per iscriversi no bavaglio, prenotazioni @gmail.com, così credo di aver detto tutto almeno su questo argomento. E ci sarà BDS Italia, ci saranno insegnanti, sanitari per Gaza e
0: i presidi per Gaza.
2: I sanitari, i presidi per Gaza, che ci sono gli insegnanti, ma non so se sono non voglio dire una cosa per un'altra, ma
0: sì, no, leggevo anch'io, insomma,
2: sì, un po' voci per la Palestina, un ponte per, insomma, sì, ce ne sono tanti di ospiti, ma interveniamo tutti, intervenite tutti, e perché insieme, insomma, sicuramente potremmo modificare se non altro qualche
0: Quindi,
2: cosa.
0: Quindi diciamo sarà un
2: boicottiamo, continuiamo a boicottare, perché non è vero che non serve a nulla, non è vero che non serve parlarne, scendere in piazza, fare volontariato, chi ognuno di noi quel poco che può fare, se lo fa sicuramente mettiamo paura qualcuno, insomma.
0: Sì, infatti questi, diciamo che continuano a moltiplicarsi comunque le iniziative, no? Sia territoriale, sia di denuncia, sia da un punto di vista per non dimenticare, ma non dimenticare non solo che cosa avviene in termini di guerra, no? Però io vedo che
2: non è una guerra, non è una guerra. In Palestina non c'è una guerra,
0: no, su
2: è un
0: questo
2: genocidio.
0: Sono d'accordo con te, però diciamo in termini di guerra, nel senso che spesso le iniziative che vengono promosse sono anche per far capire quanto giù in Palestina comunque si continui a produrre cultura, certo, film, certo, musica,
2: bellezza,
0: insomma, quindi non ci si ferma solo al momento del vittimismo, perché una cosa che probabilmente ci hanno insegnato le palestinesi, i palestinesi che non vogliono essere viste come vittime.
2: Ma perché non lo sono? La loro resistenza, no? Il Sumud ci ha insegnato che sono un popolo di pacifisti, sono un popolo conviviale, ecco, in questa convivialità, in questa bellezza, in questa ospitalità dovremmo trovarci tutti quanti e non possiamo non difendere. E perché significa difendere il diritto internazionale, significa difendere noi stessi, perché finché non capita a noi, ma chi l'ha detto che non può capitare a noi una roba del genere?
0: Sì, sì,
2: e non aspettiamo che accada.
0: No, diciamo che insomma abbiamo sempre detto che quello è un laboratorio, no, di controllo sociale, politico, sì, anche di sperimentazione di alcuni tipi di arma. Le stesse gas lacrimogeni che sono stati usati in Palestina, parlo di prima del 2000, sì, no? Quindi durante, sì, la prima intifada sono stati sperimentati e riproposti in tutte le mobilitazioni, poi a Genova 2001, cioè come dire, è così, è uguale, non a caso Israele vende le proprie armi dicendo sperimentate sul campo, se pensiamo ai droni, se pensiamo ad altri sistemi di controllo, a riconoscimenti facciali, sì, pensiamo all'intelligenza artificiale, come vengono individuati gli obiettivi, per cui sarebbe lunghissimo questo discorso, ma magari oggi ci interessa anche capire, come dicevi, di riaprire un attimo l'attenzione su questo DDL, perché passare direttamente in cioè lo stanno un po' blindando, perché questa mi sembra un po' il tentativo di questo governo, no? Chiudere la partita impedendo, quindi blindando un po' la votazione o la possibilità di discussione.
2: Ma è che, guarda, è blindarlo, ma è farlo passare così in sordina. Cioè, il testo che è passato al Senato, in cui c'è l'online, in cui c'è sta Gasparri, Robeo, facciamo così, insomma, le persone capiscono anche di cosa parliamo, tutti gli emendamenti presentati e le proposte, no? Hanno fatto poi una sintesi delle varie proposte presentate, ecco, rischia di mettere il bavaglio totale sulla critica nei confronti di Israele. E non è possibile che passi così in sordina. Quindi proprio a tutti i componenti della Commissione Affari Costituzionali alla Camera bisogna far richiesta di emendare, di provare a discutere, insomma, a bloccare e quantomeno di modificare proprio la lettura. Perché se passa l'ira l'idea che tutto è antisemitismo non è, a parte che andrebbe comunque in, è anticostituzionale a parer nostro, poi bisogna vedere, però sicuramente non si può far passare in sordina in commissione, e poi una volta che diventa decreto, ragazzi, sarà più complicato e complesso modificarla.
0: Vabbè, sicuramente, infatti, e quindi abbiamo poco tempo per riaccendere comunque l'attenzione su questo decreto in questi giorni. Come dicevi, domani pomeriggio a partire...
2: Domani alle 21, domani sera alle 21, quindi dopo cena, insomma, che cena oppure a cena, comunque magari affacciatevi a modi radio e magari si discute.
0: Però prima, per poter affacciarsi, devono scrivere
2: l'email, sì,
0: poi lo scriveremo anche quando pubblicheremo.
2: Ah, grazie mille, assolutamente sì. E è nobavaglio prenotazioni@gmail.com, e per avere insomma il link per partecipare a un link meet
0: con l'oggetto.
2: Con l'oggetto partecipazione all'incontro di DL antisemitismo, che è domani sera, perché è un rischio, ecco, un rischio per la libertà di critica, di espressione, non possiamo lasciarla passare in sordina, ecco.
0: Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se magari insomma anche un... questo è la vostra mail, però so che avete anche...
2: Questa
0: è
2: l'email per partecipare al...
0: Però per chi volesse seguirvi?
2: Per chi ci vuole seguire, abbiamo le pagine social, siamo abbastanza attivi, al fianco dei cittadini, qualsiasi manifestazione ci siamo sempre, qualcuno di noi, e su Instagram, su Facebook, poi c'è il blog Pressing su Altre Vista, ma basta che cercate su Google Rete No Bavaglio e ci trovate, e se avete bisogno di accendere i riflettori su qualche cosa che magari ci sfugge o ci è sfuggita, noi ci siamo, siamo tantissimi, e dobbiamo continuare a lavorare insieme a costruire, no?
0: Sì, diciamo, a costruire un mondo differente, perché insomma sì. Questo che abbiamo non dà spazio non solo alla critica, alla possibilità eccetera, ma non dà spazio veramente neanche a un futuro, perché così come lo stanno costruendo
2: è un presente, guarda,
0: non c'è...
2: è un presente,
0: sì, anche un presente, probabilmente ci stiamo estremamente stretti, quindi io ti ringrazio. Come dicevo, questo è il primo appuntamento, quindi online, ci saranno altri appuntamenti pubblici, immagini che da qui ci saranno, questo per prepararci.
2: Assolutamente, se ne stiamo preparando uno a fine agosto, inizio settembre, ma poi ci vedremo, poi insomma se ci seguite e ve lo segnaleremo. Comunque stiamo organizzando delle proiezioni, vari incontri, comunque qualcuno della rete No Bavaglio, siamo in giro per l'Italia e nelle varie iniziative, e ci trovate in giro, in redazioni, siamo in tanti, ecco, una cosa che chiedo ai radioascoltatori, ai nostri lettori, diamo meno spazio a chi non in realtà non fa questo lavoro e non lo è, no? Troppi opinionisti prendono il sopravvento, e quindi qualche volta magari
0: quindi
2: pensate,
0: spegnete
2: che...
0: la TV.
2: No, assolutamente. Pagate il canone, accendete la radio, tutte le radio, accendete, cioè io pure sono in radio, quindi accendete la radio, accendete le TV,
0: fate,
2: basta che vi informate e non vi limitate insomma alle opinioni, ecco. L'informazione è un'altra cosa, non è opinione, la cronaca è proprio l'essenza, insomma, è la disponibilità nei confronti del cittadino, è la garanzia del giornalista,
0: diciamo,
2: le
0: manca,
2: fonti,
0: no?
2: Lo studio,
0: una,
2: no?
0: Una parte di giornalismo d'inchiesta sicuramente manca nei media mainstream.
2: Ce n'è, manca, ma guardiamo quella che c'è, difendiamola. Poi quello che non c'è si può costruire, si può aiutare i colleghi.
0: Vedo che tu sei
2: affinché...
0: molto più positiva.
2: Ma sono positiva, guarda, perché sono stanca, perché lo trovo inaccettabile delegittimare i colleghi. Che siano palestinesi, che siano libanesi, che siano italiani, che siano francesi, non si può delegittimare il lavoro di chi lo fa, no? Di chi è a servizio del cittadino. Io ogni mattina mi sveglio, non dormo per raccontare, e quindi anche per rispetto di tutti noi, ecco, non lasciamo soli i cittadini, non lasciateci soli, perché è più facile criticare, è più facile parlare di chi fa che non criticare. E ripeto, l'esempio è anche non ci siamo tirati indietro, insomma, non si può non criticare l'operato di Brunori di venerdì e sabato. Mi dicono che ieri i servizi sono stati molto buoni, ecco, quindi se si può, noi possiamo sbagliare, guarda che siamo umani, non è, non siamo un'intelligenza artificiale, non siamo dei robot, pensa.
0: A proposito di, a proposito di siamo umani, abbiamo presentato da poco dai microfoni di Onda Rossa questa trasmissione Il Fattore Umano, no?
2: Quindi voglio dire, se pensate che noi siamo automi, no, possiamo sbagliare, ma c'è la critica, c'è la smentita, c'è la richiesta di rettifica, c'è la querela, insomma, ci sono gli strumenti, ma anche parliamo di tutti i colleghi che fanno un buon lavoro, che sono al fianco dei, dei cittadini. Guarda, sono tanti, perché se no non si saprebbero le cose, e se si sanno è perché la garanzia è che ci documentiamo, cioè, siamo dei critici che studiano, ecco, questo dovremmo essere, e pretendiamo questo sicuramente, sì, come cittadini e come ascoltatori, come lettori. Però ecco, insomma, parlare sempre di chi,
0: cioè delle cose che non vanno, tu dici,
2: non vanno,
0: questo significa darci un po', insomma, farci male da soli,
2: cioè Onda Rossa, no, ma che vogliamo dire Onda Rossa, cioè tutto il lavoro che fa dell'informazione, fa ogni tanto, insomma, parliamo anche noi, no? Diciamoci, ecco, che facciamo un discreto lavoro quantomeno, poi se vabbè, si sbaglia pure noi, criticateci, aiutateci a migliorare se abbiamo sbagliato, se sbagliamo a parlare, ma chiaramente non potete non parlare anche di noi, ecco,
0: certo.
2: Diciamo che questo è il...
0: Beh, questo mi piace, questa prospettiva, insomma, sarebbe da allargare. Poi se pensiamo a quello che sta avvenendo giù in Palestina, magari e dico sta avvenendo giù in Palestina, quindi anche con uno sguardo molto ampio, no? Pensando anche ai tanti profughi palestinesi che si trovano a essere profughi non so quante volte anche in paesi fuori dalla Palestina. Pensiamo
2: sì.
0: A quello che sta avvenendo in Libano, in Siria, come dicevamo, ma anche in Giordania, perché gli attacchi ultimamente sono anche dentro alcune aree giordane, e quindi anche da lì la presenza palestinese è molto forte.
2: Molti sono scappati lì, insomma, sono rifugiati lì ultimamente, anche gli ultimi pogrom
0: dalla Cisgiordania, buona parte dei 40.000 sono della Cisgiordania di quest'inverno, magari una parte è andata sicuramente, aveva parenti in Giordania e si è spostata lì, per cui si ritrova di nuovo, come dire, sotto attacco in maniera differente. Però insomma, questo ci fa riflettere, perché come prospettiva, e non senza pensare di avere le palle di vetro, insomma, come dire, perché è impossibile leggerlo e speriamo, io poi mi spero sempre di sbagliare nelle letture del futuro, però insomma, se pensiamo, guardando il passato, che quando scoppiò la prima intifada nel 1987 c'erano 20 anni di proteste dall'occupazione del 67, più o meno ignorate, no? O comunque dimenticate, o comunque attenzionate solo da una parte della sinistra, no? Però tutto quello che avveniva anche in giro per il mondo, come hanno ripreso, no? Un'attenzione, insomma, di fronte agli occhi del mondo, dal famoso

0: giornalisti, analiste soprattutto palestinesi che dicevano: guardate che qui si sta preparando una nuova sollevazione.
1: Guarda che erano tanti, perché, Carla, no, erano tanti, ma erano inascoltati, no, se ci
0: ma
1: pensiamo,
0: adesso
1: no?
0: Sta succedendo la stessa cosa.
1: Ora io spero che oggi sono ascoltati, a differenza di 20 anni fa, insomma di 20, no, di 26 anni fa, almeno la seconda intifada. A parte, ne approfitto per chiedere la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi, Barghouti, lo citiamo, insomma, non perché sia più importante, ma perché è una voce autorevole, insomma, che di cui forse oggi avrebbe bisogno il popolo palestinese, forse insomma,
0: no, considerando anche le sue condizioni, gli è stato sparato,
1: sì, ma sai,
0: anche
1: il simbolo, no? Sai il simbolo,
0: no?
1: Ma come il medico Sayyaf, insomma, sai, quindi però sono dei simboli che ci auguriamo che vengano tutti quanti liberati, ma proprio per questo, perché per chiudere, insomma, questo nostro incontro e dare spazio anche agli altri collegamenti,
0: che parleremo proprio di prigionieri, anche quelli italiani, anche quelli che stanno nelle carceri italiane,
1: palestinesi anche, insomma, senza garanzie e senza diritto, il che è allarmante, drammatico, ma non dobbiamo parlarne. Ecco, quello che per lasciarci in qualche modo, Carla, ti direi quello che provo però a fare ogni giorno è onorare tutti i colleghi uccisi per raccontare quello che stava accadendo, che non smetteremo mai di ringraziare, perché se non ci fossero stati noi non sapremmo assolutamente nulla di quello che sta accadendo nella striscia di Gaza. E soprattutto una promessa che cerco di onorare ogni giorno è: facciamo rumore per Fatima Ossuna, per tutti i colleghi, insomma, onoriamo chi è morto, ma urliamo per chi è ancora vivo, per far sopravvivere ancora chi è vivo, perché non possiamo parlare soltanto dei morti, dobbiamo onorare assolutamente sì, ma dobbiamo alzare la testa e la voce per chi c'è oggi, perché è inaccettabile che ci siano bambini che non possono essere curati, bambini che non mangiano, esseri umani, adulti, donne, uomini, anziani, insomma, è inaccettabile. Certo. E noi non possiamo che non alzare la voce e continuare a fare rumore, ognuno in quello che fa nella propria vita.
0: O comunque a dire che il problema della sanità a Gaza è l'occupazione, è l'esercito,
1: certo,
0: israeliano,
1: anche, certo,
0: per,
1: certo,
0: fare un esempio della, certo, sanità, delle, certo, scuole, eccetera,
1: certo,
0: sicuramente.
1: Certo.
0: Cioè non è un problema umanitario,
1: no,
0: non c'è stata una carestia.
1: È un problema di complicità anche, è un, sì, problema di complicità, perché se è inaccettabile che noi abbiamo dei rappresentanti del governo che predicano bene, razzolano male e poi lasciano sole le persone, quindi, no, però poi adesso apriamo un altro, no, un'altra parentesi, è inaccettabile, quindi ognuno di noi faccia quello che può nella sua vita, nel suo mestiere, nelle sue condizioni, ma sicuramente dobbiamo continuare ad urlare, alzare la voce per chi è vivo in questa maniera, in questo momento, in più parti del nostro mondo, ecco.
0: E soprattutto, diciamo, non dimenticare che questo DDL inizia così in sordina, ma può significare il bavaglio
1: per tutti, per giornalisti che magari interessa poco, se non
0: per insegnanti,
1: alla insegnanti, attivisti, Amnesty International, BDS, e, insomma, tante, Greenpeace, insomma, immagino tutti attivisti che operano ogni giorno nel nostro territorio per aiutare il prossimo, e quindi siamo attenti e non lasciamola passare così. Quindi chi è attivista anche nei partiti, ecco, bussate per favore, fate la gentilezza, se siete del PD, di chiedere ai vostri rappresentanti di partito, se siete di AVS, di Sinistra Italiana, del Movimento 5 Stelle, insomma, l'importante è che andate a chiedere conto e che si emendi questo DDL, non si faccia passare così com'è.
0: Bene, ti ringrazio e a risentirci, insomma, con l'evoluzione.
1: Assolutamente sì, magari domani affacciatevi anche voi e buon proseguimento, e a risentirci, sia alla prossima.
0: Ok, grazie, buona serata.

Ebbene, noi torniamo in diretta per, insomma, dopo questa lunga chiacchierata con Clara della rete Nobavaglio, no? In particolare sul DDL antisemitismo, ma ci siamo un po' allargati. Ora volevamo fare alcuni approfondimenti partendo, poi vi darò lettura del comunicato che è uscito per la libertà per i prigionieri politici palestinesi in Italia, libertà per la Palestina. Comunicato, appello, documento, non so come chiamarlo, nato comunque dopo il 18 luglio scorso, sabato 18 luglio, dove ci sono state numerose associazioni, organizzazioni, reti di persone che hanno tenuto 5 presidi sotto le carceri, le 5 carceri italiane, ovvero sia Terni, Sassari, Ferrara, Rossano, Calabro e Melfi. Anche con iniziative dentro varie città italiane per chiedere la liberazione dei prigionieri politici palestinesi che lì sono detenuti, una detenzione ingiusta di per sé. Insomma, il comunicato poi ve ne daremo lettura, ma ora vorremmo un attimo proprio di, insomma, ancora di musica, perché poi in particolare sulla situazione di Sassari e del detenuto palestinese Riad al-Bustani, che si trova nel carcere di Bancali a Sassari, insomma, viste le sue condizioni di salute, c'è stato anche un appello particolare che viene appunto da organi, da associazioni, dall'Assemblea per la Palestina di Sassari e di altri collettivi appunto sardi. E noi, insomma, dateci un po' di tempo e proveremo a sentire direttamente la voce di una compagna, di un attivista appunto dell'Assemblea per la Palestina di Sassari.

0: E siamo di nuovo in diretta, come dicevamo poco fa, con una compagna dell'Assemblea per la Palestina di Sassari. Grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Bene, con te insomma ci avete mandato qui in radio questo comunicato sulle gravi condizioni di salute, insomma ne avevamo già parlato le volte precedenti, insomma dei palestinesi comunque rinchiusi nelle carceri italiane, in particolare appunto di Riyad al-Bustani, rinchiuso nel carcere di Bancali di vicino Sassari, però insomma è uscito anche questo comunicato particolare sulle sue condizioni di salute e la richiesta di tutele e di garanzie, no? Sia per lui che per tutti gli altri detenuti.
1: Sì. Esatto. Intanto vi ringrazio per aver accolto tempestivamente questo appello, anche perché noi come Assemblea Studentesca per la Palestina Sassari siamo state contattate, diciamo, dall'avvocata di Riyad al-Bustangi, Marina Prosperi, che ci ha fatto sapere di questa situazione veramente molto grave relativa alle condizioni del suo assistito. Attualmente Riyad al-Bustangi si trova nella sezione di alta sicurezza 2 del carcere di Bancali ed è di fatto detenuto come prigioniero politico palestinese. Lui è una persona anche abbastanza in là con gli anni, è un'autorità religiosa. La sua famiglia sta avendo grossissime difficoltà ad entrare in contatto con lui. Evidentemente dopo un ultimo contatto la famiglia stessa ha stilato una lettera che poi è stata appunto inviata all'avvocata, in cui si segnalavano segnalava la situazione in cui riversa al-Bustangi. Lui soffre di diverse patologie gravi che necessitano quindi di cure mediche, di visite mediche frequenti, e sono state segnalate all'interno di questa lettera gravi negligenze da parte appunto dell'apparato, del sistema carcerario in questo senso, negligenze che arrivano, che potrebbero mettere a rischio la sua vita, il suo stato di salute, ma che gravano fortemente anche sui diritti. Al-Bustangi soffre di crisi diabetiche, sembrerebbe che non riceva tempestivamente cibo e farmaci necessari, e questa cosa per quanto ci riguarda è gravissima. Inoltre sembrerebbe che in generale la condizione del carcere, come anche segnalato dall'associazione Antigone, non sia delle migliori, soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono molto elevate. Dalla lettera dei familiari sembra che addirittura al-Bustangi sia stato privato del ventilatore. Quindi ovviamente questo contesto è estremamente grave, aggrava ulteriormente la situazione di una persona che tra l'altro ha dedicato la sua vita per aiutare gli altri, per aiutare il suo popolo attraverso appunto una rete di solidarietà, quindi insomma la situazione è veramente dal nostro punto di vista critica.
0: Sì, perché dobbiamo anche ricordare che lui è stato trasferito nel carcere di Sassari.
1: Esatto, lui è stato trasferito il 25 di giugno dal carcere di Rossano al carcere di Sassari insieme ad un altro prigioniero palestinese, Abdelmuti Abu Nada, che si trova anche lui lì sempre in AS2. E diciamo la situazione per loro è estremamente complicata, perché poi oltretutto il team legale ci ha fatto prontamente sapere sin dagli inizi del loro trasferimento a Sassari che ci fosse una grossissima problematica dal punto di vista comunicativo, perché sembrerebbe che mentre all'interno del carcere di Rossano comunque venivano garantite delle videochiamate abbastanza frequenti sia con i familiari che con il team legale che segue entrambi a distanza ovviamente, e fosse anche garantita la presenza di traduttori o comunque di detenuti che potessero tradurre, perché al-Bustangi per esempio parla solo arabo, Quindi in questa condizione nel carcere di Sassari si sono ulteriormente aggravate le possibilità di comunicare con loro. Quindi attualmente il team legale ha ricevuto queste notizie esclusivamente perché la famiglia ha scritto questa lettera e poi l'ha tradotta e l'ha inviata, diciamo, all'avvocata. Quindi insomma la situazione è veramente preoccupante, anche perché questa situazione si aggiunge a un momento di buio totale che è avvenuto proprio nei primi giorni a seguito del trasferimento, in cui non si avevano notizie di Albustangi, non si sapeva niente. Difatti noi come assemblea ne avevamo già parlato in piazza di questa situazione durante appunto uno dei presidi domenicali, e poi abbiamo prontamente attivato una rete insieme alla rete del Cullezio, con cui appunto il comunicato di cui parlavi prima è stato stilato. Si tratta appunto di una rete di realtà locali che si occupa ovviamente di Palestina, ma di tante altre cose, compresa la smilitarizzazione della nostra isola. Insomma, cerchiamo di portare avanti
0: uno sguardo ampio, diciamo,
1: le battaglie che questi tempi ci richiedono, ecco.
0: Sì, indubbiamente, anche perché insomma, in quanto a militarizzazione o appunto tentativi di farla diventare, se pensiamo alla Palestina, una succursale, no, per il riposo di criminali israeliani, insomma, sappiamo, abbiamo visto che ci sono state varie iniziative anche in quest'ultimo periodo, compreso una suonata di pianoforte di Roger Waters, se non erro, no?
1: All'aeroporto
0: di Cagliari,
1: sì,
0: nei giorni scorsi, quindi.
1: Sì, esatto. Ma diciamo che allora almeno ritorno un attimo al comunicato, poi amplio un pochino il discorso. Noi abbiamo scritto, diciamo, questo appello perché volevamo proprio che intanto le persone in Sardegna, ma anche fuori, sapessero di questa situazione grave in cui i detenuti, in particolare Albustangi, si ritrovano, e poi soprattutto per lanciare un appello sia alla garante dei detenuti in Sardegna, che tra l'altro ha già denunciato le condizioni critiche in cui vivono tutti i detenuti del carcere di Bancali, e quindi appunto tra l'altro la mancanza di medicinali, il sovraffollamento, anche la mancanza di personale adeguato a seguire determinati casi, e soprattutto per chiedere, insomma, sia alla garante dei detenuti che alla politica sarda, alle istituzioni sarde, di accertare le condizioni di Riad Albustangi, che in questo momento sono estremamente gravi, in modo che vengano, diciamo, monitorate immediatamente e che si trovi una soluzione. Quanto denunciato appunto dalla famiglia è estremamente grave, però è anche diciamo qualcosa di disumano, è profondamente ingiusto, un'ingiustizia che si aggiunge a un'ingiustizia ancora più grande, che è quella della sua, dal nostro punto di vista, illecita incarcerazione. Ovviamente l'appello è stato scritto e controfirmato anche per chiedere che tutte le condizioni di tutti gli altri detenuti vengano accertate e che si intervenga appunto affinché vengano migliorate. Io penso che sia importante parlare di questo perché tra l'altro queste catture sia di Albustangi che di Abu Nada fanno parte di un grosso tentativo di criminalizzare la solidarietà con la Palestina e con il popolo palestinese. Attualmente la cosa inquietante è che in Italia sono detenuti in carcere 7 prigionieri politici palestinesi, come anche voi giustamente stavate dicendo prima. Ci tengo a dire i loro nomi perché è importante ricordarli: sono Raed Dawood, Anan Yesh nel carcere di Melfi, Yasser Elastani e la Sali, chiedo scusa per le pronunce, Hamad Salem, che si trovano entrambi a Rossano, Mohammed Announ nel carcere di Terni e poi ovviamente Riad al-Bustanji e Abdelmoudi Abunada, che si trovano qui a Sassari. Questo noi crediamo che sia parte di un sistema repressivo sempre più ampio, che parte da Israele, arriva anche qui nel nostro paese, nella nostra isola, un sistema repressivo che tra l'altro si sta facendo sempre più stringente e asfissiante, e che quindi non solo criminalizza la solidarietà con il popolo palestinese, ma criminalizza anche il dissenso che i cittadini e le cittadine esprimono ovviamente contro il genocidio del popolo palestinese, ma anche contro il genocidio del popolo libanese, che spesso viene purtroppo dimenticato, perché quello che stanno facendo i sionisti in Libano è esattamente lo stesso cosa, che sta accadendo in Palestina, che stanno portando avanti in Palestina da oltre 100 anni. Non lo so, sembra che la politica in questo momento stia proprio criminalizzando e reprimendo qualsiasi tipologia di pensiero critico e la sua espressione. Cioè, ci parlano di terrorismo della parola, criminalizzano il supporto alla Palestina e al suo popolo, invece di fare di trovare i veri colpevoli e di agire contro di loro. Quindi la situazione è questa. Tra l'altro, non so, forse l'ho già detto, però l'Italia è anche il paese con il maggior numero di prigionieri palestinesi detenuti in Europa. Quello che è accaduto ai prigionieri che attualmente si trovano nelle carceri italiane è accaduto anche in altri contesti, per esempio in Belgio, in Inghilterra. La criminalizzazione della solidarietà ha visto proprio un'aggressione da parte dei governi occidentali, così come anche negli Stati Uniti. Quello che succede è che queste persone appunto o vengono messe in custodia cautelare e vengono attivati, diciamo, dei processi a loro carico, oppure vengono direttamente arrestati e poi, a seconda dei casi, o rilasciati o lasciati a marcire nelle carceri. Quindi questo è gravissimo, si sta probabilmente attuando quello che l'entità coloniale sionista auspicava, cioè l'israelizzazione della società, avviene anche da noi. Diciamo che noi ci stiamo muovendo e vogliamo continuare a muoverci insieme anche appunto a tutte le realtà che hanno controfirmato questo comunicato, questo appello a un'azione repentina, affinché insomma intanto ci sia giustizia contro queste incarcerazioni del tutto illecite, affinché appunto vengano accertate anche le modalità con cui i detenuti stanno affrontando le incarcerazioni, ma anche le modalità in cui queste accuse vengono portate avanti, perché tra l'altro la Corte di Cassazione aveva in precedenza, a maggio se non ricordo male, aveva annullato la sentenza, esatto, del Tribunale di Genova, per poi richiedere nuovamente al Tribunale di Genova di fare ulteriori indagini, dopo che sembrerebbe, almeno questo è quello che ci è stato detto anche dagli avvocati che stanno seguendo questi casi, sembrerebbe che appunto siano arrivati degli atti chiamati atti AVI da parte di Israele, ovvero dei documenti dell'intelligence, chiamiamola così, israeliana, documenti che però sembrerebbero completamente privi di qualsiasi autenticazione, quindi sono mancanti di firme, mancanti di timbri, quindi insomma l'accusa si sta basando su,
0: certo, su sicuramente
1: su documentazione, certo. Su una documentazione che non è neanche tra l'altro totalmente legittima, ecco.
0: Sì, che non è ammissibile nei tribunali italiani, cioè le veline,
1: esatto,
0: dei servizi,
1: esatto,
0: di altri paesi.
1: Esatto, assolutamente. In particolare poi da parte di una entità, chiamiamola così, che che tra l'altro sta portando avanti un genocidio. Quindi insomma, questo è veramente molto, molto grave. Per quello appunto dicevo, noi stiamo continuando a muoverci anche qui sull'isola, soprattutto perché la cosa che è più inquietante forse in tutto questo, tra le varie cose inquietanti, cioè non la più inquietante, però sicuramente è molto preoccupante che la Sardegna stia venendo utilizzata in questo modo, e soprattutto che il popolo sardo magari non sia neanche completamente a conoscenza di tutto questo. Noi non vogliamo che la Sardegna sia un'isola di morte o di addestramento alla morte, dove tra l'altro la morte viene creata materialmente, vengono creati gli strumenti come nella fabbrica di bombe RVM a Domus Novas, o come per esempio
0: a cui è stato concesso un ampliamento, se non erro.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto, tra l'altro. Quindi qui si vede anche, si manifesta molto chiaramente la responsabilità e la complicità delle nostre istituzioni in questo senso. Questa cosa va affermata e noi anche come sarde abbiamo il dovere di fare questo, non solo per la nostra terra ma anche per i nostri fratelli e sorelle in Palestina, così come in Libano, così come in tutti quei luoghi in cui quelle armi diventano strumento di morte e di uccisione. E poi tra l'altro la nostra isola viene utilizzata come avamposto della morte, perché siamo pieni di poligoni militari sparsi in tutta l'isola, le IOF o le IDF, io preferisco chiamarle IOF, cioè le forze di occupazione israeliana, vengono ad esercitarsi qui sulla nostra terra, o addirittura le strumentazioni militari utilizzate vengono studiate all'interno delle nostre università, perché le nostre università hanno degli accordi con delle aziende di armi, in particolare con la Leonardo SPA. Quindi tutto questo diciamo fa parte di un disegno ben più ampio che noi abbiamo, diciamo, il dovere di contrastare quanto più possibile con tutte le nostre forze. Appunto, noi non vogliamo che la Sardegna sia un luogo di morte o dove la morte viene degli altri viene preparata insieme alla nostra, e non vogliamo neanche che la Sardegna sia un luogo di detenzione per i palestinesi o per qualsiasi prigioniero politico, e ci teniamo anche a dire che non vogliamo assolutamente che la Sardegna sia il resort dei soldati sionisti delle IOF in vacanza qui dal genocidio. In questo momento la situazione è veramente sconcertante, perché la nostra isola è piena di sionisti, piena anche di strutture che li stanno ospitando, e questo insomma aggrava ulteriormente la situazione. Noi non crediamo che la Sardegna debba essere o possa essere un avamposto per i criminali sionisti. Il popolo sardo si è dimostrato più volte fratello del popolo palestinese, e noi a tutto questo non ci stiamo. Per noi è gravissimo sapere che un compagno palestinese illecitamente imprigionato per l'amore per il suo popolo e per aver aiutato il suo popolo da tanti anni a questa parte si trovi in questa situazione così grave, così disumana, che va contro qualsiasi tipologia di diritto umano.
0: Sì, considerando anche le condizioni, appunto, che dicevi anche te prima, le condizioni comunque della insopportabilità al calore e di questi ultimi giorni, no? Dentro il carcere di Bancale, insomma, che mette a rischio la vita anche di tutti coloro che comunque stanno dentro quel carcere, no? Giusto il tempo di, tra virgolette, giusto il tempo di chiudere la Sinara, che era un altro esempio su cui ci sono fatte tante battaglie, no? Per chiudere l'altro carcere speciale, per aprirne poi un altro, diciamo, in qualche modo in sordina, perché ultimamente magari per in Sardegna era conosciuto, però insomma da un punto di vista delle condizioni carcerarie, da un punto di vista anche, diciamo, del continente, chiamiamolo così, se ne sapeva ben poco di questo carcere, no?
1: Certo. Certo, infatti noi vogliamo assolutamente evitare che la Sardegna diventi questo, cioè diventi una terra di detenzione. Tra l'altro poi sì, assolutamente il carcere di Bancali, come dicevamo anche prima, ha già ricevuto diverse segnalazioni per le condizioni in cui riversano i suoi detenuti. Pensiamo anche è un carcere di alta sicurezza, di massima sicurezza, quindi come dire, noi siamo ci uniamo alla preoccupazione della famiglia e del team legale, perché oggettivamente pensare che due palestinesi si trovino lì in questo momento è qualcosa di veramente agghiacciante e ingiusto, soprattutto per chi come loro non meritava un trattamento del genere, cioè chi si spende, diciamo, per aiutare la popolazione sofferente viene criminalizzato, ingiustamente processato e addirittura incarcerato e lasciato a marcire in condizioni veramente al di là di ogni possibilità immaginativa da parte nostra, e chi invece dovrebbe essere quantomeno preso in considerazione come entità criminale per i crimini che oggettivamente sta commettendo davanti agli occhi di tutte e tutti, si trova invece completamente libero, in una condizione di totale libertà anche qui sulla nostra terra. Quindi questo dal nostro punto di vista è agghiacciante e va contrastato, quindi speriamo che intanto speriamo che questo appello venga ascoltato e che si arrivi, diciamo, a trovare una soluzione immediata per quantomeno per accertarsi delle condizioni di Riad al-Bustanji e capire, insomma, come procedere, ma poi soprattutto che venga fatta giustizia. In questo senso noi continueremo ad essere una rete per tutti i prigionieri politici palestinesi qui in Italia, così come anche per i prigionieri politici palestinesi che si trovano altrove, compresi quelli che stanno nelle carceri israeliane, dove sappiamo che il trattamento riservato
0: è sicuramente peggiore. Insomma,
1: è sicuramente peggiore.
0: Anche delle affermazioni degli stessi ministri israeliani. Vedo che come Sassari per la Palestina avete firmato anche l'altro appello, comunicato nato dalla di richiesta di libertà, appunto, per tutti i prigionieri palestinesi in Italia, dalle mobilitazioni del 18 di sabato 18
1: esatto.
0: luglio.
1: Esatto, diciamo, c'è stato un coordinamento nazionale e quindi abbiamo aderito ovviamente per portare avanti le istanze anche da questo punto di vista per tutti i prigionieri politici palestinesi e per la Palestina e il suo popolo meraviglioso e combattente.
0: Ti chiedo giusto com'è andata, insomma, che cosa vi siete portati, diciamo, come a Sassari, che cosa va portato, se la mobilitazione del 18, poi se non erro c'è stata anche il 19 luglio a Sassari, non la domenica.
1: Sì, sono stati due giorni, sì.
0: Sì, perché insomma il carcere sta un po' fuori, quindi avevate un po' moltiplicato le iniziative. Insomma, se questa cosa ha aumentato l'attenzione, la percezione di che cosa sta avvenendo sul territorio, se sono state iniziative importanti, per capirci.
1: Ma allora, diciamo che non sarò molto, positiva da questo punto di vista, perché la partecipazione non è stata altissima, cioè noi ci aspettavamo, o comunque forse non ci aspettavamo, però speravamo in una partecipazione più corposa. Però sicuramente le persone che hanno seguito i due momenti, intanto vabbè, erano già persone che vicine al popolo palestinese e alla causa, Diciamo che anche questo ci ha permesso di rispondere all'appello della famiglia e del team legale in maniera repentina, perché appunto noi siamo state contattate ieri mattina e poi prontamente abbiamo stilato il comunicato e sentito tutte le varie realtà per poterlo rendere pubblico prima possibile, in modo che non si perdesse tempo, perché comunque stiamo parlando di una condizione estremamente grave per Agustangi, quindi è necessario agire prontamente. Diciamo che l'auspicio è quello che si riesca un pochino a riprendere con delle mobilitazioni e con delle azioni quanto più concrete possibile per aiutare non solo i prigionieri politici palestinesi, ma anche la Palestina e il suo popolo, così come il Libano e il suo popolo, e anche noi stessi a contrastare, diciamo, l'ingerenza dell'entità sionista e del sionismo in generale. Penso che sia una responsabilità collettiva che ci dobbiamo prendere tutte e tutti, senza avere paura, o anche magari avendo paura, però con la consapevolezza che sia la cosa giusta da fare in questo momento.
0: E magari, appunto, come dicevamo anche prima, insomma, con Clara, una giornalista della rete No Bavaglio, magari anche mettendo un'attenzione a questo DDL antisemitismo che vuole essere fatto passare in sordina, ma che in realtà vuole limitare proprio le critiche, le mobilitazioni, le azioni di solidarietà, insomma, non solo messe in atto, la denuncia, l'informazione messa in atto non solo dai giornalisti, ma da qualsiasi attivista che, come dici te, vuole promuovere delle azioni concrete in solidarietà e per far finire l'occupazione giù in Palestina.
1: Assolutamente, assolutamente. Sì, diciamo che questo è l'ennesimo tentativo di criminalizzare, di mettere un freno al dissenso e anche alle proteste, che dal nostro punto di vista sono legittime, perché non stiamo protestando per il nulla cosmico, ma stiamo protestando perché ci sono in questo momento persone, fratelli e sorelle, che stanno venendo ammazzati, cioè non è che muoiono così all'improvviso, non gli è permesso di vivere la loro vita in libertà. Ha una popolazione intera sotto occupazione da oltre un secolo. Diciamo che le motivazioni per essere arrabbiate e per manifestare il nostro dissenso penso che ci siano, che siano presenti in abbondanza, ecco. Quindi in questo senso chiediamo alle persone di prendersi questa responsabilità, perché è giusto farlo in questo momento.
0: Indubbiamente. Guarda, io ti ringrazio, ovviamente, insomma, se ci sono altri momenti di mobilitazioni nonostante, insomma, il periodo di calura estiva, insomma, la radio ovviamente aperta a dare, se ci saranno altre mobilitazioni, a raccontarle, magari a darvi voce anche per quello che avviene, insomma, le mobilitazioni che, come dicevi te, auspichi che riprendano con un po' più forza.
1: Sì, esatto. Io ringrazio tantissimo voi, grazie veramente di cuore, speriamo che anche questo possa in qualche modo essere d'aiuto e di supporto ai prigionieri nelle carceri, e vi saluto ancora ringraziandovi tantissimo. Niente, libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi e libertà per la Palestina, per il Libano e per il loro popolo.
0: Certo.
1: E per tutte e tutti noi.
0: Certo.
1: Grazie,
0: buona lotta.
1: Buon proseguimento. Buona lotta.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, grazie mille.

Bene, in conclusione di questo spazi redazionali di approfondimento, sia per quanto soprattutto per quanto riguarda le nuove mobilitazioni contro appunto decreti leggi che vorrebbero sempre di più tapparci la bocca, ma anche per richiedere appunto la libertà di chi nelle patrie galere, tra virgolette, c'è già finito, e in particolare mi riferisco ai detenuti e ai prigionieri politici palestinesi in Italia. Volevo leggervi questo appello, comunicato, che è nato appunto dalle realtà che hanno organizzato il 18 luglio scorso i presidi sotto le carceri, le 5 carceri italiane. Inizia dicendo: libertà per la Palestina, libertà per i prigionieri politici palestinesi in Italia. Il 18 luglio scorso, su iniziative di numerose associazioni, organizzazioni e reti di persone solidali, si sono svolti presidi davanti a 5 carceri italiane: Terni, Sassari, Ferrara, Rossano Calabro e Melfi, con iniziative anche in altre città per chiedere la liberazione dei prigionieri politici palestinesi lì detenuti. Una detenzione ingiusta di per sé, non solo perché lo dicono le convenzioni ONU o il diritto internazionale, comunque dispositivi ideati da chi occupa e non da chi resiste, ma perché lo afferma la storia e la resistenza del popolo palestinese. Il fatto che questa detenzione costituisca una violazione anche per il diritto degli oppressori rivela quanto sia contraddittorio e ipocrita questo sistema di democrazia e libertà dell'Occidente. Chiediamo la fine della repressione messa in atto dai complici del genocidio sionista, la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici palestinesi e la fine della politica di prepotenza e persecuzione nei confronti della comunità palestinese e di chi in Italia si mobilita in solidarietà con il popolo palestinese. Quanto sta accadendo oggi solleva serie preoccupazioni riguardo a una deriva verso la criminalizzazione della solidarietà con la Palestina e la restrizione delle libertà pubbliche e della libertà di espressione. Al di là della specificità dei singoli casi, denunciamo come costante in tutte le vicende giudiziarie riguardanti i prigionieri palestinesi la pressione dei servizi segreti e dell'apparato repressivo sionista, capace di condizionare attraverso solidi legami economici e commerciali la scelta delle autorità politiche e giudiziarie italiane. Il governo Meloni viola apertamente il diritto internazionale, venendo meno perfino alla funzione umanitaria con cui i governi europei stanno provando a mascherare la loro complicità rispetto a quanto accade in Palestina. Mentre in seno al Parlamento europeo si moltiplicano richieste di ritenere l'entità sionista responsabile di genocidio e delle gravi violazioni del diritto internazionale, il governo Meloni continua a confermarsi tra i governi più servili a Israele, tra virgolette, in Europa. Fornisce copertura politica al governo Netanyahu e vota contro o si oppone alle iniziative volte a condannare l'occupazione sionista e a introdurre sanzioni e boicottaggio, in palese disprezzo verso il popolo palestinese e la sua autodeterminazione. Sostenere il popolo palestinese e la sua resistenza, schierarsi al loro fianco contro l'occupazione, il colonialismo di insediamento, l'apartheid, lo sfollamento, non è un crimine. Al contrario, una posizione legittima dal punto di vista politico, etico e legale. Il vero crimine è rimanere in silenzio di fronte al genocidio in corso, rendendoci complici di politiche di sterminio, fame e assedio, insieme all'alleato sionista. È inaccettabile che i palestinesi vengano perseguitati o arrestati per aver sostenuto il proprio popolo, la propria causa e il diritto ad autodeterminarsi per le proprie opinioni politiche o posizioni pubbliche o per ciò che pubblicano sui social media a condanna dell'occupazione e del genocidio portato avanti dai criminali sionisti. Nell'ambito delle politiche del governo Meloni, molte voci palestinesi e filo-palestinesi vengono accolte con sospetto e pregiudizio, nell'intenzione di criminalizzare la resistenza palestinese, la solidarietà
con accuse volte a mettere a tacere il dissenso in virtù di norme dell'impianto incostituzionale pensate ed adottate nel nome della cultura paranoica della sicurezza, tra virgolette, come il terrorismo della parola, sempre tra virgolette. Lo Stato trasforma il sostegno politico e morale ai legittimi diritti del popolo palestinese in un crimine ed etichettando i palestinesi e i loro sostenitori come terroristi, semplicemente per aver difeso i propri diritti esistenziali. Questo è un dato di fatto ed è contro questo che lottiamo, contro la cancellazione dell'agibilità politica per tutte e tutti noi, in difesa della Palestina e del popolo palestinese oggi, come della libertà e del diritto di esistere di tutti i popoli oppressi. È paradossale e a tratti grottesco che la parola terrorismo, tra virgolette, venga rovesciata contro chi resiste all'occupazione e usata proprio da chi il terrorismo lo pratica realmente, l'entità sionista e i suoi lacchè. L'incarcerazione di palestinesi per la loro identità nazionale, le loro attività di solidarietà o le loro posizioni politiche costituisce una grave violazione dei valori democratici di cui l'Italia continua a vantarsi e crea un precedente grave che non farà che acuire il senso di ingiustizia, discriminazione e persecuzione. La repressione dei prigionieri palestinesi si consuma dentro carceri italiane, le cui condizioni in piena estate sono insostenibili per l'intera popolazione detenuta. Sovraffollamento, caldo soffocante, carenze igienico-sanitarie che confliggono con il rispetto della dignità umana. Denunciamo l'insostenibilità delle carceri aggravate in questi mesi estivi e la trascuratezza in cui giacciono da tempo le vicende giudiziarie dei prigionieri palestinesi, segnate da tensioni quotidiane e provocazioni finalizzate ad allungare i periodi detentivi, discriminazioni e crescente isolamento. Denunciamo la situazione particolarmente disumana di Riyad al-Bustanji, che nel carcere di massima sicurezza di Sassari versa in precarie condizioni di salute, purtroppo in peggioramento, mentre invece viene ancora privato del diritto al pieno accesso alle cure sanitarie e del diritto alla comunicazione con la famiglia. Lanciamo un appello a tutte le associazioni, le realtà politiche, sociali, solidali con la Palestina, affinché portino in ogni spazio, in ogni dibattito, la voce e la richiesta di libertà dei prigionieri palestinesi. Partecipano con una mobilitazione forte dal basso ai prossimi appuntamenti scanditi dall'iter processuale dei detenuti per far sentire alta la nostra voce e sostengono con iniziative autonome, presidi, raccolte fondi per le famiglie, campagne di sensibilizzazioni che non dipendano dalla disponibilità delle istituzioni ad agire. Segnaliamo fin d'ora l'udienza di riesame per Mohammed Hannoun e per Raed Dawood prevista per il 9 ottobre. Ci impegniamo a essere presenti anche alle udienze d'appello per Annan Yaesh e Ahmed Salem. Chiediamo per questo l'intervento da parte di senatori, deputati, amministratori di enti locali, autorità religiose e segretari di partito. Una visita ai detenuti palestinesi capace di dare visibilità mediatica alle loro condizioni, con possibile organizzazione di eventi pubblici sui rispettivi territori e uscite sulla stampa che rendono visibile l'ingiusta detenzione e le condizioni di detenzione per loro e per tutti. Garantire ai familiari dei detenuti palestinesi il diritto di visita, rimuovendo ogni ostacolo amministrativo o politico che limiti il mantenimento dei rapporti familiari, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona detenuta. I detenuti sono nel carcere di Terni, Mohammed Hannoun, nel carcere di Sassari, Riyad al-Bustanji, Abdelhamoudi Abunada, nel carcere di Ferrara, Raed Dawood, nel carcere di Rossano Calabro, Yasser e la Sali e Ahmed Salem, nel carcere di Melfi, Annan Yaesh.
ribadiamo il nostro impegno per l'autodeterminazione del popolo palestinese, per la legittimità della sua resistenza, per la giustizia e la libertà. I tentativi di intimidazione ed arresto non ci fermeranno. Continueremo a sostenere il popolo palestinese e la sua legittima lotta per la libertà, la dignità e la fine dell'occupazione. Come associazioni e persone solidali abbiamo sempre chiesto e continueremo a chiedere la rottura del memorandum d'intesa militare tra Italia ed Israele, la fine di ogni accordo commerciale, finanziario, di ricerca tra enti, società, imprese, università italiane e l'entità sionista, come la fine del patto di associazione tra i paesi dell'Unione Europea ed Israele. Libertà per i prigionieri politici, libertà per la Palestina. Questo appello comunicato è a firma dell'Associazione Palestinese in Italia, dal Coordinamento Calabrese per la Palestina, dal Coordinamento Ternano per la Palestina, dalle donne palestinesi, da Ferrara per la Palestina, da Giovani Palestinesi d'Italia, da Milano per la Palestina, dalla Rete per la Palestina di Basilicata e da Sassari per la Palestina.

E questa voce qui vi saluta lasciandovi alla normale programmazione della radio, quindi ascolterete un po' di musica della nostra compagna automatica per poi alle 9 la consueta trasmissione, prove tecniche di trasmissione.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affronta la rugiada, s'affronta la rugiada.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Fratelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina
2: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

www.ondarossa.info, il nostro sito internet per le notizie, per la musica e per le modalità di adesione per quanto riguarda la nostra vita autogestita. Fondamentale l'apporto di chi l'ascolta, oltre che le varie iniziative che si fanno di tanto in tanto nei centri sociali.

Prima di iniziare, i consueti saluti allo zoccolo duro, diciamo, di questi spazi, quindi Like Awake da Roma. Come Anna che vado a salutare, abbiamo in Umbria Maya. Un saluto a Tabula Rasa invece che ci sta ascoltando da Cortina d'Ampezzo. Salutiamo Sara Boia a Berlino, Simone Scalisi di Radio Caos, un saluto anche ad Enkil, anche lui fa parte della Story Industrial, del quale dopo ci ascolteremo una collaborazione insieme a Sokon Shibutsu Project. Salutiamo Angie, Angela qui a Roma, Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco, salutiamo Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Francesca Trozzi di Ghost Dance, un'importante realtà gothic qui di Roma.

Si giunge in questo momento l'onnipresente Jean-Claude Bertaud, che invece ci sta ascoltando dalla Val d'Aosta. Noi si va ad iniziare con due ultimi passaggi riguardanti Solaris, Music Inspired by Andrei Tarkovsky's Movie. E quindi, come si può intuire alla grande dal titolo, un album dedicato al capolavoro di Tarkovsky degli anni 70. E quindi una serie di musicisti l'hanno omaggiato e questa sera noi ci andremo ad ascoltare due musicisti. Uno italiano dal nome Fonogramma, un collettivo credo milanese, e poi avremo anche il grande Michael Bonaventure, un punto di riferimento anche del un certo modo di suonare l'organo e non solo. Per quanto riguarda Fonogramma ci ascolteremo We Don't Want Other Words e poi appunto di Michael Bonaventure ci andremo ad ascoltare Memories.

E intanto salutiamo Fabio che ci chiedeva lumi sulla sigla che sta andando. Storica sigla ormai di questo programma che esiste da più di 30 anni e per tantissimi anni per l'appunto è una sigla che ci sta tenendo compagnia.

Torniamo dunque a questa compilation, invece, dicevo, di The Late Tower Records di Raffaele Pezzella. Ci andiamo ad ascoltare il primo brano che ho scenato prima, dei milanesi, Fonogramma.

Eccolo qua, lo scozzese Michael Bonaventure, una vecchia conoscenza qui di prove tecniche di trasmissione. Eccola qua, Memories, che conclude questo lavoro.

Si chiudeva dunque alla grande questa compilation dedicata a Solaris di Andrea Tarkovsky. E si chiudeva appunto con Michael Bonaventure, una delle tantissime compilation ideata da Raffaele Pezzella attraverso le sue ormai 3 o 4 etichette, che ormai rappresentano un punto di riferimento per la sperimentazione a questo punto mondiale, già che ci sono anche compilation dedicate alla scena brasiliana, iraniana, libanese, oltre che quelle, diciamo, più intuibili a livello europeo.

rimaniamo in Italia, sempre a livello di etichetta e parzialmente anche di progetto. L'etichetta è la Dissipazio di Nicola Quiriconi, etichetta di origine toscana, e l'anno scorso usciva un album dal nome Faraway Worlds per quanto riguarda i Pareidolia, una nuova entità. Una nuova entità sperimentale che vedeva al proprio interno Marta Zapparoli, che in passato abbiamo già sentito qui a prove tecniche di trasmissione, insieme a Liz Alibi, per quanto mi riguarda diciamo ignota rispetto a Marta Zapparoli. Un interessantissimo lavoro, anche qui tra ambient ma anche con dei risvolti noise. E allora, Silblix of the Heather e Number Stations, le due tracce per questa sera.

Stiamo conoscendo ordunque questa nuova realtà uscita lo scorso anno, composta da Marta Zapparoli e Liz Alibi, pare Idolia, e questo è l'album di esordio attraverso la Dissipazio, a noi molto cara, una delle realtà italiane più interessanti, insieme per esempio appunto alle già citate molte etichette di Raffaele Pezzella. Un approccio decisamente sperimentale, a tratti etereo, a tratti invece più ruvido da parte di questo progetto, di questo duo. Saluto Alessandro Olivieri e Marco Magia, entrambi dalla Sardegna. Abbiamo un vasto gruppo d'ascolto proveniente da quella splendida terra. Ci trasferiamo in Germania, andiamo a Lanzen, dall'Appersdorf, appunto, una enorme realtà che si è sempre districata alla grande tra tech noise, industrial ambient, industrial proprio. E questa volta è il turno di Philipp Münch, il 50% di Sunescape, con una sviluppatissima attività solista. Questa volta ci ha donato Tales from the Lower Cave del 2025, che si discosta fortunatamente, nel senso che è anche giusto che musicisti che per esempio si cimentano nel tech noise a livello magari solista per esempio cerchino di intraprendere altre strade. Testimonianza lo è questo You Know the Difference e Break Free.

tra Sequencer e Noise Abrasivo. Un variegato Philip Munch ritorna con questo Tales from the Lower Cave. Coadiuvato da Bebsy Teichner, già sua compagna di avventure in The Rorschach Garden, lì in una dimensione più synth-pop, e anche in Mandelbrot, lì più dark ambient, quindi come potrete far caso, Philip Munch è estremamente eclettico. E la maggior parte dei suoi lavori li ha stampati proprio con Lands End di Stefan Alt. Questo è l'atto 477, uscito il 9 aprile del 2025. Buonasera anche a Visusi Benchis da Roma e Mara Lasi, altro gioiello dell'arte proveniente dalla Sardegna con Calitis. Saluto anche Prede Registre, nuova realtà a livello di etichetta italiana. E ricordiamo questa realtà anche nel caso di Liz Frank di Fulvio Guidarelli. E vado a risalutare con molto piacere Alessandro Olivieri.

0: Invece Shadow Cones è un buon lavoro, un ottimo lavoro che è frutto della collaborazione tra Daniele Ciullini e le forbici di Manitou di Vittore Baroni. Due vecchie volpi della scena sperimentale a partire dagli anni Ottanta, che non cedono di un millimetro e hanno appunto stampato questo lavoro. Estraiamo Lacerba Nights e Death in Florence Savonarola. La Lacerba fu negli anni Ottanta una minuscola etichetta che però si muoveva insieme ad altre realtà nella New Wave nascente proprio di Firenze.
1: Bonetti flings a paper airplane to Tullio Crali.

Quiero pe

Transform Rome into

0: a sip of Coca-Cola.
1: Efficacissima questa collaborazione tra Daniele Ciollini e le forbici di Manitou, di Manitou Rossi, e Vittore Baroni, Shadow Cones. I più attenti avranno anche notato riferimenti più o meno colti che andavano da Marinetti a Piero Pelù per arrivare anche a Savonarola, eccetera. Quindi, per certi aspetti, un'analisi anche ironica della Firenze artistica a 360 gradi a questo punto. È, diciamo, il canovaccio, la trama principale più che altro di questo Shadow Cones, un album dello scorso anno che usciva per la Silentes, altra realtà interessante italiana. Anche Marcello Michelotti dei Neon era citato in questo brano. Saluto Enrico Cerrato di Petrolio, di casa, qui a prove tecniche di trasmissione. Visto dal vivo anche in Polonia 2 anni fa, e non solo, anche qui a Roma, una grossa realtà a Petrolio per chi mastica la materia industrial. Discorso riguardante anche questa bella collaborazione, un'altra collaborazione tra Sokonshi Butsu Project di Massimo Mascheroni e Enrico Ponzoni ed Enkil Franco Barletta. E la Lucesia, che invece è una realtà svizzera, ha stampato questo The Black Cat Sessions, un lavoro appunto diviso a metà tra Sokonshi Butsu Project, le prime 4 tracce, e le seconde 2 tracce molto più lunghe ad appannaggio di Enkil. E quindi questa sera focalizziamo la nostra attenzione proprio sui primi, attraverso Pausario e Mantra Tantrico. Anzi no, mi correggo, Pausario è giusta, mentre ci andremo ad ascoltare la 3ª traccia dal nome Muezzin.

naturalmente non poteva che essere un incontro prodigo di emozioni, questo Sokun Shibutsu Project ed Enkil con questo The Black Cat Session, un bel lavoro dello scorso anno. E abbiamo focalizzato la nostra attenzione su due tracce proprio di Sokun Shibutsu Project, Pausario e Muezzin. Muezzin è trattato a livello sperimentale in questa traccia. .22:05, prove tecniche di trasmissione qui su Radio Onda Rossa, ancora per circa una mezz'oretta. E comunque un punto di riferimento per tanti artisti che fino ad ora abbiamo ascoltato è, credo, Genocide Organ, storica ensemble tedesca, una realtà ormai ultra trentennale se non di più, e questa volta andiamo un po' a sentirci due passaggi da Tipping Point, considerato un mini album del 2020, dal quale estraiamo No Suicide Unit e Impotent Rage.

smell to nature to move your tongue. But I must understand.

Tipping Point, dunque, lavoro del 2020, uno dei tantissimi, anche a livello di singoli, di EP, per questo combo tedesco dai nomi alquanto misteriosi a livello di componenti. Qualcosa di decisamente meno noto proviene dalla Danimarca e porta il nome di Per Strepo, che noi, almeno io personalmente, ho conosciuto grazie alla Death in Venice di Eugene Vintras, con la quale ha inciso questa, la nuova versione di questo lavoro, Forces of Eight, in origine uscito nel 2024. Un lavoro adiacente alla Power Electronics. Transmission of Eight e Meanwhile, le due tracce che vanno a, le tracce iniziali di questo Forces of Eight. Eccolo qua, Per Strepo, dalla Danimarca.

sappiamo ben poco di questo perstrepo, neanche il significato, almeno a me sfugge il significato di perstrepo. Sappiamo solo che è un collettivo danese, al loro attivo due lavori, questo era quello di esordio, Forces of Eight, ristampato da Death in Venice nel 2025. Lacerante ordito sonoro. Naturalmente siamo nel campo dell'industrial noise, a quanto vedo graditi anche da Maia e da Prederegistre. Altro alone di mistero circonda sicuramente materiali di categoria 1 insieme a Others, uno degli numerosissimi ospiti di Others 100, uno montera lavoro di questo progetto lombardo. Questa è Others 100.25.

La rimandiamo dall'inizio perché ci siamo accorti qui, tra i tanti bottoncini da verificare, ce n'era uno che in genere non guardo, sono tanti veramente, credetemi, e c'è sempre una prima volta. Fatto sta che abbiamo risolto, ed ecco qua dunque, Others e materiali di categoria 1.

E dunque, Others insieme a Materiali di categoria 1, da questo Others Chant and Guess. Tornando a Per Strepo, e vado a ringraziare Maya, abbiamo scoperto che è un termine latino che vuol dire fare un gran baccano. La ringrazio, peraltro il latino l'ho studiato solo in seconda media ed è uscito qualche ed è passato qualche annetto da allora, e ammetto anche che non avevo una grande passione per tale materia. Saluto anche Rosario Rizzo di Salmon Dreams and Violet. Signore e signori, 22:32, finisce questa odierna puntata di questo 29 luglio di prove tecniche di trasmissione, peraltro ultima puntata della stagione 2025-2026. Quindi ci sarà un riposo di qualche settimana. Sapete che anche la radio andrà in ferie, diciamo, dal 10 al 23, dove ci saranno delle repliche, comprese quelle del sottoscritto, sparse qua e là nel palinsesto. Quindi vi invito magari con un po' di fortuna a beccarle nell'arco della giornata. E quindi vado a ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questa lunga stagione. Si tornerà, credo, in settembre, a meno di qualche sorpresa magari che vi darò a fine agosto, ma è altamente improbabile. È molto più probabile che ci si senta intorno al 14, al metà settembre quantomeno, vediamo un po'. Quindi una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Finisce la diretta di Radio Onda Rossa.

0: Allora, siamo d'accordo,
1: bene,
0: signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.
4: Voglio vedere le tue carte.
2: Passo.
4: Scopri.
2: Passo. Va bene. Punto tutto. Gioco. È tutto ciò che...

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: El orden de la donna.
1: Chiesa, chiesa, chiesa.

Lagunya.

0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.